chitarre, bluesman e di grandi miti del rock. Si ritrovano ogni notte al bar di Radio Capodistria.

0: presente tutti i giorni della settimana con le sue novità discografiche. Io sono Riccardo Pellegrini per presentarvi le novità del giorno. Bentrovati, buon lunedì. Allora, tra poco partiamo con gli ascolti, ma subito, come sempre, ad aprire Ora Musica arriva un classico, si torna indietro nel tempo.
1: Ora Musica Story
0: 1980.

Non so che darei Alan Sorrenti nel 1980, dopo due grandi successi come Figli delle Stelle e Sei l'unica donna per me, faceva Tris con questo singolo che dominava l'estate del 1980. Siamo alla novità, al primo ascolto, vincitori di Sanremo Rock and Trend 2026, ci sono i Graffite con tutta la loro energia.

0: Le interviste di Ora Musica, ogni giorno facciamo una chiacchierata con qualche protagonista di Ora Musica e oggi abbiamo il piacere di ritrovare Michele Camillò. È uscito il nuovo singolo, ma è uscito anche il nuovo album, allora parliamone con lui. Ciao Michele, anzitutto ben ritrovato.
1: Ciao a tutti gli ascoltatori di Ora Musica.
0: Eccomi. Allora, anzitutto vedo che confermi la collaborazione con la San Luca Sound, etichetta di Manuel Auteri,
1: sì.
0: che con la quale hai già avuto modo di collaborare. Dicevo, è uscito un album, quanti brani sono?
1: I brani sono 10, ma in realtà sono 9+1, perché il primo singolo tratto da questo album, Ammesso e non concesso, c'è anche in versione acustica. Quindi quella canzone apre e chiude l'album.
0: Giustamente, poi vedo nella tracklist Afghanistan, Boomer, lì mi sento tirato un po' dentro, 40 anni, un sogno di 10 anni fa, e poi c'è Alchimia, che è il singolo invece che stiamo presentando, sul quale ci concentriamo oggi, poi avremo modo di parlare anche degli altri. Come ci racconti Alchimia?
1: Alchimia è sorto in seguito al mio interessamento al percorso alchemico tramite libri di Salvatore Brizzi che si rifanno a Gurdjieff e al processo alchemico. Anche Paolo Coelho ne parlava. Praticamente, in cosa consiste l'alchimia? Nell'antichità, nella trasformazione del piombo in oro. A livello psicologico spirituale significa la trasformazione attraverso l'osservazione senza giudizio delle proprie sensazioni, dei propri sentimenti negativi o bassi, o sensazioni basse si possono chiamare, di bassa vibrazione, sentimenti più alti, più positivi, più che fanno stare bene, attraverso l'osservazione. Quando noi stiamo male, per esempio la rabbia, la rabbia, il dolore, la gelosia, la paura che hai, invece di cercare delle distrazioni che possono essere che ti vedi 100 serie TV, l'alcol, altri vizi, qualunque cosa, tu osservi senza giudizio il tuo dolore, lo osservi e crei un testimone, quello che Battiato e ancor prima di lui Gurdjieff chiamava il centro di gravità permanente.
0: Sì.
1: Io lo chiamo testimone.
0: Testimone, il centro di gravità permanente. Molto interessante questo argomento. Noi adesso andiamo ad ascoltare Alchimia. Come abbiamo detto, c'è fuori un album, quindi avremo modo di parlare anche degli altri singoli. Chi ti cerca? Michele Camillò, ed escono i tuoi social, giusto?
1: Sì, Michele Camillò artista su Instagram, Michele Camillò artista su Facebook, sono su tutte le piattaforme digitali, su Spotify, dove potete trovare anche il mio primo album, oltre a Zona di Comfort, oltre che Eros e Thanatos, che è il mio secondo album,
0: e
1: anche su YouTube.
0: Bene, i video. Grazie Michele per essere stato con noi.
1: Grazie a voi, grazie a te, e felice di aver parlato con voi.
0: Grazie. Adesso ascoltiamo Alchimia, Michele Camillò.

Davari Control Z con il nuovo singolo che rappresenta il loro EP Crossover, il titolo del singolo ma anche dell'EP che è appena uscito. Altro gruppo, Tidal Waves, nuovo singolo anche per loro. Loro arrivano da Napoli e questa è Cloroformio.

Cloroformio, il nuovo singolo dei Tidal Waves, anticipazione del nuovo progetto, oggi primo ascolto qui a Ora Musica. Andiamo a chiudere la puntata con Eravamo Noi, la nuova canzone di Germano Parisi, anche lei al primo ascolto. La gabbia.

0: Eravamo noi, la canzone di Germano Parisi a completare la lista delle canzoni di oggi qui a Ora Musica. Noi ci ritroviamo domani alla stessa ora con altre novità.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.

Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.

0: E dunque Jovanotti la definisce una vacanza in giro per il mondo di Cristoforo Colombo. In realtà da quel viaggio il 12 ottobre diviene la festa nazionale della Spagna. Perché? Perché il 12 ottobre 1492 Cristoforo Colombo raggiunse le Bahamas durante una spedizione finanziata dai re cattolici di Spagna. In sostanza la legge spagnola considera quella data simbolica come l'inizio della proiezione linguistica e culturale della Spagna oltre l'Europa. Magari l'idea era di andare in realtà verso l'Asia, ci si è ritrovati in America, però alla fine tutto è bene quel che finisce bene, diciamo così. Buongiorno a tutti dalla voce di Antonio Saccone, ben ritrovati sulle frequenze di Radio Capodistria per una nuova puntata di Calle degli Orti Grandi, anche per questo lunedì 12 ottobre del 2026, che come al solito si apre con la lerciata del giorno. Dunque gli scienziati scoprono un mammifero che allatta i propri piccoli fino all'età di 40 anni, si tratta di una mamma italiana. E allora noi celebriamo tutte le mamme del mondo con un grande classico della storia, della musica appunto italiana, come Viva la mamma di Edoardo Bennato.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero

A volte la realtà supera la fantasia. Il 12 ottobre 1997, per via di un incidente aereo, ci lasciava John Denver. Era nato nel 1943 e alla partenza di un jet aveva scritto uno dei brani più belli sicuramente nella sua carriera, ma anche nella storia della musica, Living on a Jet Plane, che vi abbiamo appena proposto in questa mattinata di Calle degli Ortigrandi, in questo 12 ottobre, festa dell'indipendenza della Guinea Equatoriale. Si ricorda l'indipendenza dalla Spagna del 12 ottobre 1968. In realtà il paese pare continui ad avere lo spagnolo come lingua ufficiale. La capitale è Malabo, che si trova su un'isola a circa 150 chilometri dal continente, dove c'è invece il grosso del paese, che se ne sta lì nell'Africa centrale, sulla costa occidentale tra Camerun e Gabon. Si tratta di uno dei paesi più piccoli del continente africano. Grosso modo, per superficie si può paragonare alla Slovenia, sebbene la popolazione, occhio e croce, è inferiore. Curiosità: sebbene si chiami Guinea Equatoriale, ha territori a nord e a sud dell'equatore che però non attraversa il paese. Infatti il grosso della Guinea Equatoriale si trova nell'emisfero nord, tuttavia l'isola di Annobon sta invece al sud. Nel 1968, anno di indipendenza quindi della Guinea Equatoriale, usciva un gran bel brano che in qualche modo è invecchiato stra bene. Mrs. Robinson di Simon & Garfunkel.

È stato un anno particolarmente proficuo, evidentemente il 1968 dal punto di vista musicale. Non sapevo quali brani escludere, così ne ho proposti il più possibile. Ho aggiunto a Simon & Garfunkel anche Scende la pioggia di Gianni Morandi e Di Laia di Tom Jones. Per quanto riguarda invece i compleanni, il 12 ottobre del 1935 ci ha lasciato un nome grandissimo per quanto riguarda la musica italiana e non solo, è scomparso nel 2007, mi riferisco al grande Luciano Pavarotti.

Radio Capodistria. Volare nel tempo, volare nel tempo. Radio Capodistria. Volare nel tempo.

0: Luca Carboni compie gli anni il 12 di ottobre. Vi abbiamo proposto forse uno dei suoi più grandi successi, che è Mare Mare, che si ricollega al prossimo tema di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, così come Water di Taila. Dunque, la scorsa settimana a Lubiana si è svolto un incontro internazionale collegato al progetto Remedies. Si tratta di un'iniziativa supportata dalla Commissione Europea attraverso il programma Horizon, che include una serie di partner provenienti principalmente dall'area mediterranea. Si tratta di enti pubblici e privati, profit e no profit, l'ente coordinatore, l'Istituto Sloveno di Chimica. Andiamo a conoscere meglio questo progetto attraverso la voce di uno dei partner italiani coinvolti in questa iniziativa. Andrea Camedda, ricercatore del CNR IRBIM di Oristano, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Ciao a tutti. Il progetto riguarda soprattutto il tema della plastica, in generale tutto il marine litter, quindi tutti quei materiali di natura antropica che finiscono in mare, ma la plastica è, diciamo, il nostro focus. Quindi il progetto si prefigge l'obiettivo di prevenire, monitorare e trovare soluzioni innovative per appunto la rimozione, il monitoraggio continuo della plastica che finisce in mare. Anche dai fiumi, infatti si parla appunto di plastica che arriva dai fiumi, che è più o meno l'80%, e plastica che viene gettata direttamente in mare. Bene, questo progetto Remedies è un Horizon Europe, quindi un progetto europeo molto grande in cui sono coinvolti circa 30 partner, e non solo istituti di ricerca, università, ma anche delle società, delle start-up appunto, con cui abbiamo stretto dei rapporti molto interessanti. Abbiamo sviluppato dei progetti di ricerca e anche materiali appunto molto vicino all'ambiente, quindi amici dell'ambiente, con il termine appunto di biocompostabili, biodegradabili, e abbiamo testato anche appunto questi materiali in diverse aree del Mediterraneo, visto che i partner sono tutti quanti europei e attorno al Mediterraneo abbiamo appunto testato questi strumenti.
0: Di cosa vi occupate voi a Oristano?
1: Allora, noi come appunto partner sardo siamo anche un demo site, quindi un sito dimostrativo in cui vengono testati diversi materiali e strumenti che sono stati creati appunto dalle startup, nostri partner. Il nostro obiettivo principale è stato quello di raccogliere la plastica, ma come? Non da soli, ma coinvolgendo anche associazioni e altri partner regionali, quindi creando delle situazioni in cui siamo riusciti a raccogliere plastica dai fondali, plastiche che stavano lì da chissà quanti decenni, soprattutto quantificare queste plastiche, quindi caratterizzandole anche secondo le linee guida, i protocolli della strategia marina, quindi questa direttiva europea che ormai ci coinvolge dal 2012, per cui abbiamo svolto diversi lavori in Sardegna, ma in tutto il Mediterraneo, appunto sul monitoraggio delle plastiche e delle microplastiche. Ma abbiamo anche testato dei materiali che sono in realtà delle reti biocompostabili create con dei materiali appunto biocompatibili, compostabili, che quindi hanno la caratteristica di deteriorarsi nel tempo e quindi di non rimanere nei fondali marini per sempre, perché come sappiamo i pescatori spesso abbandonano volontariamente o addirittura perdono, a causa delle condizioni meteo marine avverse, delle reti. Beh, quelle reti nylon in plastica rimangono nei fondali marini per sempre e purtroppo continuano a pescare. Sono quelle che vengono chiamate ghost nets, quindi delle reti che noi non vediamo, stanno nei fondali ma continuano purtroppo a creare dei danni all'ambiente marino.
0: Come reagiscono però i pescatori e soprattutto con queste reti si riescono ad acchiappare i pesci?
1: Beh, abbiamo fatto un test di circa 2 mesi con un pescatore di nostra fiducia, siamo andati a bordo ovviamente tutte le volte a osservare quello che succedeva, e il pescatore inizialmente non era così contento perché il materiale con cui era creato la rete non risultava perfettamente identico a quello che aveva proposto lui, ma alla fine abbiamo notato che c'è stata una buona percentuale di pesci e di crostacei pescati nelle nostre reti in realtà, che poi sono diventate anche un po' sue ovviamente. E devo dire che per quanto riguarda la durabilità del materiale e anche la difficoltà nella rottura, il pescatore ha trovato comunque anche degli aspetti positivi, oltre a aver pescato dei crostacei, anche il fatto che in queste reti pare che non si impilino rifiuti, non vi rimangono troppe alghe portate dalla corrente, vuol dire che la rete rimane più pulita, i pesci e i crostacei possono incapparci più facilmente.
0: Come sta però il mare? Voglio dire, è una battaglia già persa quella della presenza delle plastiche, per esempio nel Mediterraneo.
1: Allora, gli eventi di clean up sicuramente aiutano. Il progetto Remedies sicuramente ha aiutato a rimuovere gran parte di queste plastiche che si trovavano lungo le coste, nei fondali. Abbiamo raccolto davvero tonnellate di plastica. In Sardegna siamo arrivati a più di 15 tonnellate di plastica raccolta in soli 3 anni attraverso questi eventi. Ma purtroppo devo fare il pessimista e devo dire che è una battaglia un po' persa, se vogliamo veramente rimuovere tutta la plastica esistente, per il fatto che con la frammentazione delle macro e megaplastiche abbiamo ormai un'infinità di microplastiche che si sono sedimentate, sono ormai distribuite in tutti i mari, nei fondali, in tutta la colonna d'acqua, ed è davvero difficile rimuoverla. Pensate che la plastica si confonde comunque con le larve, con le uova degli organismi marini, per cui diciamo che non possiamo rimuovere con una rete a maglie fini e ripulire tutto il mare, perché rimuoveremo così anche tutta la vita.
0: Pensi che c'è un impatto tra la presenza di plastica nel mare e la qualità, per esempio, del pesce che viene pescato e che viene mangiato?
1: Assolutamente sì, perché sappiamo che i pesci ovviamente ingeriscono plastica, microplastica in questo caso, accidentalmente, e purtroppo la plastica contiene delle sostanze tossiche durante l'attacco acido nello stomaco degli organismi. Queste sostanze vengono appunto riportate poi nei tessuti dei pesci. Noi ci stiamo mangiando appunto un bel filetto di pesce, ma che sicuramente contiene ftalati, PCB, DDT e altre sostanze tossiche contenute nelle plastiche.
0: Mi viene da pensare che in realtà sono tante poi le entità che traggono vantaggio da avere un mare pulito. Come reagisce la società civile rispetto alle iniziative come la vostra? È facile coinvolgere, diciamo, anche gli altri in questa iniziativa?
1: Beh, devo dire che negli ultimi anni stiamo veramente notando una maggiore sensibilità da parte di tutte le persone. Ovviamente il mare è di tutti, noi viviamo in mare, noi in generale siamo circondati dal mare appunto in Italia, ma in Sardegna ancora di più. Da quello che vedo io più da vicino, ovviamente moltissime attività ormai si svolgono in mare, ma dal turismo agli sport acquatici, alla pesca, alla semplice vita vicino al mare. Sì, bisogna dire che è importantissimo e tutti ormai hanno un occhio di riguardo per il mare, ci tengono un po' di più rispetto al passato a tenerlo pulito. Addirittura, ovviamente, noi quando facciamo le conferenze ribadiamo sempre tutti questi concetti. Semplicemente anche il fatto di, perché no, siamo in spiaggia con il nostro ombrellone, cosa ci costa ripulire le spiagge dalla plastica che sta attorno al nostro ombrellone? Magari sono dei frammenti, magari sono dei pezzi di cotton fioc, di cannucce o qualche rifiuto arrivato anche dal mare. Beh, stiamo comunque facendo un gesto molto importante.
0: Andrea Cameda, ricercatore del CNR IRBIM di Oristano, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a tutti.
0: Riavviciniamoci al nostro territorio ascoltando una testimonianza che arriva da uno dei partner sloveni di questo progetto.
2: Ciao a tutti, sono Kostia Klabian, lavoro per Clera. Abbiamo 2 demo site, uno a Isola e uno a Pordenone. A Isola facciamo riciclo dell'acqua del quale lavano le barche, e a Pordenone in una lavanderia che riutilizzano l'acqua per lavare i vestiti. Nel progetto noi siamo come technology provider e il nostro ruolo è provare che l'acqua può essere riutilizzata. Diciamo che ci sono 2 hotspot delle microplastiche. Uno sono le marine, poiché quando lavano le barche, dalle barche si trova tanta microplastica, e il secondo è la lavanderia, poiché quando laviamo i capi sintetici residuano tante microplastiche. Noi non solo che recuperiamo queste microplastiche, ma anche facciamo in modo che questa acqua viene recuperata per il prossimo lavaggio.
0: Kostia Klabian di Clera, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie, un piacere.

Musica nuova in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Andando a ritroso abbiamo ascoltato Carol G, Giudellini e Ruskowski, in precedenza Baby K e Gue, in precedenza ancora Purple Disco Machine e Meek. Dunque proseguiamo in realtà questa trasmissione tornando ad un evento che ha vivacizzato il panorama sportivo e non solo, in particolare in Slovenia, cioè i campionati europei di ciclismo su strada, con l'Italia che ha ottenuto una medaglia d'oro nella gara in linea femminile junior con Azzurra Ballan, un argento nella gara mista a squadre, un argento e un bronzo nella gara in linea maschile con Ciccone e Scaroni, con lo scalatore abruzzese che è stato battuto di un non nulla dal belga Evan Poel. Per quanto riguarda la Slovenia, orfana ovviamente del suo atleta molto probabilmente più forte, cioè Tadej Pogacar, che si è fatto male in occasione dell'ultima Vuelta di Spagna, ha ottenuto comunque un ottimo oro con Primož Roglič nella giornata conclusiva, cioè nella gara a cronometro elite maschile, che è stata la prima di una due giorni particolarmente interessante organizzata dall'agenzia ICE di Lubiana e dall'ambasciata italiana in Slovenia, assieme ad un'ampia pletora di partner, inclusa la facoltà di sport dell'Università di Lubiana.

0: italiana, la Federazione di Ciclismo Slovena, l'Ente del Turismo Slovena, ma anche la Fiera di Lubiana che ha ospitato questa manifestazione. C'è stato un convegno dedicato alle biciclette e c'è stata anche l'opportunità di organizzare una serie di incontri B2B, quindi incontri di business, incontri tra imprenditori italiani e sloveni collegati al settore dell'industria della bicicletta. Tra le personalità che vi hanno preso parte c'è anche Paolo Negrelli della Associazione Nazionale Ciclo e Motociclo e Accessori, che è tra l'altro l'ente che organizza EICMA, che è molto probabilmente uno dei principali punti di riferimento per quanto riguarda le fiere tematiche del ciclo e del motociclo, che anche quest'anno si svolgerà a inizio novembre presso il polo fieristico di Ro Fiera Milano. Maggiori dettagli sui contenuti della due giorni che si è svolta a Lubiana nella prossima intervista di questa mattinata di Calle degli Orti Grandi. Piero Negrelli di ANCMA, benvenuto su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a tutti, benvenuti, grazie.
0: Che cos'è ANCMA e che cosa significa questo acronimo?
1: Associazione Nazionale Ciclo, Motocicli e Accessori, quindi l'associazione che in Italia rappresenta l'industria delle due ruote, entrambe le industrie delle due ruote, in quanto abbiamo un'industria di bici e un'industria di moto, componenti di bici, componenti di moto, accessori, tutto il mondo industriale che riguarda le due ruote è rappresentato in ANCMA.
0: Quante aziende ci sono? Quanto pesa, tra virgolette, sul prodotto interno lordo?
1: Le aziende associate ad ANCMA sono circa 200, rappresentanti circa l'80% di tutto il panorama industriale italiano, quindi tutti i marchi più importanti, più grossi sono associati ad ANCMA. Rappresentiamo circa 12-13 miliardi di euro in Italia per entrambi i settori. Ci sono circa 50.000 occupati diretti in entrambi i settori.
0: Se capisco bene, tu ti occupi principalmente di biciclette, insomma, trazione diciamo umana, muscolare, oppure quelle elettriche. Come sono i trend di mercato guardando magari il recente passato?
1: Quindi abbiamo sicuramente avuto una crescita fino al 2019, sempre costante, sempre leggera, in termini di vendite di biciclette nuove, sia a pedalata muscolare che a pedalata assistita. Nel 2020 abbiamo avuto un boom straordinario in occasione della tragedia che ha colpito tutti del Covid. Nel 2021 questo boom è continuato fino al primo semestre del 2022. Poi probabilmente sono mutate sicuramente le condizioni di utilizzo, quindi si è tornati alla cosiddetta normalità. Le biciclette le avevamo vendute praticamente a tutti e quindi il mercato si è un po' contratto. Crediamo che il peggio sia passato lo scorso anno, perché da quest'anno cominciamo a rivedere un po' più di attenzione da un punto di vista di vendita del nuovo. Questo non vuol dire che la bici non sia in auge in Italia, lo continuano a dimostrare i dati per esempio sul cicloturismo che continua a crescere, lo continuano a dimostrare i dati di Audimob, il rapporto di Isfort sulla mobilità degli italiani, che ha decretato e ha calcolato nel 5% la quota di spostamento in Italia con la bicicletta lo scorso anno. Il dato non era mai stato raggiunto negli anni precedenti. Quindi la bicicletta piace, la bicicletta viene utilizzata e noi ci auguriamo che lo sia sempre di più, anche se siamo molto lontani da quelle che sono le capitali ciclistiche del Nord Europa.
0: Quanto in questo contesto di crescita si può collegare allo sviluppo delle biciclette elettriche?
1: La bicicletta pedalata assistita è una bicicletta, avvicina tantissima gente che considera l'utilizzo della bicicletta prevalentemente faticoso. Si continua a pedalare, il motorino da 250 watt ti fornisce un'assistenza alla pedalata, quindi funziona mentre si pedala e si stacca al raggiungimento dei 25 km orari o se il ciclista smette di pedalare. In queste condizioni naturalmente il ciclista ha la possibilità di fare un po' meno fatica e quindi avvicina sicuramente tanta gente che prima di adesso magari storceva un po' il naso.
0: Per quanto riguarda invece le biciclette tra virgolette tradizionali, mi chiedevo quanto pesa il segmento sportivo agonistico competitivo rispetto all'utilizzo della bici magari come giocattolo, rispetto all'utilizzo della bici come mezzo di mobilità per spostarsi dal punto A al punto B.
1: In termini precisi, le percentuali di vendita, di numeriche, le trovate sul nostro sito ANCMA, ancma.it, alla voce statistiche. Grosso modo la bici da corsa sportiva, ma anche la mountain bike di alta gamma, quindi sono biciclette utilizzate come attrezzo sportivo, diciamo cubano circa il 6-7% del volume totale di vendita. Da un punto di vista di valore necessariamente molto di più, perché sono strumenti altamente tecnologici e altamente performanti. E poi il grosso invece lo fa la mountain bike, diciamo quella di primo secondo prezzo, oppure le trekking classiche, le city bike, fino ad arrivare alla quota di bici da bambino, circa intorno al 17-18% del venduto. La curiosità è che 20 anni fa questa quota era del 25%. Si vendono meno bici da bambino? Direi di no, ci sono solo meno bambini rispetto a 20 anni fa.
0: Come si può invece ripartire il segmento di consumatori tra ciclisti uomini e cicliste donne?
1: Premesso che le cicliste donne sono in qualsiasi segmento di mercato in grandissima crescita, possiamo certamente affermare che su una bici da città, una city bike, sicuramente c'è un 60% di utilizzatori donne e un 40% di uomini, mentre su biciclette performanti da corsa, mountain bike di alta gamma, il rapporto si sposta molto di più sugli uomini, intorno al 75-25, ma ripeto, le donne sono in grandissima crescita proprio in questi settori.
0: L'Italia è un paese che ha grandi tradizioni nel ciclismo sportivo agonistico, sia per via di una serie di manifestazioni importanti, penso sia al Giro d'Italia che a varie classiche. Nel passato principalmente ci sono stati tanti ciclisti estremamente forti, forse in questa epoca storica sono migliori le donne rispetto agli uomini. C'è una correlazione tra la presenza di ciclisti, di campioni, e l'uso della bicicletta, sia diciamo come elemento sportivo agonistico che come mezzo di spostamento da un punto A a un punto B?
1: Direi di sì. Storicamente i Fausto Coppio, Gino Bartali lo dimostrano ampiamente, ma di sicuro una buona cultura, informazione e utilizzo della bicicletta porta poi le famiglie ad accompagnare i propri figli verso questo sport. Quindi tanto più si usa, tanto più avremo la possibilità di trovare i campioni di oggi, di domani e del futuro.
0: Guardando all'Italia, quali sono le principali opportunità e le principali barriere nel estendere la platea di persone che utilizzano la bici, soprattutto mi viene da dire per spostamenti quotidiani?
1: Abbiamo realizzato a luglio di quest'anno e presentato proprio in questi giorni ai soci ANCMA uno studio di Ipsos Doxa che rivela che la propensione degli italiani all'uso della bicicletta sarebbe altissima, quindi c'è una forte propensione all'utilizzo della bicicletta, ma la principale barriera che impedisce l'utilizzo della bicicletta per gli spostamenti che alla bicicletta possono essere ricondotti, quindi i brevi spostamenti quotidiani in città, diciamo nell'ambito dei 5, 4, 6 chilometri di distanza, è proprio legata alla sicurezza percepita dall'utente. Quindi è necessario predisporre un'infrastrutturazione oppure una modalità di comportamenti all'interno delle nostre città che favorisca anche l'uso della bici, quindi o piste ciclabili oppure zone a traffico moderato, e questo per diminuire la percezione di insicurezza che oggi in molte delle nostre città italiane è fortemente percepita dall'utente. E le opportunità dell'uso della bici sono tantissime. Io dico sempre che in bicicletta mentre ti sposti ti fai del bene. Questo è un po' il senso dell'ultima campagna che in questi giorni sta invadendo i social di ANCMA insieme alle aziende associate, è Che bene che sto, con l'immagine di una persona in bici, di un disegno che stilizza una persona in bici, ma deve dare questa sensazione, cioè mentre ci si sposta ci si fa del bene. Quindi questo ha tutta una serie di ricadute sul sistema cardiovascolare, la salute, lo stare in forma, e perché no anche un po' con uno sguardo all'ambiente, al traffico, al rumore e alla congestione di tutti questi veicoli verso le nostre strade.
0: Guardando al prossimo futuro, molto probabilmente il principale appuntamento del settore delle due ruote, quindi che siano motociclette, scooter o che siano biciclette a pedalata assistita oppure tradizionali, mi viene in mente l'EICMA, Salone del Ciclo e Motociclo di Milano, probabilmente uno dei principali appuntamenti di questo settore che, se capisco bene, insomma, vi coinvolge in prima linea.
1: Sì, ANCMA è strettamente collegata ad EICMA, essendone la proprietà. EICMA è il principale evento al mondo dell'industria delle due ruote, particolarmente per le motociclette, per gli scooter, e la bici, ahimè, purtroppo si è un po' sfilata in questi ultimi anni, però considera sempre comunque tutto il mondo delle due ruote. Ripeto, è il principale evento al mondo per quanto riguarda le due ruote a motore. 600.000 persone accorrono tutti gli anni fra operatori del settore, giornalisti e soprattutto tanti, tanti, tanti appassionati che vogliono vedere le ultime novità in fatto di due ruote a motore. Vi aspettiamo quindi a Milano dal 3 all'8 di novembre.
0: Piero Negrelli di ANCMA, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Buona bici a tutti!

0: E ci sono anche Marco Mengoni e James Blunt in questa mattinata di Calle degli Orti Grandi, in questo lunedì 12 ottobre del 2026, nel quale parliamo anche un po' di sport. Bene, è una classifica particolarmente interessante quella della Serie A, con la Lazio che batte 3-1 il Monza e si ritrova sorprendentemente in testa assieme all'Inter, che ha battuto 3-0 il Parma. Quarto è il Cagliari, che verosimilmente sta mettendo fiero in cascina in vista della salvezza. Tra l'altro ha pareggiato 1-1 con la Juventus. Il primo gol di Maldini sembrava un flipper, tiro in corsa del figlio d'arte che l'ha sbloccata. Pareggio della Juve addirittura con Kolo Muani nel finale. La Juve avrebbe potuto vincere, in realtà ha pareggiato. Gara nervosa, se capisco bene Spalletti e Pisacane, i due allenatori, nel finale di partita si stavano anche per azzuffare. Sorprende, se vogliamo, anche il neopromosso Frosinone, che nonostante il 3-0 riportato da Napoli si ritrova nono, per dire, davanti all'Atalanta che gioca le coppe. Bene, l'Atalanta, in attesa della partita di oggi contro il Venezia, al momento a 6 punti. Bene, in 6 punti ci sono 10 squadre, tra cui l'Udinese che gioca quest'oggi a Torino contro il Torino. Pareggiano le altre big, Roma e Como pareggiano 0-0, anzi Como Roma, credo che la Roma abbia subito anche l'espulsione di Malen. Sassuolo Milan 1-1, pareggia in Slovenia anche il Koper 3-3 contro il Radomlje, rimanendo tuttavia secondo in classifica dietro al Maribor che vince a Grosuplje. In Croazia spicca, direi, il 4-1 che lo Slaven Koprivnica rifila al Rijeka. A Osijek Istra Pola batte Osijek 3-1. Flash sulla pallacanestro, nella quale torneremo indirettamente più tardi. Bene, Milano, Venezia e Varese fuori casa non sono partite agevoli, tuttavia Trieste si ritrova ancora a 0 punti. Per quanto riguarda Udine, 2 vittorie e 1 sconfitta rispettivamente contro Scafati Cantù e questo weekend contro Trento. E arriviamo finalmente alla Barcolana, la grande festa del mare, 58esima edizione, 1858 le imbarcazioni iscritte. È stata una regata, direi, veloce, si è svolta come al solito nella giornata di domenica, quindi nella giornata conclusiva, quella di ieri. Ha vinto Arca davanti a Prosecco, che in realtà era partita alla grande, terza Marta 06, che a un certo punto aveva davvero avvicinato Prosecco. E noi riviviamo la gara proprio da Prosecco, analizzando anche il legame tra la Barcolana e i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina, per via di un ospite speciale a bordo proprio di questa imbarcazione. Andrea Micalli, tattico di Prosecco Shockwave, ben ritrovato su Radio Capodistria.
1: Buongiorno a voi.
0: Com'è andata questa Barcolana?
1: Ma è stata un'emozione, stavo per dire come sempre, ma in realtà unica quest'anno, perché abbiamo avuto delle condizioni eccellenti e il nostro equipaggio si è comportato benissimo, ha gestito la regata dall'inizio alla fine in maniera impeccabile.
0: Siete partiti a razzo?
1: Siamo partiti con l'acceleratore, devo dire che meglio non potevamo fare. Abbiamo rischiato molto, ma sapevamo che se non rischiavamo non potevamo rischiare di essere davanti a tutti. Il percorso ci ha permesso di comandare la regata per metà del primo lato e purtroppo i cavalli che erano nel motore della barca avversaria erano superiori ai nostri e abbiamo dovuto soccombere.
0: A un tratto anche l'imbarcazione di Marta 07 sembrava vicina.
1: Hanno fatto anche loro una regata super, hanno aperto una vela grande che si chiama Coziro molto prima di noi e hanno mantenuto la velocità anche se eravamo noi in vantaggio. Le manovre sono state molto difficili perché dovevano essere fatte all'ultimo secondo e l'errore con barche così grandi e con vele così grandi è sempre dietro l'angolo.
0: Se capisco bene, rispetto agli anni passati hai tra virgolette cambiato squadra, com'è stato essere il tattico di Prosecco Shockwave?
1: È vero, da quest'anno sono il tattico di Prosecco Shockwave, è stata una chiamata da parte dell'armatore Claudio De Martis che mi ha reso molto orgoglioso. Penso di aver dato il mio contributo e che l'equipaggio sia contento delle mie performance.
0: Uno degli elementi che secondo me è particolarmente rilevante per questa disciplina riguarda il meteo, riguarda intuire quelle che sono le condizioni del vento, specialmente proiettandosi nello spazio e anche volendo nel futuro. Come si fa? Si fa con l'occhiometro oppure esistono delle tecnologie che in qualche modo ti danno delle informazioni?
1: In barca abbiamo o i dadi o la monetina. a parte gli scherzi, sono delle previsioni, come hai detto bene, e quindi devi prenderle per quello che sono. La cosa fondamentale per un velista è interpretare quello che vedi sul campo e vedi sull'acqua per poter approfittare il più possibile delle condizioni meteo che trovi in quel momento. Alle volte le previsioni possono essere d'aiuto, alle volte invece sono controproducenti perché possono dare un'informazione errata rispetto a quello che effettivamente vedi sull'acqua. Quindi bisogna prenderle con le pinze, ma la bravura degli equipaggi è proprio, grazie alla loro esperienza, sapere quanto fidarsi e quando andare contro quello che dicono.
0: Un altro elemento che invece secondo me caratterizza in maniera abbastanza univoca, devo dire, la barcolana è questa sorta di universalità. Esistono imbarcazioni davvero di ogni tipo, esistono velisti, mi viene da dire, di ogni tipo, e questo si può dire anche probabilmente per Prosecco Shockwave, dove a bordo c'era anche Lucia Dalmasso, che in realtà di professione è un'atleta dello snowboard che ha vinto anche la medaglia a Milano Cortina. Come se l'è cavata?
1: Ah, Lucia, abbiamo subito visto che poteva schiacciare la barca, o meglio inclinare la barca nel modo migliore, quindi abbiamo sicuramente sfruttata nel modo giusto. A parte gli scherzi, perché barche di questa caratura e peso, stiamo parlando di 20-25 tonnellate, sentono molto poco il peso dell'equipaggio, però il contributo di tutti a bordo è fondamentale, anche di persone che non sono esperte del loro campo. Mi piace dire che gli ospiti a bordo ci hanno anche motivato, per cui è stato un motivo in più per essere orgogliosi del nostro risultato dell'Ossa Performance.
0: Andrea Micalli, tattico di Prosecco Shockwave, grazie per essere stato da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi, al prossimo anno.
0: E allora ascoltiamola l'esperienza di Lucia Dalmasso, medaglia olimpica a Milano Cortina, nonché velista di Prosecco Shockwave. Buongiorno.
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Dunque, se capisco bene, sei ospite del team Prosecco, come è andata la barcolana?
2: È andata benissimo, anche perché per me era la prima barcolana, ne ho sempre sentito parlare, però è stato, cioè, un'emozione pazzesca, perché è molto diverso sicuramente dal mio sport, che è sulla neve, però anche e soprattutto il fatto che io faccio uno sport individuale e loro sono una squadra, e vedere tante persone assieme che lavorano per solo un obiettivo è tanta roba.
0: Avevi già esperienze pregresse nella vela?
2: No, assolutamente no. Faccio qualche sport d'acqua, cioè nuoto o surf, però per il resto basta.
0: Com'è l'atmosfera su queste imbarcazioni? Nel senso che immagino che a volte ci siano ritmi elevati, ci sono anche dei tecnicismi che secondo me sono complessi per chi non gravita attorno al mondo della vela, ma fanno fatica poi questi atleti.
2: Cioè, allora, io non capisco niente di quello che dicono, cioè qualunque cosa dicono è arabo, però no, cioè ci dicono di spostarci a destra e a sinistra e noi eseguiamo alla fin fine. Io sono un atleta che comunque quando mi dicono qualcosa lo faccio subito, di conseguenza se mi dicono spostati mi sposto, per evitare di dar fastidio, proprio perché mi sembra proprio di essere un po' in mezzo, però al vederli lavorare è stato davvero pazzesco.
0: Anche perché immagino che l'agilità nel tuo sport conti, e conti anche parecchio.
2: Sì, assolutamente sì, però come in ogni sport ci sono cose diverse da imparare o comunque da raffinare, però alla fin fine l'agilità fa parte di tutti gli sport.
0: Sicuramente in questo 2026 uno degli eventi sportivi di punta, specialmente in Italia, sono stati i Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina. Che esperienza è stata per te?
2: Un'esperienza folle, perché era la mia seconda Olimpiade. Quando poi sono arrivata a prendermi la medaglia è stato, non saprei spiegarlo in una parola sola, però un'emozione veramente alta.
0: Che giochi sono stati quelli di Milano Cortina? Nel senso che stiamo parlando di discipline sportive relativamente di nicchia, che richiedono comunque una serie di condizioni atmosferiche, infrastrutturali, nonché anche delle capacità tecniche ma anche tattiche. Voglio dire, secondo me i giochi olimpici hanno senso se esiste poi un progetto che in qualche modo avvicini le persone alla pratica sportiva.
2: Assolutamente sì, ma in generale, cioè, se ti avvicini a uno sport va bene, l'importante è fare sport, cioè qualunque tipo di sport si tratti, cioè non è importante uno specifico. Le Olimpiadi Milano Cortina, cioè noi comunque stiamo vivendo in un periodo un po' strano perché fa tanto caldo e non è detto che arrivi la neve. Io ero a Livigno, alcuni erano a Cortina, però siamo riusciti a fare queste bellissime Olimpiadi. È stato un evento veramente organizzato bene e pazzesco, cioè io sono stata poi nei vari siti olimpici, era tutto, cioè, ad hoc proprio.
0: Infatti, com'è stata l'esperienza da parte degli atleti di essere in un'Olimpiade diffusa?
2: Io l'avevo già fatta in Cina, l'Olimpiade diffusa, perché non era la prima questa. Diverso, perché sentendo parlare le altre persone che comunque hanno già fatto Olimpiadi in passato, è totalmente diverso rispetto all'Olimpiade, chiamiamola normale, classica. Però sicuramente se hai la possibilità di andare a vedere altri sport sarebbe molto più bello, perché mi sarebbe piaciuto andare anche magari a Milano, non ho avuto il tempo, però sarebbe stato bello poter andare a Milano a vedere qualche sport che non vedo mai, cioè quelli di ghiaccio, però sono riuscita comunque a seguire un po' tutte le gare, sicuramente in TV, e poi ne ho seguite alcune anche dal vero, è stato pazzesco, anche perché sono stata lì anche in certe occasioni di medaglia, perciò bello.
0: Credo che per gli sport come lo snowboard i giochi olimpici siano anche molto importanti, perché ti danno una visibilità maggiore. Quali sono secondo te le caratteristiche più interessanti dello snowboard?
2: Beh, il fatto che noi ci divertiamo sempre, a prescindere noi ci divertiamo sempre, perciò se volete venire a vederci, beh, fa sempre piacere. Magari rispetto allo sci alpino siamo un po' più piccoli ma riusciamo a dare comunque la visibilità e lo show che comunque per noi, beh, è quello giusto, perciò ci divertiamo, gareggiamo, però poi siamo comunque di nuovo tutti amici alla fin fine, allora va bene così.
0: C'è qualche caratteristica della tua persona e della tua personalità che pensi si sia particolarmente sviluppata per il fatto di essere una sportiva?
2: Non lo so, non saprei risponderti esattamente. Io so che come atleta mi devo divertire, cioè a persona atleta comunque il divertimento è la prima cosa fondamentale per me, poi c'è la concentrazione, il fatto comunque di seguire delle regole è super importante, ma prima di tutto per me viene il divertimento. Quando ti diverti e hai comunque seguito le regole che ti hanno dato, basta, per me è tutto.
0: Cambia la vita dopo che si vince una medaglia ai giochi olimpici e paralimpici?
2: Allora, io dico sempre che sono la stessa identica persona di prima, uguale, non è cambiato niente, sono cambiate un po' magari gli eventi o comunque le interviste, quello sicuramente sì. Quest'anno, quest'estate ho fatto un sacco di eventi rispetto a prima, però ragazzi io sono la stessa identica persona, perciò uguale.
0: Che rapporto hai con i social media, che rapporto hai con i bambini?
2: Allora, i miei hanno sempre avuto un parco giochi gonfiabili, perciò i bambini li ho sempre visti, anzi l'hanno creato per noi. Io credo che quello sia il futuro, cioè i bambini che fanno sport sono il futuro e devono continuare a crescere e divertirsi. I social media in passato non era proprio la cosa che preferivo, anche perché per me, cioè, io il mio lavoro è far l'atleta, fare snowboard, divertirmi, finita lì. Poi c'è comunque tutta la parte di social media che mi viene seguita anche da manager e di conseguenza ti aiutano a creare un brutto dire personaggio, però comunque un dietro le quinte rispetto a quello che è solo l'atleta che si vede in prima persona, insomma.
0: Lucia Dalmasso, atleta della nazionale italiana di snowboard, velista di Prosecco Shockwave, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
2: Grazie mille, è stato un piacere.

0: single della settimana.
1: Nell'annunciare la prossima uscita del suo quarto album, Cosmotropia, il pluripremiato producer tedesco Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, invita a collaborare Georgia Meek, importante autrice pop della scena britannica e sempre più pop star in prima persona. Con noi per questi 7 giorni c'è la loro Test My Luck.

0: In attesa di tornare alla Barcolana per approfondire alcuni progetti principalmente a sfondo sociale, lasciatemi condividere un paio di flash relativamente agli sport a motore. Dunque, nella Formula 1 l'italiano Antonelli, con il terzo posto al Gran Premio di Singapore, si avvicina al suo primo titolo mondiale. La gara si conclude con la seconda vittoria stagionale, seconda consecutiva per l'olandese Verstappen su Red Bull, secondo il monegasco Leclerc su Ferrari, sesta l'altra rossa di Maranello con il britannico Hamilton. Prossima gara 25 ottobre negli Stati Uniti. Podio Aprilia invece tra scuderia ufficiale e clienti al Gran Premio di Malesia nel motomondiale nella categoria MotoGP. Vince l'azzurro Bezzecchi davanti agli spagnoli Fernandez e Martin. Prossima gara in Australia il 25 di ottobre. Bene, Bezzecchi si riavvicina quindi in classifica piloti ai primi due della graduatoria, separati davvero da pochissimi punti, cioè gli spagnoli Martin davanti a Marc Marquez. Torniamo quindi alla Barcolana, nello specifico allo stand di Io Sono Friuli Venezia Giulia, che era tra l'altro in piazza Unità. Se prima abbiamo parlato, se vogliamo, della dimensione più competitiva della regata, adesso nelle prossime interviste analizziamo alcuni progetti principalmente a sfondo sociale. Giuliano Clinori di Special Olympics Friuli Venezia Giulia, Michele Antonutti, testimonial del Friuli Venezia Giulia, ben ritrovati su Radio Capodistria.
1: Grazie.
2: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Com'è andata questa Barcolana dal tuo punto di vista, Giuliano?
1: Ah, è una meraviglia, oggi siamo venuti qui con una giornata spettacolare, piena di gente, veramente stupenda. Siamo venuti qua per l'invito del ministro Locatelli, che questa mattina ha voluto aprire la Amerigo Vespucci a tutti i ragazzi con disabilità, e quindi erano gruppi sia del Comitato Italiano Paralimpico ma anche di Special Olympics che sono venuti sia a visitare la nave, ma ha preteso poi di averci un convegno dove ognuno ha detto le sue, soprattutto gli atleti. È stato un incontro bellissimo, devo ringraziare il ministro Locatelli che ci ha dato questa vetrina enorme, perché ormai la Barcolana è diventato un evento mondiale e ci ha dato questa bella visibilità sotto la nave, quindi è stata una giornata meravigliosa.
0: A pochi mesi dai giochi nazionali estivi di Special Olympics di Lignano Sabbiadoro, come sta questo segmento dello sport per quanto riguarda il territorio del Friuli Venezia Giulia?
1: Ogni volta che un grande evento come questo di Special Olympics in Friuli Venezia Giulia lascia uno strascico alla cittadinanza, per far capire che la disabilità non è più una cosa invisibile, ma tutti adesso conoscono Special Olympics, vogliono collaborare con Special Olympics, hanno imparato ad amare i nostri ragazzi che portano gioia e felicità, dove l'importante non è il risultato ma il miglioramento dell'atleta su se stesso. E quindi questi grandi eventi, oltre a portare anche economia, ma aprono la mente soprattutto dei cittadini e della gente che li ospita. È un grande evento e la funzione forse più importante è proprio questa: aprire la mente e cambiare la cultura delle persone.
0: Michele, com'è invece per te rivestire il ruolo di testimonial di una regione come il Friuli?

0: edizione sempre più grande, con sempre più turisti, e quindi credo che sia non solo un evento di carattere sportivo, ma un evento di carattere turistico, sociale, e quindi un'altra grande edizione, anche aiutato da un tempo bellissimo, perché oggi è proprio una giornata perfetta, con un po' di vento anche per la regata. Stanno ancora arrivando le ultime barche, credo che fino a stasera sarà una giornata di grande festa.
1: Trieste, città della vela, Trieste, città del caffè, Trieste, città anche dello sport, Trieste anche città della pallacanestro. Come sta la pallacanestro a Trieste dal tuo punto di vista in questo momento?
0: La pallacanestro a Trieste purtroppo è a 0 punti in classifica, ma ha lottato tutte le partite, è arrivato fino in fondo, ha giocato a testa alta, e questo è il grande merito. È un campionato difficile, anche la pallacanestro Udine ha perso in casa, quindi purtroppo è un campionato che si gioca tutto al fil di sirena. Sarà un campionato entusiasmante, speriamo che sia una grande annata, perché essere in Serie A è sia per Trieste che per Udine un grande indotto, oltre che sportivo anche sociale e turistico, quindi in bocca al lupo a tutte le due squadre. Tra poco ci sarà il derby a dicembre, quindi speriamo che sia un grande spettacolo di sport per tutta la regione.
1: Una domanda che faccio spesso agli sportivi o agli ex sportivi è questa: c'è qualche aspetto della tua persona, della tua personalità, che pensi si sia sviluppato particolarmente per l'essere stato un atleta?
0: Sicuramente la capacità di risolvere problemi in campo, nella pallacanestro ogni rimbalzo di un pallone c'è qualcosa a cui adattarsi, un avversario che arriva, un rimbalzo, una spinta, uno schema, ecco, quindi questa è la grande peculiarità che la pallacanestro mi ha insegnato, la capacità di essere duttile su varie situazioni e anche la trasversalità. Quindi dico sempre, anche come membro del CONI, che lo sport è il primo grande insegnamento di vita, quindi lunga vita allo sport, lunga vita a questa regione, che è la regione che investe di più nello sport, e quindi tutti fate sport, perché la prima grande medicina che abbiamo da quando siamo giovani è avere lo sport.
1: Giuliano Clinori di Special Olympics del Friuli Venezia Giulia, Michele Antonutti, testimonial della regione Friuli Venezia Giulia, grazie per essere stati da noi su Radio Capodistria.
0: Grazie a tutti voi.
2: Grazie a voi, buona giornata a tutti.
1: E anche nella prossima intervista continueremo a parlare di Barcolana, continueremo a parlare di sport e di inclusione sociale. Maria Elisabetta Capasa, presidente del Comitato Italiano Paralimpico del Friuli Venezia Giulia, benvenuta su Radio Capodistria.
3: Ciao, buongiorno a tutti, siamo qui nella lounge di Io sono Friuli Venezia Giulia e sono veramente onorata di averti di fronte.
1: Com'è andata la Barcolana dal vostro punto di vista?
3: Ah, intanto siamo ancora in acqua, abbiamo 4 barche, chip in ail, abbiamo degli atleti che si sono allenati tutto quest'inverno, sia dal punto di vista natatorio che in barca, hanno fatto delle prove e hanno avuto quindi un accesso alla Barcolana. Siamo molto contenti, devono finire, quindi vediamo come andrà questa regata. Sicuramente saranno contenti di aver partecipato, ma ovviamente, non essendo per loro una gara competitiva come i mostri della Barcolana, diciamo che si stanno molto impegnando e arriveranno sicuramente fino in fondo. Abbiamo avuto un incontro con il ministro Locatelli, un incontro è andato molto bene, dove stiamo cercando di raggiungere degli obiettivi comuni, stiamo cercando soprattutto di far fare sport e di portare fuori di casa tutti quei ragazzi che ancora oggi restano in casa. I ragazzi non devono avere paura, i genitori non devono avere più paura di tenerli in casa e non devono più soffrire di vergogna, perché la vergogna è una sofferenza. Noi siamo aperti e siamo soprattutto una regione aperta a tutti. La regione ci aiuta, ci sostiene non solo economicamente, e questo fa anche la differenza, ma ci sostiene anche attraverso il CONI e anche attraverso l'OXEN, lo Special Olympics e tutte quelle altre associazioni ed enti che ci stanno vicino, ci danno la possibilità di fare la differenza. Ecco, questo è quello che stiamo costruendo in Friuli Venezia Giulia, la differenza per tutti, proprio perché più ragazzi si avvicinano al mondo dello sport, più barriere abbattiamo, che non è solo la barriera di quelle persone che ci guardano, no, in maniera diversa, e si chiedono cosa sta facendo, ma perché è uscito di casa. Quella la dobbiamo proprio abbattere, dobbiamo vivere in un mondo dove facciamo veramente lo switch. La differenza deve essere abbattuta, proprio perché ci crediamo in questa cosa.
1: Capisco quindi che il vostro obiettivo è quello di allargare il numero di persone che fanno attività fisica e sportiva su basi regolari, ma con quale finalità? Quello di forgiare i campioni che possano essere competitivi nelle varie, diciamo, competizioni sportive più o meno d'elite, oppure per aumentare quello che poi è il benessere di persone, individui, gruppi e comunità?
3: Allora, mi sento di dire che in Friuli Venezia Giulia siamo veramente fortunati. Perché? Perché abbiamo un sacco di campioni, quindi posso dire che sono un presidente molto fortunato, ma l'altra parte si sta avvicinando. Una volta che si è avvicinato, l'atleta sicuramente vincerà la sua medaglia. Già uscendo fuori di casa per me ha vinto una medaglia.

0: Italia,
1: avvicinandosi ai vari sport, riuscirà a raggiungere un livello talmente tale che son convinta che farà veramente il suo percorso formativo e di atleta, perché noi parliamo di atleti, quando escono di casa per me già diventano atleti, quindi posso dire che mi posso vantare degli atleti che abbiamo, ne potrei citare veramente tanti, però non vorrei veramente dimenticare nessuno perché ne abbiamo in maniera esponenziale, ma quello che fa la differenza è che questi ragazzi sono da esempio per tutti quelli che ci vogliono arrivare, perché quando vai a vedere, ti vai a allenare, si stabilisce quella simbiosi che veramente ti porta avanti, quindi benvengano tutti quei ragazzi che vengono semplicemente a provare nei nostri gruppi, nei nostri open day, nei nostri campus, che promuoviamo tutti i giorni attraverso le scuole, quindi attraverso la regione, attraverso il Comitato Italiano Paralimpico. Il nostro presidente Marco Giunio De Santis ci tiene tantissimo a questa cosa. Prima ha portato un messaggio in streaming mentre c'era lì il ministro Locatelli, che parlava proprio di queste cose che facevano la differenza.
2: Progetti futuri?
1: Progetti futuri, abbattere tutte le barriere. Come? Facciamo provare gli sport paralimpici a tutti, lo stiamo portando nelle scuole, con la regione, il CONI, stiamo portando avanti un progetto incredibile dove portiamo lo sport nelle scuole già dall'ultimo anno della scuola materna. Non credo che in altre parti d'Italia è stato fatto. Questo perché? Per far vedere all'interno delle classi come i bambini già possono fare la differenza, dai bambini dell'ultimo anno di scuola materna fino alle superiori. Vuol dire che il genitore, che quando gli arriva il figlio a casa, dice: sai mamma, ho provato a fare basking piuttosto che sitting volley, piuttosto che giocare in squadra con i miei compagni. Questo è un messaggio che viene portato. Progetto per i futuri, portare un modo di pensare diverso nella testa delle persone. Noi a novembre abbiamo il mondiale di nuoto pinnato paralimpico e apnea, e a marzo alla Bella Italia, sempre lì, perché comunque sia un villaggio totalmente accessibile dove facciamo un sacco di eventi, insomma sappiamo che a livello europeo è uno dei villaggi più performanti. L'anno scorso abbiamo avuto 45 nazioni, 400 ragazzi con qualsiasi bandiera, perché noi accogliamo tutti quanti senza fare la differenza, perché l'atleta è atleta e lo sportivo è lo sportivo, e siamo riusciti veramente a fare un evento incredibile dove abbiamo una grande fortuna che fa la differenza: i volontari, le famiglie, gli amici degli amici. I più fortunati hanno amici che aiutano tutti, e qui facciamo la differenza.
2: Maria Elisabetta Capasa, presidente del Comitato Italiano Paralimpico della Regione Friuli Venezia Giulia, grazie per essere stata da noi su Radio Capodistria.
1: Grazie a voi.

E siamo arrivati in fondo anche a questa puntata di Calle degli Orti Grandi in questo lunedì 12 ottobre del 2026, grazie ai tecnici Jurez Soli e Davorin Lovrecic, grazie anche a tutti quanti voi per averci scelto e per essere rimasti in nostra compagnia. Calle degli Orti Grandi, la nostra trasmissione del mattino, torna domani alle 8, alle 10:30 vi ricordo invece il consueto appuntamento con le notizie flash. Dalla voce di Antonio Saccone vi giungo quindi il più cordiale augurio di un buon proseguimento di giornata, buon inizio di settimana, buon lunedì, buon tutto. Mi raccomando, fate i bravi, sorridete, divertitevi, rimanendo sempre e comunque su Radio Capodistria.

Buongiorno da Radio Capodistria. Trasmettiamo 24 ore su 24 in modulazione di frequenza stereo sui 97,7, 103,1, 103,6 MHz e in streaming all'indirizzo www.rtvslo.si/radiocapodistria.

Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada. Se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

0: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
1: Radio Capodistria, notizie.
2: Un cordiale buongiorno, oggi sono in studio con voi Alberto Cerna, sono le prime notizie flash di Radio Capodistria, le 6.15. Le schede elettorali pervenute per posta non hanno modificato gli esiti dei 4 referendum in Slovenia, caratterizzati da un'affluenza complessiva del 54,62%. Il risultato più incerto riguarda l'abolizione del canone radiotelevisivo di RTV. Slovenia respinta per appena 546 voti, il 50,03% degli elettori si è espresso contro la proposta. È stata respinta anche la modifica alla legge sulle inchieste parlamentari con il 51,26% di voti contrari. Ha invece ottenuto il sostegno del 60,54% dei votanti la proposta di subordinare l'assistenza sociale allo svolgimento di attività di pubblica utilità, mentre il 55,30% si è espresso a favore dell'abolizione del diritto di voto per i cittadini di paesi terzi. Le commissioni elettorali hanno scrutinato le schede giunte per posta dalla Slovenia. Il 19 ottobre saranno verificati ancora i voti provenienti dall'estero. Il comitato esecutivo del partito Resnica Verità ha chiesto le dimissioni del proprio deputato Boris Mić, stabilendone l'espulsione dal partito e il blocco della nomina presso il Consiglio d'Europa. La notizia è stata diffusa dal presidente della formazione politica Zoran Stevanovic, il quale ha confermato che Mić ha già depositato le proprie dimissioni. La decisione giunge a seguito di gravi controversie. L'azienda del deputato, la Progros, versa in stato di insolvenza con migliaia di euro di debiti verso dipendenti e sono emerse false dichiarazioni riguardo al suo titolo di studio. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno approvato il 22esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, ampliando significativamente la lista nera con nuove misure rivolte al complesso militare industriale russo e ai suoi fornitori. Le restrizioni riguardano 1.500 soggetti coinvolti nella produzione di armi, nonché 77 esponenti politici russi legati alle elezioni parlamentari organizzate nei territori ucraini occupati. Il cancelliere tedesco Merz ha esortato i socialdemocratici e i verdi a interrompere i negoziati con la sinistra, vincitrice delle recenti elezioni regionali a Berlino, sostenendo che un'alleanza con la CDU potrebbe garantire un governo stabile nella capitale. Merz ha ribadito anche la propria opposizione a qualsiasi collaborazione con l'estrema destra di AfD dopo le recenti vittorie elettorali del partito e le polemiche sui possibili sostegni ricevuti da esponenti della CDU. Secondo un sondaggio dell'emittente AR, soltanto il 10% degli elettori è soddisfatto dell'operato di Merz, il livello più basso dall'inizio delle indagini nel 1997. Ci fermiamo qui per il momento. Il GR del mattino andrà in onda alle 7.15.

Due notti il ritornello era già nella pelle di quei due, il corpo di lei mandava vampate africane, lui sembrava un coccodrillo. I sex spingevano a fondo come ciclisti gregari in fuga, la canzone andava avanti sempre più affondata nell'aria. Quei due continuavano, da lei saliva a fror di coloniali che giungevano a lui come da una di quelle drogherie di una volta che tenevano la porta aperta davanti alla primavera.

qualcuno nei paraggi cominciava a sternutire, il ventilatore ronzava immenso dal soffitto, esausto. I sax ipnotizzati dai movimenti di lei si spandevano un rumore di gomma e di vernice, da lui di cuoio. Le luci saettavano sul volto pechinese della cassiera che fumava al mentolo, altri sternutivano senza malizia e la canzone andava elegante. L'orchestra era partita, decolava, decolava. E I'm doing my

musicisti un tutt'uno, col soffitto e il pavimento. Solo il batterista nell'ombra guardava con sguardi cattivi. Quei due danzavano bravi. Una nuova cassiera sostituiva la prima, questa qui aveva gli occhi da lupa e masticava caramelle alla scane. Gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam, gnugnam. Ah, quella musica continuava. Era una canzone che diceva e non diceva, l'orchestra si dondolava come un pallizio davanti a un mare venerato. Quei due sapevano a memoria dove volevano arrivare. Boghe, boghe.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Traffico regolare sui tratti in gestione ad autostrada Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Vi confermiamo poi che a causa di lavori è chiuso l'allacciamento tra la 4 e la tangenziale di Mestre, barriera di Venezia Est, per chi proviene da Trieste ed è diretto verso la tangenziale di Mestre e le località servite come Aeroporto, Mestre e Marghera. Inoltre, dalle ore 22 di questa sera alle 5 di domani, sulla 4 Brescia-Padova verrà chiuso per lavori il tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono sempre a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Un cordiale buongiorno da Alberto Cernas, questi titoli del giornale del mattino di Radio Capodistria. Janša rilancia il censimento di etnia e religione, servono, dice, a governare il paese. Referendum in attesa dei voti dall'estero, ancora in bilico l'esito sul canone RTV. Mić rassegna le dimissioni dal partito Resnica Verità. Punta Corrente si prepara a rinascere, oltre 5 milioni di euro per riqualificare il gioiello verde di Rovigno. Trieste torna a parole tra i luoghi, tre giorni di libri, lingue e cultura senza confini. Questi alcuni dei titoli degli argomenti che tratteremo nel giornale del mattino da Radio Capodistria alle 7:15.

0: serve.
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: un campo di alte pressioni proveniente da ovest si è esteso sulle nostre regioni, da nord-est affluisce aria secca e gradualmente più calda. Previsioni: oggi sereno, localmente nel litorale debole bora, in esaurimento in serata, temperature massime da 14

0: 14 a 20 gradi, domani dapprima parzialmente sereno sulle regioni occidentali, altrove nuvolosità, nel corso della giornata soleggiato, temperature minime da 3 a 9 gradi, le massime da 16 a 20, giovedì e venerdì parzialmente sereno con nebbia o bassa nuvolosità di primo mattino nelle vallate dell'interno, venerdì debole bora nel litorale, viabilità infine, traffico intenso sulle strade che portano verso i grandi centri urbani, nell'interno localmente visibilità ridotta per nebbia. Ore 7:15.
1: Il giornale del mattino.
0: Yansha rilancia il censimento di etnia e religione, servono, dice, a governare il paese. Referendum in attesa dei voti dall'estero, ancora in bilico l'esito sul canone RTV. Miic rassegna le dimissioni dal partito Resnizza Verità. Punta Corrente si prepara a rinascere oltre 5 milioni di euro per riqualificare il gioiello verde di Rovigno. Trieste torna a parole tra i luoghi, 3 giorni di libri, lingue e culture senza confini. Buongiorno da Alberto Cernas, bentrovati per il giornale del mattino di Radio Capodistria. Il premier sloveno Janez Janša ha annunciato l'intenzione di reinserire l'appartenenza etnica e religiosa nel prossimo censimento della popolazione. La mancanza di queste informazioni renderebbe difficile la gestione del paese. Non è stato specificato come avverrà la raccolta dei dati, abbandonata nel 2011 in linea con le normative europee, ma sentiamo Lionella Pausina Acquavita.
2: L'appartenenza nazionale e quella religiosa saranno incluse nel prossimo censimento della popolazione. Parola di Janez Janša, che lo annuncia sul social network X, rispondendo a Jelka Gode, sua collega di partito e capogruppo dell'SDS alla Camera di Stato. In un'intervista sul portale Domovina Patria, rilasciata prima della domenica referendaria, ma incentrata proprio sulla consultazione, la parlamentare ha lamentato l'assenza di dati sull'appartenenza etnica e religiosa della popolazione. Si tratta di numeri che possono influire notevolmente sull'esito delle elezioni amministrative, ha dichiarato Godez, rilevando come in alcuni comuni il numero di queste persone aumenti notevolmente proprio a ridosso del voto locale. Non si è fatta attendere la risposta del premier, che prima tramite i social media e poi in un'intervista incentrata sugli esiti del referendum ha fatto capire che questa lacuna va colmata. La Slovenia è uno dei rari paesi al mondo che in occasione del censimento della popolazione non pone domande sul credo religioso e sulla nazionalità, ha affermato Janša, specificando che è un aspetto che crea problemi poiché la Costituzione conferisce diritti speciali agli appartenenti di alcune nazionalità, mentre a noi non è nemmeno consentito contarli. Il riferimento di Janša è indubbiamente indirizzato alle minoranze autoctone italiano-ungherese, oltre che alla comunità rom, tutte citate in diversi articoli del testo costituzionale. Per il momento il premier non ha specificato il modus operandi di questa nuova raccolta dati, che andrebbe comunque effettuata, a suo dire, con una certa urgenza. In Slovenia il censimento classico tramite intervistatori è stato abbandonato nel 2011, anno in cui sono state adottate le normative europee in base alle quali le informazioni su etnia e religione non sono obbligatorie, pur essendo sottoposte a vincoli rigidissimi e a tutele speciali. Stando all'Ufficio Statistico Nazionale, ad aprile 2026 i residenti in Slovenia erano all'incirca 2.136.000, l'11% dei quali stranieri. Per quanto riguarda le comunità nazionali italiane e ungherese, si calcola che la prima conti circa 3.000 appartenenti e la seconda il doppio.
3: Referendum Day. La Slovenia sceglie.
0: Il conteggio del voto per corrispondenza cambia i numeri, ma non la sostanza del referendum consultivo sulla cancellazione del canone obbligatorio per l'ente radiotelevisivo pubblico, pur riducendo il margine fra favorevoli e contrari, divisioni profonde. Con il risultato ancora in bilico è già aperta la battaglia politica con maggioranza e opposizione che cavalcano la faglia di una frattura sempre più netta. Sentiamo Valerio Fabbri.
3: In attesa che vengano conteggiate le circa 3.000 schede pervenute dall'estero entro il 19 ottobre, l'unico risultato ancora incerto dei quattro quesiti referendari è quello relativo all'abolizione del canone obbligatorio per la RTV. Le statistiche aggiornate parlano ora di una distanza di 549 voti tra favorevoli e contrari, e anche se i numeri non sono definitivi, inaspriscono il fronte della contesa politica. Il leader di Movimento Libertà, Robert Golob, ha già alzato le barricate e ha affermato che in caso di necessità ricorreranno anche al referendum legislativo per difendere l'indipendenza della RTV. Si è poi spinto fino a chiedere elezioni anticipate, ma il premier e leader del Partito Democratico Sloveno Janez Janša ha proseguito dritto per la sua strada. Dopo aver messo in discussione il coinvolgimento del risultato referendario, Janša ha detto che il governo farà di tutto per ascoltare la volontà dei cittadini, anche di quelli che non intendono pagare obbligatoriamente il canone. La questione dunque, come detto, rimane prettamente politica e a dar man forte a Janša ci ha pensato Resnica Verità. Il partito di Zoran Stevanovic, che si dà il suo esordio, ha portato avanti la questione RTV come una battaglia identitaria. Per questo sui social il Presidente del Parlamento ha detto di voler raccogliere la volontà di poco meno del 50% dell'elettorato che ha votato per l'abolizione del canone obbligatorio, motivo per cui avvieneranno quanto prima l'iter legislativo in Camera di Stato.
0: Il comitato esecutivo del partito Resnica Verità ha approvato una mozione per chiedere le dimissioni del deputato Boris Mijic, espellerlo e bloccarne la nomina nella delegazione parlamentare presso il Consiglio d'Europa. E a seguito dell'annuncio del leader Zoran Stevanovic, Mijic ha rassegnato quindi le dimissioni. L'opposizione giudica tuttavia la mossa tardiva rispetto ai debiti contratti dal parlamentare verso lo Stato e i lavoratori, mentre sul fronte di governo solo Nuova Slovenia è intervenuta per sollecitare il rapido saldo degli arretrati ai dipendenti. Il servizio di Alessia Mitar.
4: Viene messo un punto definitivo alla controversa vicenda politica che ha travolto il deputato Boris Mijic, il quale ha formalmente rassegnato le proprie dimissioni dalla Camera di Stato. La svolta è giunta dopo che il presidente del partito Resnica Verità, Zoran Stevanovic, gli ha notificato le delibere del comitato esecutivo. L'organo direttivo ha infatti approvato la sua espulsione dal partito, la revoca dell'incarico presso la delegazione parlamentare del Consiglio d'Europa e un appello pubblico ad abbandonare il seggio da deputato. Alla base di questa decisione vi sono pesanti ombre che gravano sul suo profilo. Da un lato la sua azienda Progros affronta una grave crisi finanziaria accumulando svariate migliaia di euro di debiti verso lo Stato e i propri dipendenti. Tali irregolarità sono giunte sia all'attenzione dell'Ispettorato del Lavoro sia sotto la lente della Commissione Anticorruzione. Dall'altro è emersa la falsificazione del titolo di studio. Prima delle ultime elezioni parlamentari Mijic aveva infatti dichiarato di essere laureato in ingegneria civile, ma le verifiche hanno smentito il conseguimento della laurea. Nonostante Mijic avesse ribadito ancora pochi giorni fa l'intenzione di rimanere in carica, sostenendo di aver parzialmente appianato i debiti grazie al sostegno economico dello stesso Stevanovic, la pressione istituzionale lo ha spinto a farsi carico della responsabilità politica e a ritirarsi. Nel commentare la vicenda, Stevanovic ha chiarito di aver aiutato Mijic definendosi una vittima collaterale della gestione aziendale del deputato, ma ribadendo la volontà di prendere le distanze da simili condotte per tutelare l'integrità del partito. L'epilogo della vicenda tuttavia ha suscitato reazioni tra le forze di maggioranza e il gruppo Nuova Slovenia si è limitato ad accogliere favorevolmente le dimissioni come un atto inevitabile di fronte al peso delle responsabilità. Critica l'opposizione di centrosinistra che ha contestato la tempistica, accusando Resnica Verità di aver calcolato cinicamente i tempi per non perdere il seggio e di aver dimostrato una profonda mancanza di rispetto verso le istituzioni e gli elettori.
0: a seguito delle dimissioni rassegnate a fine settembre dalla sottosegretaria alla salute Tea Kosir, il ministero competente ha trasmesso al governo la proposta d'atto formale, il cui iter è attualmente in corso, e l'approvazione consentirà alla Kosir di lasciare l'esecutivo e riassumere il proprio mandato alla Camera come deputata indipendente, abbandonando contestualmente il partito dei democratici di Angel Ogar. Mentre la leadership della formazione si mantiene nel silenzio di fronte a questa uscita, che comporterà anche l'avvicendamento del loro capogruppo supplente Elena Zavadlaushai, le forze di maggioranza hanno espresso reazioni caute sui possibili riflessi per la stabilità parlamentare. Andiamo all'estero. L'Unione Europea ha diffidato i principali social media dal trasmettere in Europa lo streaming dell'esecuzione capitale del condannato Nidal Hassan, l'ex maggiore e psichiatra militare autore negli Stati Uniti della strage nel 2009 nella base di Fort Hood. Richiamando il rispetto del Digital Services Act e le regole stesse di piattaforme come Meta, X e TikTok, che vietano contenuti violenti, la Commissione europea ha chiarito che i colossi del web sono tenuti ad applicare i propri regolamenti interni, pena sanzioni e interventi diretti da parte delle autorità comunitarie. La NATO ribadisce la propria natura difensiva, chiarisce di non cercare in conflitto con alcuno, precisando però che la ricerca della pace non deve essere interpretata come debolezza. I vertici NATO in Europa hanno dichiarato che l'alleanza è pronta a intervenire anche con effetto immediato nell'eventualità di un'aggressione. Attraverso l'addestramento quotidiano, le forze alleate mantengono un alto livello di preparazione per rispondere con decisione a qualsiasi attacco. In caso di scontro armato, la strategia di risposta della NATO si articolerà in tre fasi consecutive: bloccare l'offensiva nemica, ridurne l'impatto e, qualora l'aggressione continui, neutralizzare definitivamente le forze ostili. I ministri degli esteri dell'Unione Europea hanno approvato il 22° pacchetto di sanzioni contro la Russia, ampliando la lista nera con nuove misure rivolte al complesso militare industriale russo e ai suoi fornitori. Le restrizioni riguardano 1.500 soggetti coinvolti nella produzione di armi, nonché 77 esponenti politici russi legati alle elezioni parlamentari organizzate nei territori ucraini occupati. Le misure prevedono il congelamento dei beni, il divieto di ingresso nell'UE e il divieto per le imprese e le banche europee di fornire finanziamenti ai soggetti interessati.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Veniamo in Istria. Oltre 5 milioni e 600 mila euro per restituire splendore a uno dei tesori naturali più preziosi di Rovigno, il parco forestale di Punta Corrente. L'avvio dei lavori è previsto all'inizio del prossimo anno. Sentiamo Valmer Kusma.
5: Il parco naturale, noto anche come Parco Bosco di Punta Corrente, sarà sottoposto a un importante intervento di riqualificazione del costo di 5,6 milioni di euro, di cui 4,3 milioni erogati dai fondi comunitari. Come annunciato dal sindaco di Rovigno Emil Nimcevic, l'avvio dei lavori è previsto all'inizio del prossimo anno. Il progetto comprende la pulizia dell'area verde, il recupero dei sentieri pedonali, dei muretti a secco, delle scalinate e dei muri di sostegno. Saranno rinnovati anche gli arredi e la segnaletica, sistemate l'area giochi per bambini e la zona dedicata all'attività fisica. Sono previste inoltre 6 aree tematiche con pannelli informativi e didattici. Punta Corrente, con i suoi boschi, i prati, i sentieri ombreggiati e gli accessi al mare, è diventata negli anni un punto di riferimento per passeggiate, sport e tempo libero. Riconosciuta come area protetta nel 1948, dal 1961 è ufficialmente un parco forestale. Ma questo luogo è prezioso anche per la sua storia. Alla fine dell'Ottocento l'imprenditore triestino Georg Hitteroth avviò la trasformazione della penisola in un parco paesaggistico, piantando alberi provenienti da diverse parti del mondo. Un progetto che ha lasciato un'impronta ancora oggi riconoscibile nel paesaggio.
0: 3 giorni dedicati ai libri, al multilinguismo e al dialogo tra culture. Dal 16 al 18 ottobre alla Sala Xenia della comunità greco-orientale di Trieste torna Parole tra i luoghi, la fiera dell'editoria transfrontaliera e del Mediterraneo. Tra le novità di questa terza edizione, un approfondimento sui dialetti e uno spazio dedicato alla letteratura per l'infanzia. Davide Fifacco ne ha parlato con Gabriella Taddeo, presidente di Vita Activa, nuova editrice APS, che collabora all'organizzazione della manifestazione.
6: Ci saranno tanti interventi, soprattutto per la parte slovena, di tanti esperti culturali delle varie valli, del Natisone, Varrese, eccetera. E naturalmente ci saranno presenze elleniche, perché diciamo che la comunità greco-orientale di Trieste non solo ci ospita con la nostra manifestazione e l'esposizione dei libri, ma anche presenta dei libri ellenici e ciprioti e diciamo ci aiuterà anche nell'approfondimento dei dialetti, perché quest'anno noi insistiamo anche molto sui dialetti, perché ci sono anche lì nel mondo ellenico dei dialetti ciprioti eccetera. È un'esplorazione nuova questa forse è la grande novità di questa terza edizione, per cui un'esplorazione su dialetti sloveni, italiani e ellenici e ciprioti. E poi come novità, oltre all'esposizione di 19 editori anche da fuori regione, oltre che sloveni e ellenici appunto, c'è un focus proprio sulla letteratura per l'infanzia, sui bambini, e con IB International, che ha appena fatto il nuovo programma a Ottawa, e abbiamo la persona che era a Ottawa, che è la presidente di IB Italia, e ci porterà le novità, dove abbiamo visto che nel catalogo della letteratura per l'infanzia c'è un libro pubblicato in resiano, e questo non può che farci, e saranno presenti anche i protagonisti di questo libro. E poi un'ulteriore novità è un po' un'escursione anche nell'arte, sia nell'arte musicale sia nell'arte proprio performativa, con due performance, una lezione concerto che chiuderà la nostra manifestazione, da parte di musiciste e filosofe napoletane bravissime e tostissime, per cui non vediamo l'ora di sentirle, e una performance di dell'artista de La Balena, che era stata esposta al magazzino 26. Insomma, ce n'è per tutti.
0: Ci fermiamo qui, sono le 7.32, era il giornale del mattino di Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternusch, tecnico Davorin Lovrecic. Grazie dell'ascolto e buona giornata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento sulla 4 Brescia-Padova. Si verificano rallentamenti con code tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano per traffico intenso. Per lo stesso motivo code sulla tangenziale di Mestre in direzione Trieste tra Rotatoria Milanese e Castellana. Vi informiamo che fino alle ore 24 di sabato 31 ottobre è chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la tangenziale di Mestre, uscita barriera di Venezia Est, in direzione Padova-Milano a causa di lavori. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto Marghera proseguirà lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile per poi raggiungere la A27 autostrada Venezia-Belluno, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Calle degli Orti Grandi, quotidiano del mattino.
5: Buongiorno, buongiorno, sto ridendo perché ho il microfono che si sposta da solo stamattina. Buongiorno, benvenuti a Calle degli Orti Grandi, ben svegliati, ben arrivati in postazione a lavoro per iniziare come saette questo martedì mattina, martedì 13 ottobre. 13 è un numero meraviglioso. Il 13 ottobre del 1307 fu un giorno nefasto e ne parleremo, certo che ne parleremo dopo, ma siamo nel 2026, quindi buongiorno da Rosanna Bubola a chiacchierare con voi fino alle 10.30, buongiorno da Davorin Love, Ciccio Strucar Bottoni qui nello studio 1 di Radio Capodistria. Domenica siamo stati in diretta dalle rive di Trieste, ho iniziato in giacca, al mattino non faceva freschetto, stamattina per me è già inverno, ma domenica poi ero in maglia a maniche lunghe, poi maniche corte, ho finito la diretta in canottiera. Io non so quanti gradi c'erano, ma una giornata così bella, col vento così piacevole, un cielo terso da far invidia al Tintoretto e tanta gente col sorriso, non la vedevo e non la vivevo da tempo. Scusatemi se approfitto per ringraziare ancora una volta tutta la squadra della Barcolana, conduttori, tecnici, Ania e social, tutti gli ospiti, perché è stata davvero una meravigliosa avventura. E io la rifarei ogni settimana, quindi fatemi una barcolana ogni settimana, che usciamo così. Domenica c'era un caldo meraviglioso, ieri pareva novembre, inoltrato stamattina è già gennaio. Allora, ai nostalgici dell'inverno e delle lucette dico: ragazzi, mancano ancora 73 giorni a Natale, va bene? I negozi ce l'hanno già fatto capire dai primi di settembre che fra poco è Natale, ormai credo abbiano già venduto tutto, per cui preparatevi perché arriveranno giorni sugli scaffali le prime colombe di Pasqua. Tanto ormai è così, è un susseguirsi di feste, festeggiamenti. Halloween, fate finta che sia già passato, anche tutte le feste correlate ai santi, ai morti. Restano solo i tour dei cimiteri per le signore pettegole che a fine ottobre, lo sappiamo, si aggirano come ispettori a controllare le tombe per poter criticare. Siamo a ottobre, il mese del risveglio, dicono, l'ho letto da qualche parte, anche se a me ottobre fa venire in mente tè caldo, copertina, libro e una gran voglia di non alzarmi dal letto. E allora cominciamo piano stamattina, senza urlare. Musica!

Viva la vita sempre. Ornella Vanoni, Francesco Gabbani in questa versione inedita del brano portato a Sanremo da Gabbani nel 2025. Questa versione è uscita qualche giorno fa, registrazione che anticipa Vivere il mio concerto più bello, l'album postumo in uscita il 13 novembre, che raccoglie 31 brani, 3 esibizioni dal vivo, ultima incisione in studio di Ornella Vanoni, scomparsa l'anno scorso all'età di 91 anni. Una carriera, una vita incredibile quella di Ornella Vanoni, come lo è stata quella di Vilma De Angelis, scomparsa domenica scorsa a 96 anni. È un'artista che io voglio ricordare questa mattina. I giovani non la ricordano, non sanno neanche chi è probabilmente, ma a me piace ricordare questi artisti che hanno attraversato il XX e sono entrati nel XXI secolo non solo grazie al loro lavoro, talento, ma anche a una simpatia, una modestia che sono ormai di altri tempi, lasciatemelo dire. E oltre alla sua carriera di cantante, ricordo che ha partecipato a Sanremo ben 9 volte, classificandosi al terzo posto nel 1960 con la canzone Quando viene la sera, in coppia con Gioia Sentieri. Vilma De Angelis è stata anche una delle prime conduttrici di un programma televisivo dedicato alla cucina, è entrata nelle nostre case. Ora siamo invasi dai vari Masterchef, dalla Clerici che ci tiene compagnia ogni giorno a mezzogiorno, da trasmissioni che ci insegnano a fare i manicaretti più esclusivi o le ricette più tradizionali. Davorin a me fa morire quando incappo in un programma che dice oggi cucineremo con quello che abbiamo in casa e fanno un elenco tipo bottarga, che da noi non esiste in nessun negozio, aceto di cachi, e che io conosco solo una persona che ce l'ha davvero in casa, farina di grilli che mi tocca scendere in giardino a fare una strage per fare una pizzetta, oppure ci dicono alghe giapponesi, ma chi ce le ha nella dispensa le alghe giapponesi? Davorin, hai le alghe giapponesi in dispensa? Certo, chili e chili di alghe giapponesi. Vabbè, insomma, Vilma De Angelis negli anni 70 iniziò una lunga e fortunata carriera da conduttrice televisiva. Decisivo fu l'incontro con Paolo Limiti, che la coinvolse nel progetto di portare appunto la cucina in TV. Limiti, paroliere, conduttore televisivo, autore, produttore televisivo, un uomo innovativo dalle grandi intuizioni. Beh, lui le coinvolse su Tele Monte Carlo e le fece condurre trasmissioni come Telemenù, Sale Pepe Fantasia e poi A Pranzo con Vilma, rendendola uno dei volti più popolari del piccolo schermo, nonché autrice di fortunati libri di ricette. Una lunga carriera, una grande capacità di trasformarsi, entrare nelle case degli spettatori con il suo sorriso da mamma, perché questa è l'immagine che abbiamo tutti di lei. E allora io voglio fare un omaggio, perché questa è l'immagine che abbiamo tutti di lei. E allora io voglio fare un omaggio stamattina a Vilma e mandare

Altri tempi, altri suoni, altra delicatezza, omaggio a Vilma De Angelis, la sua voce calda, la scelta di questo brano, scelta voluta dell'incisione sgranata su vinile, ci dicono la vita è fatta di piccole cose. E lo è davvero, lo è davvero. Tipo l'altra sera, vi racconto una cosa piccolissima, mentre guardavo i fiori in giardino, perché non so se lo sapete, ma io ho un gatto. Un gatto che si chiama Bibi, che è liberissimo di andare ovunque, ovunque nel mondo, ma ogni sera mi aspetta per fare un giro insieme in giardino. È un rito, è un momento solo tra noi senza gli altri gatti, si sente esclusivo in quel momento. E noi andiamo in giardino, cioè giardino che grazie alle piogge è diventato una giungla in un attimo, mentre quest'estate combattevo con la desertificazione, e l'altra sera ho trovato le stelle. Stelle di polline all'interno di una campanella rampicante viola scuro, e ho trovato in un fiore il fascino dell'universo, ho trovato il cosmo, l'ho anche fotografato, ho voluto tenere per me questo momento di stelle. Io credo che a volte dovremmo fermarci a notare queste piccole cose, profonde nella loro semplicità. Davorin c'ha una faccia scura, sta pensando, ma chi ha tempo, voilà, per guardare i fiori, ti prego vai avanti, vado avanti. Vado avanti, vado. Oggi sarà una puntata leggera, lo sentite. Prima non vi ho detto chi sarà il nostro ospite, ne avremo soltanto uno, ma che ospite! Il comandante Alessandro Busonero dello Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, che cura le pubbliche relazioni, i rapporti con i media dell'Amerigo Vespucci, la nave scuola, il gioiello che ha impreziosito con la sua presenza, il suo fascino, le rive di Trieste durante la 58esima edizione della Barcolana. Barcolana, lo ripeto, che abbiamo trasmesso in diretta e alla quale Radio Capodistria come ogni anno era presente, ma quest'anno noi ci siamo divertiti di più. Io non so perché, sarà stata la posizione meravigliosa, l'imbocco del Mole Audace, grazie Matteo, io non lo so, beh sicuramente merito di tutta la squadra, quello sì. Quindi oggi parleremo anche di Barcolana, ancora oggi naturalmente, e vedremo chi ha vinto la famosa Coppa Kagoya. Ma Davorin, che cos'è la Coppa Kagoya? Lo dice la parola. Cos'è? È la sfida tra barche. Per chi arriva ultimo. Kagoya vuol dire lumaca in triestino. È il premio che si aggiudica chi taglia per ultimo il traguardo, ma entro il tempo limite. Quindi è una gara di lentezza, chissà quanti giri a vuoto hanno fatto in golfo

per arrivare ultimi e scopriremo dopo chi è arrivato ultimo. Ma oggi è anche il 13 ottobre, volete che non vi parli dei Templari, di Jacques de Molay? Ovvio che ve ne parlo, tra le mie passioni. E poi parleremo di tante curiosità, anche di nuovi mestieri, ma cominceremo con vecchi vizi, anzi antichi vizi, e non sono quelli che state pensando voi.

End game, fine del gioco, fine dei giochi, ciao. Ma quali giochi, quali giochi? Davvero, in quali giochi? Boh, le bocce, mi ha detto bocce. Oggi si parla tanto di ludomania, purtroppo anche di ludopatia. Sembrano sempre temi moderni, malattie moderne, ma perché crediamo di essere sempre così innovativi? Noi non abbiamo inventato niente e l'archeologia ci aiuta a capirlo. Titolo: ritrovati più di 1000 dadi realizzati in osso in un'antica città romana. Religione o gioco? Ma chi lo sa? Se fossimo nati nell'antica Roma, forse avremmo trascorso il pomeriggio giocando al Ludus Duodecim Scriptorum, cercando di prevedere il risultato dei dadi e vincere qualche moneta agli avversari. In una partita più semplice sarebbe bastato scommettere sul risultato del lancio successivo. Anche la sorte poteva trasformare una vittoria in una sconfitta nel giro di pochi secondi. La sorte. Se ci fossimo ritrovati invece con gli amici prima di un grande spettacolo, di una giornata di lavoro, non sarebbe mancata neppure in quel caso una scusa per tirare fuori i dadi. Ma ciò che gli archeologi hanno rinvenuto in un piccolo centro della Francia supera qualsiasi partita improvvisata. Più di 1000 dadi d'osso concentrati in un unico luogo. Che ci sia stato un casino? Che ne dici? È casino de buie. Saluto Flavio Furian. Un bacione a Flavio. Si trattava di un punto di ritrovo per giocatori, di una bottega artigianale, di qualcosa legato alle credenze dell'epoca, chi lo sa. Il ritrovamento è avvenuto a Grand, una località dei Vosgi, nel nord-est della Francia, che oggi conta appena qualche centinaio di abitanti, è un luogo piccolo, però sappiamo che in epoca romana era un insediamento di grande importanza, con un santuario dedicato ad Apollo Grannus, monumentali edifici pubblici, un anfiteatro in grado di ospitare, pensate, migliaia di spettatori. E durante le campagne di scavo del 2023-2024 il team di archeologi ha riportato alla luce un piccolo edificio di circa 4,5 metri per 3,80, situato accanto a una strada, decorato con intonaco dipinto di rosso su una base gialla. E voi direte: una stanzetta, vero. Nei dintorni però è stata rinvenuta una collezione di oggetti di uso quotidiano, monete di bronzo, frammenti di ceramica, ossa di animali, aghi, fibule, chiodi da calzatura. Ma tra tutti questi rinvenimenti spiccava una concentrazione straordinaria di dadi d'osso. I primi conteggi avevano già superato i 500 esemplari e già gli archeologi hanno detto Eureka! Ma le successive relazioni hanno portato la cifra a oltre 1000 esemplari. E nonostante siano trascorsi quasi 2000 anni, pensate, alcuni di questi dadi risultano familiari a qualsiasi giocatore di oggi. Anche a noi che abbiamo giocato a non t'arrabbiare da piccoli, veramente. Sono dadi realizzati in osso, presentano piccoli cerchi concentrici chiamati ocelli, che gli artigiani incidevano con piccoli strumenti metallici. In alcuni esemplari gli archeologi hanno notato anche dei segni che potrebbero essere stati riempiti con una miscela di cera, di carbone, magari per mettere in evidenza, no, i puntini che segnavano i numeri sui lati dei dadi. Il mistero però sta nella quantità. Oltre 1000 esemplari concentrati in uno spazio così ristretto costituiscono veramente un ritrovamento eccezionale e aprono così la strada a tante interpretazioni sulla funzione di questo piccolo edificio. Una delle ipotesi è che in quel luogo venissero fabbricati dadi, il che farebbe pensare a una bottega artigianale. Un'altra possibilità invece è che l'edificio fosse adibito al gioco, naturalmente, un luogo in cui i visitatori si riunivano per trascorrere, come abbiamo detto prima, il pomeriggio, per il tempo, per scommettere, per stare con gli amici. Però non si può escludere nemmeno un'interpretazione legata ai rituali. Nell'antica Roma, sappiamo, i dadi non servivano soltanto a divertirsi, ma potevano essere utilizzati anche in pratiche connesse alla divinazione, alle credenze religiose. Il fato. A che cosa servissero dunque questi oltre 1000 dadi? Ma forse non lo scopriremo mai. Forse lo scopriranno gli archeologi, magari durante altri scavi, magari salta fuori una scritta, qualche altro indizio, chissà. Magari non lo sapremo mai, come ho detto, ce ne faremo una ragione, continueremo a fantasticare sul fatto che in fondo l'uomo è esattamente come il lupo, perde il pelo, ma non il vizio. Adesso lasciamo il gioco perché stanno arrivando i colleghi amici dell'informativa per le notizie flash e noi ci risentiamo dopo la canzone della settimana scelta da Andrea F, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 8.30. Il Fondo Monetario Internazionale ha migliorato in linea con le aspettative e le prospettive economiche per la Slovenia. Rispetto alle stime di aprile, l'FMI ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'economia slovena per quest'anno di 1,2 punti percentuali, portandole al 3,2%, e per il prossimo anno di 0,1 punti percentuali, attestandole al 2,2%. Allo stesso tempo ha notevolmente aumentato anche le previsioni sull'inflazione. Se in primavera si ipotizzava una media annua del 2,9%, le nuove proiezioni indicano ora un aumento al 3,5%. Anche per il prossimo anno il dato è stato corretto dal 2,1% stimato ad aprile al 2,5%. 3 tonnellate e 700 kg di cocaina sequestrati nell'Oceano Atlantico, 2 narcotrafficanti fermati e un terzo di nazionalità spagnola morto dopo una collisione durante l'inseguimento. È il bilancio di un'operazione internazionale antidroga coordinata dalla Procura di Brescia, che ha portato all'intercettazione di un gommone oceanico ad alta velocità al largo della penisola iberica. L'operazione è stata condotta dalla Guardia di Finanza italiana. Il carico sequestrato avrebbe potuto fruttare un giro d'affari di 750 milioni di euro. A Portorose si terrà oggi il Festival della Pubblicità Golden Drum, l'appuntamento annuale che riunisce i principali esponenti del mondo pubblico internazionale, del mondo pubblicitario internazionale. Il programma prevede un ricco calendario di conferenze, dibattiti e tavole rotonde, offrendo ai relatori l'opportunità di confrontarsi sulle ultime tendenze dell'industria pubblicitaria. Il tema centrale di quest'anno è ispirato allo slogan «Entra nel selvaggio West». Il concetto gioca con l'idea di farsi strada attraverso la giungla selvaggia del mercato pubblicitario contemporaneo, dove il festival funge da spazio per mettere in risalto ciò che si distingue davvero. La giornata si concluderà con l'attesa cerimonia di premiazione. Lutto nel mondo dello spettacolo italiano. È morto a 93 anni Giorgio Bracardi, musicista, cantante e attore comico. La popolarità per Bracardi arrivò con Alto Gradimento, la trasmissione radiofonica ideata insieme a Renzo Arbore e ad altri protagonisti dello spettacolo. Con Arbore approdò in televisione nel 1985, partecipando a Quelli della Notte. Seguirono altre produzioni per il piccolo schermo in una carriera che intrecciò musica, comicità e intrattenimento. È tutto per il notiziario, le 8.33.
0: Prima pagina.
1: La voce del popolo in apertura, il quotidiano italiano dell'Istria e del Quarnero. La noia nei cortili diventa delinquenza. La salute mentale dei giovani, tema di un convegno svoltosi alla Comunità degli Italiani di Pola e dedicato ai dirigenti scolastici, psicologici e ai pedagogisti. Ancora in prima a novembre, appuntamento imperdibile con i Burattini. La 31esima rassegna dei teatri di figura ospiterà dal 2 al 10 novembre a Fiume numerosi teatri europei e internazionali. Prove generali prima dello scontro di dicembre, il titolo di apertura sul Delo. Referendum: solo il voto sulla legge di intervento rivelerà l'effettivo grado di legittimità della visione di sviluppo portata avanti dal governo Janša. E ancora alla Slovenia il permesso di abbassare le accise, i prezzi dei carburanti a mezzanotte diminuiti di 0,2 centesimi. Il Neunik titola in prima, il centro-sinistra parla di due vittorie, le reazioni alla domenica referendaria, una doccia fredda per la coalizione di governo. Il quotidiano si chiede ancora se Telemach abbia fallito l'acquisizione di T2. Secondo informazioni ufficiose ci sono pochissime possibilità di una conclusione positiva del rilevamento. In apertura sulle primorsche novizie il titolo: nel litorale gli elettori nella maggior parte contrari a tutti e quattro i referendum, divisi ma con un orientamento ben delineato. Sempre in prima pagina, i rifiuti edili rimangono un problema irrisolto. Come vengono gestiti i rifiuti edili in Istria? Passiamo alla Stampa italiana. Europa, il pressing su di Meloni, così in apertura il Corriere. La premier alle imprese, nella UE non per dire sempre sì, la lettera con Merz sulla competitività. Il Quotidiano si sofferma anche sull'intervento di Leone XIV, quei sorrisi prima del ricovero. Il Papa oggi al Gemelli per il nodulo al polmone. La Repubblica titola primarie rebus Kiev, si tratta nell'opposizione per trovare un compromesso sull'Ucraina prima della sfida Schlein-Conte. A centropagina oggi il Papa al Gemelli per operarsi al polmone. In Vaticano sono riuniti vescovi e cardinali di tutto il mondo che lo stesso pontefice aveva convocato quando ancora non sapeva di doversi operare. Per quanto riguarda la stampa locale, vediamo il Piccolo, una barcolana da record, la stima del giro d'affari è di 100 milioni, folla mai vista prima a Trieste, hotel occupati più a lungo anche in Slovenia e fino a Grado. A centropagina, museo archeo sub di Grado, lo scheletro della balenottera di Muggia, in dialogo con il relitto della Julia Felix. Il Quotidiano della minoranza slovena Primorski Dnevnik apre con il titolo «Referendum chiave bocciato, il governo tira diritto per la sua strada, affluenza record, respinto il nuovo disegno di legge sull'inchiesta parlamentare». E concludiamo segnalando tra oltre 1800 barche a vela, Arca trionfa ancora una domenica soleggiata e ventosa che ha coronato la 58esima edizione della Barcolana. Le 8:37 minuti, avete sentito la rassegna della stampa di Radio Capodistria.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Il giudizio finale di Giambattista Tiepolo è arrivato ufficialmente al castello di Udine. Fino al 17 gennaio 2027 la monumentale tela proveniente dalle collezioni Gallerie d'Italia Intesa San Paolo sarà protagonista della mostra L'ospite illustre nella sala Aldo Rizzi della Galleria d'Arte Antica. La mostra nasce dalla collaborazione tra il comune di Udine e il gruppo Intesa San Paolo attraverso uno scambio di opere che lega i civici musei alle Gallerie d'Italia di Vicenza. Nello stesso periodo il dipinto Consilium in Arena di Giambattista e Giandomenico Tiepolo, appartenente alle collezioni udinesi, sarà infatti esposto a Vicenza nella mostra Giandomenico Tiepolo, un mondo nuovo. Il progetto, nato da un'idea di Linda Borean, direttrice del DIUM dell'Università degli Studi di Udine, è curato da Fabio Franz, conservatore della Galleria d'Arte Antica.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
7: La vicenda storica del 1477 per un singolo del 2026. Dall'edizione deluxe di Magia Bianca di Francesca Michielin, La mia ragazza.

Pink. Pink ci risveglia, ci riporta in studio, seconda parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 13 ottobre. Rosanna a chiacchierare con voi, Davorina Strucar Botoni. E in questa seconda parte di risveglio ho deciso di portarvi in Giappone. Sapete che ogni tanto, no, arrivano dei guizzi di genio dal Giappone, cose che non potremmo mai comprendere in realtà, però c'è una differenza culturale, c'è un abisso in mezzo. Non possiamo comprendere, almeno che non andiamo a viverci per tanto tempo in Giappone, impariamo a capire la loro cultura e non comprendiamo niente. La stessa cosa vale per loro, anche per altre persone. Ne sento che non mi viene la parola. Cosa hai detto? Culture. Non mi veniva la parola cultura, è grave stamattina, sai. Grazie Davorin, sei preziosissimo. Oggi tieni sveglio che sei la parte migliore del mio cervello stamattina. Insomma, ogni tanto i giapponesi, grazie ancora Davorin, davvero, i giapponesi tirano fuori queste chicche che non posso non condividere con voi, sono fondamentali per la nostra esistenza. Tipo adesso in Giappone c'è chi si sdraia dentro una bara vera, si fa chiudere il coperchio e resta là al buio per qualche minuto, da vivo naturalmente. Non è uno scherzo, è un'esperienza che si fa in pieno giorno, tra l'altro in fiere affollate oppure in templi buddisti, nelle sale di agenzie funebri, e ha un nome preciso: Niwa Kantaiken. Ti piace la mia pronuncia giapponese? Perfetta, vero? Sembro giapponese di Kyoto, però letteralmente Niwa Kantaiken significa esperienza dell'entrare nella bara. Semplice proprio. Come funziona? Ti togli le scarpe, spero ben, ti sdrai nella cassa di legno chiaro, quella vera, quella che si usa per i funerali, con un piccolo cuscino sotto la testa perché almeno comodo. Qualcuno con tanta gentilezza ti chiede se va bene cominciare, poi abbassa il coperchio e tu resti là, là, proprio là. Le bare giapponesi non sono come le nostre, hanno una piccola finestrella all'altezza del viso, quella che i funerali in Giappone si apre per l'ultimo saluto, e da là filtra un filo di luce. Il resto è buio, tu senti il tuo respiro, che sembra più forte del solito, ovviamente, senti le voci, se senti le voci è grave. Vabbè, no, senti le voci di fuori delle persone che sono alla fiera, ad esempio, voci attutite, come se arrivassero da un'altra stanza, dire dall'aldilà è brutto. Naturalmente il telefono non ce l'hai, non c'è niente da fare in quella bara, stai tipo lì tra l'allero, tra l'allà, e dopo qualche minuto il coperchio si apre e tu esci. Ah, che bellezza! Ma perché fanno questo? Beh, questa pratica fa parte di una cosa più grande, che in Giappone è un nome entrato nel linguaggio di tutti i giorni. Pronto per la pronuncia? Davorin, ok. Shokatsu, la preparazione alla fine, letteralmente. La parola è nata attorno al 2009 sulle pagine di un settimanale e in pochi anni è diventata un fenomeno, davvero un fenomeno. Ci sono fiere, pensate, fiere dedicate, quaderni da riempire, i cosiddetti ending note, in cui si scrivono i propri desideri, i ricordi, le cose che si vogliono far sapere a chi resta. Ma non è che devo morire, devo solo provare una bara, vabbè. Entrare in una bara, starci il tanto per ricaricarsi, non ha niente di macabro in realtà. E chi esce da quella bara molto spesso non è triste, anzi dice di non aver pensato al lavoro in quel momento, ai soldi, alla casa, alle cose da sistemare. Dice di aver pensato a delle persone, a qualcuno a cui non ha mai detto una certa cosa, a un litigio rimasto aperto, a una persona che non sente magari da troppo tempo. È una specie di reset, la stessa cosa che io faccio alla sera nella mia soffitta, che in realtà ha un po' l'aria da cimitero, sai, Davorin, perché adesso c'ho tutti i fiori di plastica di una scenografia ammassati alla libreria, per cui tu sali da me e ti trovi una marea di fiori di plastica come se fosse veramente il giorno dei morti. Però c'è un vantaggio: a me i fiori di plastica non muoiono mai.

Mamma mia, che codina allegra. Giornate perse, Marco Mengoni, ma che cosa vuol dire giornate perse? Cos'è? Cos'è una giornata persa? È una giornata a essere pagati per non far niente? Sarebbe bello, Davorin. Mamma mia, io vi descrivo le espressioni di Davorin. Mamma mia. Restiamo in Giappone perché a Tokyo c'è un uomo che si fa pagare per non fare niente, lo sai? Potremmo fare anche noi questo. Davorin, che ti devo dire? Ha ricevuto migliaia di richieste per non fare niente, sta diventando il mio idolo. Non ti aiuta a traslocare, non ti dà consigli, non ti fa da psicologo, non ti fa da amico, non ti racconta la sua vita, non fa niente. Se gli chiedi qualcosa risponde brevemente, per il resto sta là. Il servizio si chiama Rental Nanmoshi Naihito. Stamattina la pronuncia giapponese l'ho messa dappertutto. Letteralmente Rental Nanmoshi Naihito significa la persona a noleggio che non fa niente. Ecco, e questo ragazzo si chiama Shohei Morimoto. La storia comincia nel 2018. Morimoto lavorava in un ufficio. Un giorno arriva il suo superiore, gli dice più o meno che il suo contributo vale poco, che era come insomma se non facesse niente. E lui ci pensa a lungo a questa cosa. Poi lascia il lavoro e scrive un messaggio su Twitter: mi offro a noleggio per non fare niente. Posso venire dove mi chiedete, mangiare con voi, stare con voi, boh, basta, non faccio altro. E ha funzionato questo messaggio, perché le richieste sono cominciate ad arrivare prima a decine e poi a migliaia. E le richieste sono la parte più bella di questa storia, perché ci parlano di noi, dicono che cosa desideriamo in realtà. Una persona, ad esempio, gli ha chiesto di accompagnarlo a consegnare le carte del divorzio. Morimoto non doveva fare niente, solo camminare accanto alla signora fino allo sportello e poi tornare indietro, nient'altro. Qualcuno gli ha chiesto di salutarlo dalla banchina mentre partiva con il treno per trasferirsi in un'altra città. Non c'era nessun altro a farlo. Altre persone gli hanno chiesto di sedersi in una stanza mentre finivano un lavoro che rimandavano da mesi e mesi. Altre gli hanno chiesto di mangiare con loro in un ristorante dove non avevano il coraggio di entrare da sole, oppure altre di ascoltare una cosa che non avevano mai detto a nessuno, senza rispondere, senza dover far niente. Avete capito la funzione, la preziosità di questo ragazzo? Nessuna persona aveva in realtà bisogno di un aiuto concreto, di un aiuto pratico, aveva solo bisogno di non essere sola mentre stava facendo una cosa per lei difficile. Morimoto all'inizio chiedeva solo il rimborso del viaggio, il rimborso del cibo, e più tardi invece ha cominciato a farsi pagare una cifra fissa incontro. Poi ha scritto libri e dalla sua storia in Giappone hanno tratto una serie televisiva, pensate. Ma il cuore è rimasto lo stesso. Lui arriva, sta lì, non fa niente e se ne va. Allora posso dirvi una cosa: in alcuni momenti della mia vita Morimoto l'avrei chiamato anch'io, e forse anche qualcuno di voi a casa l'avrebbe fatto. Pensateci a questa cosa di Morimoto, ma siate sinceri con voi: l'avreste chiamato in qualche momento in cui magari eravate soli o avevate bisogno solo di una presenza vicino a voi per stare meglio, anche una presenza silenziosa come lui? Magari sì, chi lo sa. Adesso musica, le info di Viaggiando, e poi torniamo qui per parlare di altri mestieri e continuare insieme il nostro viaggio del martedì mattina.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova. Dobbiamo segnalare code per traffico sostenuto in direzione Trieste tra Martellago Scorzella e innesto con la 27 e in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 27. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso nel tratto compreso tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste e in direzione Padova, code per lo stesso motivo tra Terraglio e Marghera. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano. Ed è tutto per il momento, vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Kintsugi. Elisa, Kintsugi, l'arte giapponese di riparare anima e cose per renderle nuove e diverse. Perché da ogni nostra frattura, da ogni crollo, può nascere una nuova versione di noi, migliore. Se ne abbiamo voglia, se non ne avete voglia, restate là. Terza parte di Calle degli Orti Grandi, martedì 13 ottobre. Riparare, restaurare. E noi, quando pensiamo ai restauratori, pensiamo ai quadri antichi, giusto, Davorin? Ai mobili antichi, agli edifici antichi. Invece no. No, stamattina no, perché tra i nuovi mestieri che troviamo in giro c'è il restauratore di carte Pokémon, quelle che noi chiamiamo Pokémon. Noi sbagliamo gli accenti, è Pokémon. E voi direte, un altro che lavora in Giappone, restaura carte Pokémon. No, non lavora in Giappone, sta a Butrio, davvero, sta a Butrio. Si chiama Nicolò Taddei, ha 32 anni ed è uno dei migliori professionisti d'Italia nel suo settore. C'è quindi grinze, pressioni, tracce anche microscopiche di sporco. Taddei le prende e poi con gli strumenti adatti, con gli strumenti del mestiere, stira, piana, pulisce. Nel suo studio casalingo di Butrio, appunto, lui sistema i pezzi più rari, poi li incarta, li invia per la gradazione affinché siano esaminati sul piano dell'autenticità e dello stato di conservazione. E l'ho detto perché questo è un mestiere curioso, che affianca passione, affianca talento, è un mestiere nuovo, uno di quelli inventati in base alle passioni contemporanee. E in effetti, chi l'ha detto che si può essere restauratore solo di quadri antichi, no? Si può essere restauratore anche di carte Pokémon, anche perché alcune carte Pokémon hanno veramente un valore elevato, altro che quadro antico. Allora, tra le carte più costose, controllate a casa se per caso ne avete una, cioè dubito, però valgono cifre da capogiro. Davorin, tu c'hai carte Pokémon a casa? No, manco io. Vabbè, la più costosa in assoluto, la Pikachu Illustrator del 1998, pensate che costa solo 16 milioni di dollari circa. 16 milioni di dollari per una carta Pokémon, compro 4 Van Gogh. Ma compro piuttosto 4 Van Gogh, io sì, veramente, un ulivo, 4 girasoli, la sedia de Teo e ancora cosa prendo? È un vaso. Allora, poi c'è la Trophy Pikachu Bronze numero 3 Trainer, 1997-1998, che vale 1.770.000 dollari. Vabbè, quella è accessibile ormai, Davorin, no? Con la paghetta prendiamo, la compriamo. E ne compriamo anche due di Charizard prima edizione Shadowless del 1999, che costano circa 420.000 dollari, però arrivano anche a 954.000 a seconda dell'esemplare della vendita. Insomma, avete capito, io adesso mi pento di non essere stata un'appassionata da ragazzina, magari per sbaglio, per colpo di fortuna, di carte Pokémon, e di averne una a casa, in uno di quei cassetti in cantina che apri il mobile vecchio e dice: toh, una carta Pokémon da 3 milioni di dollari, ma magari. Allora, giustamente, visto che Nicolò si occupa del restauro di carte Pokémon rare e pregiate, anche il suo lavoro viene ben retribuito. Dicono che prenda circa 5.000 euro al mese. Davorin? Gestemo? No, troppo poco, troppo poco. Ah, troppo poco per far Pikachu tutto il giorno. Vabbè, troppo poco, ma cosa? Insomma, ho voluto dire questo per dire, magari ai giovani, avete una passione, avete un talento, magari nascosto da qualche parte, tra le cose che vi piace c'è il vostro futuro. Pensateci a questa cosa qua.

Ellie Goulding, Four Seasons, 4 stagioni, e quindi parleremo di pizza. No, non parleremo di pizza adesso, no, l'ho detto prima. Oggi è martedì 13 ottobre, ma il 13 ottobre del 1307 non era martedì, era un venerdì. Ed è proprio da quella data che nasce la nostra ossessione per il venerdì 13, a causa di ciò che accade quella notte particolare nefasta. Noi oggi crediamo che il venerdì 13 porti sfortuna. In realtà la sfortuna non c'entra niente con il 13 ottobre del 1307, perché fu una questione di politica, calcolo, strategia, avidità. Fu la macchina statale del re di Francia, Filippo IV, Filippo il Bello, a mettere a segno il primo vero blitz poliziesco coordinato della storia europea. Lo sapevi, Davorin? No, e allora te lo racconto adesso, vai. Allora, che cosa accadde quella notte? Con un'azione simultanea e segreta, centinaia di cavalieri dell'Ordine del Tempio, cavalieri templari, vennero arrestati nelle loro precettorie, gettando le basi per quello che la cultura popolare tramanderà nei secoli come l'archetipo della sventura legata al venerdì 13. Dietro la giustificazione formale di presunti accertamenti e le infamanti accuse dottrinali si celava in realtà una cruda operazione economica e politica. Cancellare il debito titanico della corona francese verso l'ordine dei templari e abbattere un'istituzione monastico-cavalleresca autonoma, garante di un sistema finanziario cosmopolita che sfuggiva al controllo monarchico. Io, cioè, non so se lo sapete, ma furono proprio i templari ad inventare il sistema bancario moderno, lo sapevi? No, e adesso te lo dico. Cioè, loro avevano lettere di credito, prelievi sicuri, custodia, prestiti. Tutto ciò veniva applicato a livello globale, se pensiamo ai pellegrini che viaggiavano verso la Terra Santa. Ma torniamo a quel venerdì 13. Sotto la guida del guardasigilli Guglielmo di Nogaret e con la complicità forzata di Papa Clemente V, dicono sempre più sottomesso alle strategie del re di Francia, i templari furono sottoposti alla ferocia della tortura, spinti allo sfinimento. Molti ammisero eresie, pratiche sacrileghe. Chi ritrattò quelle estorsioni, come i 54 monaci arsi vivi nel 1310, venne condannato come relapso, ovvero recidivo. E il 13 ottobre l'azione fu portata a termine imprigionando nello stesso momento tutti i templari di Francia, compresi i rappresentanti del Tempio presso la cur-

Pontificia. Vennero catturati di sorpresa all'alba, accusati di azioni abiette, tanto impossibili quanto inaspettate. Anche per questa ragione i Templari non reagirono. Si sentivano la coscienza pulita, erano sicuri che tutto si sarebbe risolto chiarendo l'equivoco. Erano tutte delle falsità, perché la fede dei Templari era indistruttibile, dobbiamo metterci in testa questo. Ma non sapevano che quella stessa chiesa, che loro tanto adoravano, di cui si fidavano tanto, li avrebbe lasciati in pasto ad un re bramoso di denaro, un re avido, come abbiamo detto. E i Templari furono imprigionati nelle loro stesse fortezze, interrogati dai carnefici di Filippo il Bello. La cattura era stata ordinata dal grande inquisitore di Francia, pensate, Guglielmo d'Imbert, il quale avrebbe dovuto presiedere anche agli interrogatori, ma gli aguzzini non gli diedero tempo, iniziarono subito, immediatamente, a torturare i malcapitati per far sottoscrivere quante più possibili dichiarazioni di colpevolezza. Ci furono più processi ai Templari nel corso della storia e l'atto finale si consumò il 18 marzo 1314 sull'Île de la Cité a Parigi, 7 anni dopo. Davanti alla condanna al carcere a vita, il gran maestro Jacques de Molay e il precettore di Normandia Geoffrey de Charnay scelsero di non piegarsi al compromesso della menzogna. Ritrattarono pubblicamente ogni addebito proclamando la purezza dell'ordine. Mandati al rogo la sera stessa per volere del sovrano, affrontarono la morte con una dignità che scosse profondamente le coscienze dell'epoca e venne ricordata per secoli. Allora, qualcuno, secondo voi, davanti a tutta questa ingiustizia e questo errore, protestò in favore dei Templari? Certo che protestò, ci furono delle voci, ma non ve le dico adesso, ve le dico fra pochissimo.

0: need these beautiful things that I've got.
1: Benson Boone, Beautiful Things, sono i miei pensieri belli nei confronti dei Templari, non certo quelli di metà Europa all'epoca, ma qualcuno al tempo si fece avanti, prese posizione nei confronti di questa ingiustizia, ne stiamo parlando, lo dico per chi si fosse messo adesso in ascolto, perché oggi è il 13 ottobre, siamo tornati a quel 13 ottobre 1307. Allora, pensate che tra le voci autorevoli a difesa dei Templari ci fu quella di Dante Alighieri. Dante Alighieri condannò la cupidigia del re nella sua commedia, mentre Giovanni Boccaccio affidò al De Casibus Virorum Illustrium il ricordo commosso di Jacques de Molay, tramandato dal padre Chellino, testimone oculare di quel supplizio. Ma se Filippo il Bello credette di disfarsi dei Templari con un atto così vile, così crudele, scusatemi, si sbagliò. Si sbagliò, perché il karma torna come un boomerang, il karma è sempre allerta e a volte viene anche aiutato da una maledizione. Si dice che nel momento di salire sul rogo, Jacques de Molay, il gran maestro, dopo aver rivolto una preghiera in direzione di Notre Dame, in cui credette fino alla fine, abbia proclamato la sua innocenza davanti a Dio, pronunciando la famosa maledizione: coloro che ci hanno condannato ingiustamente saranno molto presto convocati davanti al tribunale divino. Maledizione rivolta a Papa Clemente V, a Filippo il Bello, artefici dell'annientamento dell'ordine. Prima di morire, de Molay aggiunse: e che la casa di Francia sia maledetta fino alla 13ª generazione. Ed ecco che torna anche il 13. Dopo quello che era successo, de Molay, secondo me, aveva tutte le ragioni per maledirli, ma non bisogna mai farlo, quello lo sappiamo. Quello che non sapevano ancora il Papa e il Re è che quella maledizione si sarebbe avverata. Lo sai, Davorin, che si è avverata? Davvero. Il Papa morì circa un mese dopo di strana malattia, dicono. Il re lo seguì a distanza di 8 mesi da quel terribile giorno a causa di un incidente di caccia, così, puff, ma il karma. Dopodiché si scatenò un inferno ereditario. Il figlio di Filippo il Bello, che era salito al trono dopo la scomparsa del padre con il nome di Luigi X, morì 2 anni dopo, lasciando la moglie incinta. Il bambino, re Giovanni I, non visse che 5 giorni. Il regno passò allora al secondo genito di Filippo il Bello, Filippo V, che sedette sul trono per appena 5 anni, e 5 anni dopo morì anche l'altro fratello, Carlo IV, senza lasciare eredi. Era l'ultimo dei Capetingi. E poi scoppiò la guerra dei 100 anni, si susseguirono altre vicende sanguinose. Pensate che a distanza di 5 secoli, il 21 gennaio del 1793, in Place de la Révolution, che adesso si chiama Place de la Concorde, mentre la lama affilata della ghigliottina si stava abbassando sul collo di Luigi XVI, il boia Samson, raccogliendo la testa del re e mostrandola alla folla, disse: così si compie la vendetta di Jacques de Molay. Un'ingiustizia rimasta per secoli e secoli nella memoria delle persone. Non credete alla storia di chi vi racconta che l'ordine dei cavalieri templari sia scomparso nel XIV secolo, perché io non ci credo. Io voglio credere piuttosto alle versioni che vedono salpare una flotta dal porto di La Rochelle, il loro porto, per raggiungere altri luoghi in cui operare finalmente in pace. E non pensate che i Templari sono solo leggende lontane dalle nostre terre, ne troviamo traccia a Visinada, Pola, sulle isole Brioni e forse anche in altri luoghi, basta guardare con molta attenzione. Con attenzione adesso, che ore sono? 9:25, con attenzione adesso noi ascolteremo le notizie flash e dopo parleremo di mare, di vela, di barcolana, di Amerigo Vespucci. Ah, Amerigo Vespucci, ieri era il Columbus Day, tra l'altro. 12 ottobre 1492, giusto? Ah, perché Cristoforo Colombo quel giorno non ha virato ed è andato a farsi un giro in Australia, non lo so. Ci risentiamo fra pochissimo, sempre qui su Radio Capodistria.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 9:30. L'economia mondiale rimane in condizioni relativamente buone nonostante la guerra in Medio Oriente, le tensioni commerciali e le instabilità sui mercati energetici. Tuttavia il Fondo Monetario Internazionale avverte che i margini di manovra per far fronte a nuovi shock si stanno riducendo rapidamente. Secondo le previsioni, quest'anno il PIL globale crescerà del 3,1%, il prossimo anno del 3,4%. L'FMI prevede inoltre che l'inflazione globale raggiungerà il 4,7% quest'anno, per poi rallentare al 4,1% nel 2027. Due navi sono state colpite da droni nel Mar Nero. Una è affondata, ha dichiarato martedì il primo ministro bulgaro Rumen Radev. L'incidente si sarebbe verificato a circa 24 chilometri al largo della costa bulgara. Radev non ha fornito ulteriori informazioni sulla provenienza delle navi né su quale carico, se presente, stessero trasportando. Non ha indicato neppure da dove potesse provenire i droni coinvolti. Al via oggi in Italia la consueta esercitazione di deterrenza nucleare dell'Alleanza Atlantica denominata Mezzogiorno Risoluto, l'addestramento che durerà diversi giorni e vedrà la partecipazione di 17 paesi, si svolgerà in un clima di forti tensioni con Mosca. Alla luce di questo scenario, la NATO ha rassicurato che l'esercitazione non è legata agli sviluppi geopolitici e non è diretta contro alcuna nazione. La NATO è un'alleanza difensiva, ha detto il segretario generale Marco Rutte, aggiungendo che questa esercitazione aiuta a garantire una capacità sicura, affidabile, efficace e credibile per mantenere la pace e scoraggiare l'aggressione. Invia inoltre un chiaro messaggio di unità e determinazione. L'uragano Simon ha raggiunto la costa occidentale del Messico con venti violenti e piogge torrenziali, aggravando una situazione già critica dopo il passaggio di altri fenomeni meteorologici che hanno provocato almeno 5 morti e ingenti danni. Le autorità temono nuove inondazioni e frane nei prossimi giorni, mentre proseguono le ricerche delle 6 persone disperse. È tutto per il notiziario di Radio Capodistria, ore 9:33 minuti.

0: La nave scuola più bella del mondo, gioiello della Marina Militare Italiana, ha concluso il suo tour con l'arrivo a Trieste in occasione della 58esima Barcolana e questi giorni la possiamo ammirare ormeggiata al molo Bersaglieri. È meraviglioso guardarla da terra, ma ora chiamiamo colui che ci sale anche a bordo e ci vive, e la vive, il comandante Alessandro Busonero. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti voi e a chi ci sta ascoltando.
0: Comandante, 153 giorni di navigazione, 15.000 miglia percorse nel tour mondiale Vespucci, campagna Nord America 2026. Com'è stata questa esperienza?
1: L'Amerigo Vespucci è un'esperienza incredibile ogni giorno di navigazione, ogni giorno che in porto. E fare questa campagna addestrativa per gli allievi ufficiali dell'Accademia Navale di Livorno è stata soprattutto un'esperienza veramente che ricorderanno per tutta la vita. Pensare che il 4 luglio, nel giorno dove si ricorda la nascita degli Stati Uniti, il Vespucci era lì a New York, e quindi è stato proprio un segno anche della presenza non solo della Marina Militare ma della difesa italiana e dell'Italia intera, perché non dimentichiamoci che l'Amerigo Vespucci non è la nave della Marina Militare ma è la nave degli italiani, e quando questi italiani sono nel mondo è l'Italia che va a trovare loro, e quindi immaginate che effetto può fare con i nostri connazionali all'estero quando sventola il tricolore, veramente un pezzo d'Italia che sta andando tra di loro. E questo, sfido chiunque a non farsi lasciare tra le emozioni più intime.
0: Sta emozionando anche a me, infatti volevo proprio dire che voi siete portatori dell'italianità nel mondo attraverso incontri, forum, ospitate. Senti, ma come venite accolti? Festa.
1: Non è semplice, oppure non vorrei mai banalizzare quello che dico io, ma che direbbe ogni marinaio, ogni allievo, ogni uomo, ogni donna che è imbarcato sul Vespucci. Letteralmente si riceve un abbraccio, perché, ripeto, la nave rappresenta un qualcosa di più grande di lei, che è l'Italia, e l'Italia sul mare, la marittimità dell'Italia. Oggi noi siamo a Trieste, una città nata sul mare, nata con il mare, un tutt'uno con il mare, tant'è che tra pochi, ecco ormai domenica, siamo arrivati al giorno della Barcolana, quindi voglio dire un matrimonio perfetto, no? E quindi l'Amerigo Vespucci rappresenta tutto questo. Quindi la domanda iniziale, come siamo accolti, mi sia permesso di dire con un grandissimo abbraccio e affetto.
0: Io te l'ho scritto, che per me è il cuore che viaggia sull'oceano, l'Amerigo Vespucci, è un fascino incredibile, e l'Amerigo Vespucci non si ferma dopo la Barcolana ma riparte, verso quali mari e quali viaggi?
1: Sì, il Vespucci ancora quest'anno ha ancora dell'attività in Mediterraneo e poi anche oltre il Mediterraneo, ma insomma lo vedremo ancora, le tappe le definiremo man di mano. Che passerà il tempo, ecco, però il Vespucci ha il suo ciclo di vita, di operatività, di manutenzioni, e quindi è, ci tengo a dire, è un oggetto vivo, e vivo perché c'è un equipaggio di professionisti che ben rapportano quello che è la cultura della difesa italiana, e quindi siamo pronti di nuovo a salutare Trieste, dargli un arrivederci, auguriamoci alla prossima Barcolana, e poi riprenderemo il mare.
0: La Barcolana tu la farai in mare su una barca, il Sagittario, ma che cos'è magari vedere la Barcolana dal Vespucci o essere Vespucci alla Barcolana?
1: Allora, io racconto, ecco, un episodio che ho avuto proprio sul Vespucci nel 2022, quando dall'Amerigo Vespucci fu sparato quel colpo a salve che dava il via alla Barcolana. E beh, essere accerchiati benevolmente da tanti amanti del mare è qualcosa di incredibile, perché poi il Vespucci, questo veliero così amato, rappresenta veramente la passione per il mare, e vedere questa miriade, anzi, se non ricordo male il numero esatto era 1033 iscritti alla Barcolana, vederceli tutti vicino, tutti che in un qualche modo ci rendevano omaggio, e questo è qualcosa di incredibile. Ma con la sua presenza è il Vespucci che rende omaggio non solo a Trieste ma a tutti gli amanti del mare. Voglio ricordare un altro legame che ho vissuto in prima persona, è un aneddoto però che lo voglio dire con tutto il cuore, è che nel 2004, quando si celebravano i 50 anni di Trieste ritornato all'Italia, il Vespucci c'era nel 2004, perché c'era nel 1954, e quindi io l'ho vissuto in prima persona ed è stata un'emozione che ha coinvolto non solo le migliaia di persone che erano a terra, ma tutto l'intero equipaggio del Vespucci, perché ci siamo resi conto che eravamo dei testimoni del tempo
0: e della storia. La tua emozione coinvolge anche me e tutti gli ascoltatori a casa. Che cosa ti dico? Buon vento?
1: Buon vento, ma io lo voglio riversare a Trieste, che ci abbraccia sempre con tanto affetto, e buon vento a tutti i regatanti, che sia una barcolana all'insegna del buon vento e del divertimento per tutti.
0: Grazie di cuore.
1: Grazie a voi di cuore.

Caruso, Lucio Dalla, la bianca scia non è quella di Onelica, ma quella dell'Amerigo Vespucci, che ieri al tramonto, potete vedere sui social delle immagini bellissime, ha ripreso il suo viaggio e la sua missione. Abbiamo iniziato la quarta parte di Calle con la voce del comandante Alessandro Busonero, sempre di una disponibilità, di una semplicità disarmanti. L'ho sentito naturalmente prima della barcolana, perché anche lui era in mare su una barca, il Sagittario. Non gli ho neanche chiesto com'è andata, dopo gli mando un WhatsApp. Alessandro, l'ho chiamato così perché è stato lui a dirmi naturalmente di dargli del tu. E io saluto intanto Jure Zoglia, che mi ha raggiunto nello studio 1 mentre Davorin è andato su. La Vespucci ha ripreso il viaggio e anche noi lo riprendiamo dal mare, perché è arrivato il momento di parlare della Coppa Kagoya. Che cos'è? Che cos'è, Jure, la Coppa Kagoya? Jure mi guarda, ma cos'è? fa parte della barcolana in triestino. Kagoya vuol dire lumaca, e questa è la coppa che ogni anno alla barcolana viene assegnata alla barca che taglia il traguardo per ultima, però nei tempi previsti del regolamento. Lo sapevi? No, una coppa ambita, ci si batte anche per arrivare ultimi, pur di entrare nell'albo storico, non dico nell'albo d'oro perché quello è riservato ai vincitori della Coppa d'Autunno, che è la regata velica più affollata del mondo, lo sappiamo, ma nell'albo storico ci si entra con la Coppa Kagoya. Domenica 1858, le barche in acqua a contendersi anche questo trofeo. Non tutti hanno terminato il percorso, non lo terminano tutti, perché alcuni, lo sappiamo, vanno in gita tra virgolette alla barcolana per vedersi tra le barche, per mangiare insieme, ma aggiudicarsi la Coppa Kagoya con il 1138 posto assoluto, chiudendo ufficialmente la flotta delle barche riuscite a raggiungere l'arrivo, è stato il Gran Soleil di Ercole De Petris, che ha festeggiato alzando una coppa, anche perché anche per loro le premiazioni sono una grande festa, cioè è la premiazione di chi vince la barcolana e di chi vince la Coppa Kagoya, davvero. E come si chiama l'imbarcazione, Jure? Come se può... Sudada. Se l'è sudata proprio la vittoria. Allora, complimenti ai vincitori, perché ci vuole tattica anche per arrivare ultimi.

Spirituale, Biagio Antonacci assieme a Saif ci dicono che sta per finire anche la quarta parte di Calle. E per chi crede negli oroscopi, a proposito di Spirituale, alle fasi lunari, sostiene una certa forma di spiritualità, incespico. Dicono gli esperti, naturalmente, che il 10 ottobre la luna nuova in bilancia, la prima luna d'autunno, sia arrivata per portare equilibrio nelle nostre vite, soprattutto nelle relazioni. Gli esperti dicono che, senti qua Iure, sotto il segno della bilancia l'attenzione si concentra sulle relazioni, sulla collaborazione, sull'armonia, sull'equilibrio, sulla parità e sulla sincerità, e anche il rapporto tra l'io e il noi assume un ruolo centrale. E allora gli esperti ci chiedono, io lo chiedo a te Iure, adesso sta attento, mi devi dare la risposta, hai la busta 1, 2, 3. Allora Iure, come possiamo rimanere fedeli a noi stessi e allo stesso tempo lasciare spazio agli altri? Ma che domande fanno? Ma non lo so, io lascio a Iure, a voi a casa, a trovare una risposta. Intanto vado a prendere un bicchiere d'acqua. Allora adesso musicale, info di Viaggianto, e torneremo qui con i grandi quesiti delle Sibille. Non è vero, ma per favore, io non ne capisco niente di oroscopi, so solo che il mio segno, il mio oroscopo è sempre depresso, per favore, perché non sono nata in un altro mese. Adesso andiamo in un altro anno, andiamo nel 1984, e non è quello di Orwell, ma è quello degli Wham!

0: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re 4 a sazietà!
1: Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia-Padova. Dobbiamo segnalare code per traffico sostenuto in direzione Trieste tra Martellago Scorzella e innesto con la 27 e in direzione Milano tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la 27. Sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso nel tratto compreso tra rotatoria Miranese e Castellana in direzione Trieste e in direzione Padova, code per lo stesso motivo tra Terraglio e Marghera. Sulla 4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code per traffico sostenuto tra Verona Est e Somma Campagna in direzione Milano. Ed è tutto per il momento. Vi ricordiamo che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram e per iscrivervi potete accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto, a più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
5: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: settimana.
1: Nell'annunciare la prossima uscita del suo quarto album, Cosmotropia, il pluripremiato producer tedesco Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, invita a collaborare Georgia Meek, importante autrice pop della scena britannica e sempre più pop star in prima persona. Con noi per questi 7 giorni c'è la loro Test My Luck.

fiesta! Fiesta in questa quinta parte di Calle, martedì 13 ottobre. E io davvero non capisco se sia il caso o meno di far fiesta per la notizia che vi sto per dare. Perché se da una parte mi rallegra, dall'altra mi inquieta. E tanto anche. Raffaella Carrà torna sul palco in versione digitale. Il debutto a Roma il 28 dicembre. Titolone di ieri su vari giornali che annuncia che a 5 anni dalla morte Raffaella Carrà torna appunto sul palco e sarà protagonista di un concerto in cui a esibirsi sarà una sua ricostruzione digitale. Si intitola Raffaella Carrà The Show Must Go On ed è presentato come il primo concerto ufficiale con l'ologramma della cantante. Iure, è inquietante per me questa, anche per te, sì, l'assurdo secondo me quando scrivono Raffaella torna sul palco, ma magari no. Gli organizzatori promettono un concerto ufficiale con Raffaella in ologramma, scusate, super realistico, ballerini dal vivo, spettacolari effetti laser 3D e sulle note di rumore proseguono tutta la sua energia, la sua gioia, come se fosse davvero davanti a te. Il progetto era stato anticipato nei mesi scorsi, ma soltanto adesso sono stati comunicati la data e il luogo del debutto. Non è la prima volta che troviamo gli ologrammi sul palco, ovviamente. Il precedente più famoso, diciamo, è ABBA Voyage, lo spettacolo inaugurato a Londra nel 2022. Però, in quel caso i 4 musicisti hanno partecipato direttamente alla realizzazione delle proprie versioni digitali, facendosi riprendere per 5 settimane con sistemi di motion capture, ok? I loro movimenti, le espressioni sono stati poi utilizzati dagli specialisti, George Lucas è quella casa là, per ricreare la band svedese come appariva negli anni 70. Non si sa ancora quale soluzione sia stata scelta per Raffaella Carrà, che a differenza degli ABBA non ha potuto, lo sappiamo ovviamente, partecipare alla realizzazione della propria versione digitale. Per ricostruirne movimenti, espressioni, presenza scenica bisogna quindi partire dal materiale disponibile, come ad esempio fotografie, registrazioni televisive, filmati dei concerti, oppure ricorrere a interpreti, ballerini per riprodurne le coreografie. Dal video promozionale non si capisce davvero se siano state utilizzate animazioni tridimensionali, elaborazioni di filmati, insomma tecniche di intelligenza artificiale oppure una combinazione di tutti questi strumenti, e non è stato nemmeno chiarito se la voce sarà riprodotta attraverso registrazioni originali oppure ricostruita digitalmente. Insomma è un mistero questo spettacolo, ancora un mistero, svelano poco a poco giustamente. Io comprendo l'entusiasmo di molti fans della Carrà, ma resto dell'opinione che questa operazione mi inquietano, ma lo show deve continuare e gli artisti vivere in eterno.

The Show Must Go On, Queen, l'ultima meravigliosa interpretazione di Freddie Mercury. Ho chiesto adesso a Jure, lo chiedo anche a voi, avete mai letto il significato delle parole? Uno dei passaggi in cui ogni artista si riconosce, dice, e nella traduzione in italiano naturalmente, lo spettacolo deve andare avanti, il cuore mi si sta spezzando dentro, il trucco forse sta colando, si sta sfaldando, ma il mio sorriso permane. Il sorriso da offrire al pubblico anche quando l'anima è a pezzi, ricordatevelo ogni tanto quando andate a teatro, andate a vedere un concerto, assistete a una performance. Ok, alleggeriamo questo momento con un appuntamento colorato. È arrivato il momento del che fate? Dove andate questi giorni? Ma dove andate? Sabato, ma ve lo dico oggi, sabato, se siete qua nei paraggi, a Capodistria, sulle rive, in taverna, ci sarà Art Soul, la fiera degli artigiani e dei creativi del litorale. 26 creativi ci offriranno una grande varietà di creazioni, sono creativi, artigianali, oggetti decorativi realizzati con materiali diversi, dal cemento al legno, dal tessuto alla pelle, poi prodotti alla lavanda. Ti piace la lavanda, Jure? Davvero tanto? A me no. Vabbè, era per far la battuta. Mi piace quando sgrani gli occhi, quando... Poi ci saranno oggetti in legno per la casa e del regalo, giochi ispirati al metodo Montessori e tanti altri oggetti, tante creazioni in tanti materiali, insomma. Ho detto che mancano 74 giorni a Natale, a inizio puntata, ecco, magari trovate qualche idea regalo, ma che ne so, magari siete quelli che comprano i regali in anticipo, io non li compro proprio, ho fatto tutto. Se invece volete scivolare ancora tra il fascino delle barche, ispirati magari ancora dalla barcolana, al Museo del Mare di Trieste c'è un'interessante mostra dedicata ai disegni di Paolo Clodich, un funzionario

Pensate, laureato in legge a Graz, che nel 1910 andò a lavorare al porto di Trieste per il governo marittimo dell'impero austro-ungarico e rimase alla capitaneria fino al 1945, quando il governo militare alleato lo nominò comandante del porto, carica che mantenne fino alla pensione nel 1954 e dopo, pensate, divenne lui stesso curatore del Museo del Mare, di cui firmò la guida. E Clodich, dalla sua finestra, che cosa faceva? Guardava le navi nel golfo, prendeva poi la cartella da disegno, scendeva a piedi verso le rive, verso i moli e sceglieva il punto da cui ritrarle senza schizzi preparatori. Quei disegni, i suoi taccuini, le schede che riportano sotto ogni nave la sua carta d'identità, quindi troviamo il nome, gli altri nomi che ha avuto prima o aveva dopo, il luogo, l'anno di costruzione, l'armatore, il porto di iscrizione, la stazza, talvolta anche la lunghezza e per le più sfortunate anche il luogo e la data del naufragio. Ecco, qui taccuini li troviamo in questa mostra, che più che una raccolta di vedute è un'anagrafe vera e propria, stilata prima in tedesco fino al 1918 e in italiano da allora in poi. E tutto questo, assieme al fascino del tempo, dei colori, dell'attimo catturato, lo troviamo naturalmente al Museo del Mare a Trieste. E io vi voglio ricordare ancora che a Cervignano del Friuli, ne abbiamo parlato la scorsa settimana, inizia oggi il Festival del Coraggio e che dal 16 ottobre a Trieste si svolgerà fino al 20 ottobre. Che cosa? Lo sappiamo, il Wunderkammer, Festival di Musica Antica.

Il mare immenso di Giusy Ferreri ci accompagna alla chiusura della mattinata. Yuri, sai che fra poco sarà novembre e io devo mettere a novembre della Ferreri, perché se non la metto veramente novembre non esiste. Stamattina tante curiosità tra Giappone e mestieri templari, miei templari, e non mi ricordo cosa ho detto ancora. Ah, le carte Pokémon. Non avevamo ospiti in diretta questa mattina, ma uno devo ringraziarlo di cuore, il comandante Alessandro Busonero dello Stato Maggiore della Marina Militare Italiana, che cura le pubbliche relazioni e i rapporti con i media della nave scuola Amerigo Vespucci, il gioiello della Marina Militare Italiana, che ieri ha lasciato al tramonto, in queste immagini bellissime, ha lasciato Trieste per continuare il suo viaggio, un viaggio di formazione per gli allievi, un viaggio che porterà l'italianità nel mondo con l'eleganza, lasciatemelo dire, l'eleganza che solo l'Amerigo Vespucci possiede. Le cose che penso io le dico. Fra poco la mia chiacchierata con il comandante sarà sul sito di Radio Capodistria, dove vi ricordo potete ascoltare la diretta, trovare i podcast delle interviste, dei servizi, trovare trasmissioni intere. E a proposito di trasmissioni, se desiderate riascoltare questa che sta per finire, perché magari non ce l'avete fatta ad ascoltarla stamattina perché stavate a campionare prote in qualche grotta, può succedere, vi ricordo che l'appuntamento per le 3 del mattino, quindi sveglia, caffè e sarete pronti arzilli per ascoltare la replica. Yuri, mi stai dicendo qualcosa? No, non mi stai dicendo niente, pensavo. No, è il corazon. Io ricordo a quelli che mi chiedono, tra l'altro, se vado in onda alle 3 del mattino, ragazzi, è la replica, ma vi pare che mi mandano in onda alle 3 del mattino? Cioè, conoscendomi, sarebbe meglio che alle 8 del mattino, perché io sono come i pipistrelli. Grazie ragazzi, grazie ai nostri tecnici per avermi accompagnato in questa avventura, grazie a Davorin prima, adesso grazie a Yuri, ti ho sbagliato il nome, cioè 4 lettere e una cannata stamattina. Sai cosa vuol dire questo? Che ho bisogno di caffè, un secchio di caffè, 2 secchi, anche tu? Vado a prendere il caffè adesso. Grazie a tutti voi a casa, in ufficio, in macchina, in funivia, ovunque siate, per essere stati con noi. E mi raccomando, uscite, siate curiosi, siate folli, siate vivi e soprattutto circondatevi di bellezza. A martedì prossimo. Ciao!

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 10.30. I ministri degli Stati membri dell'Unione Europea si riuniscono oggi a Lussemburgo per un primo confronto sulla proposta irlandese relativa al futuro bilancio a lungo termine dell'UE. Il piano prevede un taglio dell'8% rispetto alla bozza della Commissione, riducendo le risorse di 160 miliardi di euro per un totale di circa 1.825 miliardi. Insieme al caro energia, il bilancio sarà uno dei temi chiave del prossimo vertice UE che i ministri inizieranno a preparare già nella sessione odierna. Papa Leone XIV è stato oggi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico volto a rimuovere un nodulo al polmone individuato durante controlli di routine in una fase iniziale. La degenza post-operatoria dovrebbe durare circa una settimana. Per questo motivo sono state annullate tutte le udienze papali fino a martedì 20 ottobre. Durante il ricovero il pontefice manterrà pienamente le proprie prerogative alla guida della Chiesa Cattolica. La notizia del ricovero era stata anticipata dallo stesso Leone XIV domenica scorsa al termine dell'Angelus. Le principali catene di supermercati francesi sono state colpite ieri da un attacco informatico che ha messo fuori uso frigoriferi in centinaia di negozi, costringendo quindi a buttare cibo fresco e surgelato per un valore di milioni di euro. La sicurezza degli alimenti richiede più attenzione a tutti i livelli, ha scritto su X il commissario europeo per l'agricoltura ed alimentazione Christophe Hansen, condannando l'attacco e affermando che ormai è una realtà che questa venga presa di mira per attacchi del genere. Con la consegna del premio alla carriera Milka e Metod Badiura per il contributo alla cinematografia al regista e produttore Janez Kovic e la proiezione del film Ida, che cantava così male che persino i morti risorgevano per cantare con lei, regia di Ester Ivakic, si inaugura questa sera all'auditorio di Porto Rose la 29esima edizione del Festival del Cinema Sloveno. Nel corso della rassegna quest'anno saranno proiettate 126 pellicole, di cui 73 inserite nel programma competitivo, in programma anche una tavola rotonda sul ruolo dell'intelligenza artificiale nella produzione cinematografica e audiovisiva contemporanea. È tutto per le notizie, le 10:33 minuti.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausin Acquavita. Temi e argomenti diversi selezionati per questo numero di In Minoranza. Vi presenteremo la nuova presidente della Comunità degli Italiani di Grassizza, parleremo dell'appena pubblicata autobiografia di Aurelio Iuri e quindi del Museo della Battana di Rovigno. Buon ascolto! E come annunciato andiamo a Grassizza, dove c'è stato un cambio della guardia alla guida della locale Comunità degli Italiani. In seguito alle elezioni del 20 settembre, la neocostituita Assemblea ha nominato il 1 ottobre scorso alla guida del sodalizio Eleonora Gardoche. Eleonora Gardoche, che noi abbiamo in linea telefonica e alla quale va il nostro buongiorno.
1: Buongiorno Lionella, ecco, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori, ti ringrazio per l'intervista di oggi. Guarda, è stato un voto all'unanime da tutti i membri dell'assemblea e comunque anche una piccola spinta da Matte per ricoprire questo ruolo, ecco.
0: Ecco, Matte Mekic, ti riferisci a lui che è stato per lunghi anni a capo della Comunità degli Italiani di Grassizza e che ha deciso di lasciare, ma che continuerà naturalmente a darvi una mano, vero?
1: Sì, assolutamente continuerà a darci una mano, anche perché dobbiamo fare questo passaggio di carte, quindi sarà comunque un periodo transitorio. Matte comunque rimane presidente dell'Assemblea dei Garanti, non esce completamente dalle forze e continueremo ovviamente assieme come anche la comunità sempre ha fatto fino adesso.
0: Ecco, anche perché diciamo tu, nonostante il fatto che sei rimasta così un po' da parte, però comunque sei stata sempre attiva, ultimamente forse un po' di meno, ma per motivi familiari, di bimbi piccoli e così via, ma comunque sei stata sempre partecipe al lavoro della tua comunità, ma devo dire anche delle altre comunità del Bugliese, perché sei a capo del Consiglio della Comunità Nazionale Italiana del Comune di Buie.
1: Sì, sono tuttora presidente del Consiglio della Minoranza, comunque in scadenza ci saranno le nuove elezioni a maggio del 2027. E sì, ovviamente durante la vita ci succedono tantissime cose e quindi si può essere più o meno attivi, ma sempre comunque legati alle proprie comunità.
0: Ecco, Eleonora, come pensi di avviare, che cosa pensi di fare di nuovo per la Comunità degli Italiani di Grassizza?
1: Allora, intanto andiamo avanti con i progetti che Matte aveva iniziato e avviato nella comunità. Sono stati avviati molti progetti, come sempre i classici che abbiamo in comunità, che sono i mini cantanti, il gruppo teatrale, filodrammatica. Adesso cerchiamo di vedere quali sono gli interessi dei nostri soci e vediamo di includere tutto, diciamo tutta la popolazione, non solo i piccolini oppure i giovani, ma di includere anche quelli un po' più vecchi o quelli di metà che non sanno come aiutare o non sanno cosa fare nella comunità. Ecco, io pensavo di avviare così un po' questo spazio nostro comunitario, quindi di includere quante più persone nel nostro spazio.
0: Ecco, una comunità, la vostra, che si è defilata ultimamente come un sodalizio promotore delle camminate, delle passeggiate in natura, anche un po' per quelli che erano i positivi interessi, per l'appunto, di Matte Mekic, che è un grande camminatore, un grande conoscitore dell'Istria e così via. Ecco, continuerete anche su questa strada che, per quanto ne so, soprattutto con questo progetto NAS, sembra essere molto apprezzata.
1: Sì, assolutamente continueremo in questa linea, il progetto NAS in collaborazione con la comunità di Buie.
0: Ecco, diciamolo, NAS sta per Natura, Arte.
1: Natura, Arte e Sapori, quindi noi con queste camminate non è che solo camminiamo e guardiamo le foglie, ma scopriamo anche la natura, scopriamo gli animali, scopriamo i sapori, perché scopriamo il nostro territorio, cosa lui ci dona, tra cui può essere l'olio d'oliva, il vino e altre cose che in futuro potremo presentare. Assolutamente da rifare in avanti, anche perché siamo un territorio veramente molto vasto e quindi possiamo, da che parte ci giriamo, abbiamo qualcosa da presentare. L'affluenza è stata veramente, veramente alta, quindi penso che a breve avremo di nuovo un giro di camminate.
0: Ecco, dicevi territorio ampio, qualcosa da presentare, qualcosa soprattutto da riscoprire, qualcosa che non conosciamo nemmeno noi che poi abitiamo quelle zone, no Eleonora?
1: Sì, assolutamente. Può essere come anche... per esempio, possiamo fare un esempio come il cammino della piccola chiesetta di San Canziano che abbiamo a Krasica, che io personalmente fino a, non so, un paio di anni fa non ero a conoscenza. Mm-hmm. E quindi non si sa, non si cammina, magari passi vicino a delle pietre e non sai che lì magari c'era una chiesa del Medioevo o magari anche di prima. E come può essere anche da altre parti, da fare queste piccole camminate e riscoprire cose che abbiamo dimenticato oppure non ne sapevamo veramente l'esistenza.
0: Certo, ecco, in questa riscoperta potrebbero darvi una mano quelle persone di una certa età alle sì. quali tu pensi di rivolgerti, di aprire le porte e di invitare in comunità?
1: Sì, assolutamente, possono essere una risorsa molto, molto importante per riscoprire questi luoghi, e tutto, non solo i luoghi, anche le tradizioni che abbiamo, la cultura. È una cosa, è un tutt'uno, è un ricircolo di cose che assolutamente bisogna far scoprire anche alle generazioni future.
0: Ecco, nominavi prima questo progetto, hai detto in collaborazione con la comunità degli italiani di Buie, comunque Krasica, Buie, Momiano e Castelvenere sono le comunità operanti in quello che è il comune di Buie, ecco la città di Buie, diciamo, e operate naturalmente, questo è necessario, in sinergia.
1: Sì, assolutamente, fino ad adesso... io non ho mai riscontrato problematiche, perché siamo comunque un piccolo spazio, quindi se non ci aiutiamo uni con gli altri veramente sarebbe da piangere quasi.
0: E poi anche quelle che sono le attività insomma vengono un po' divise, no? Anche per non fare doppioni.
1: Sì, anche per non fare doppioni, assolutamente. Poi eventualmente, non so, faccio un esempio semplice, ci sono i mini cantanti sia a Krasica che a Momiano, perché ovviamente certo. è giusto anche per ricoprire tutto lo spazio che è ampio, quindi per qualcuno è più facile andare a Momiano, per qualcuno è più facile andare a Krasica.
0: Sì, sì, o a Buie o a Castelvenere.
1: Ecco, o a Buie o a Castelvenere che sia. Sì.
0: Ecco, Eleonora, dunque, io ti faccio un'ultima domanda, anche di carattere personale forse un po', ma... tua mamma, Regina Gardoche, che è scomparsa da poco, sarà sicuramente orgogliosa di vederti alla guida della comunità degli italiani di Krasica, di cui lei è stata proprio una fondatrice e anche una dirigente.
1: Sì, ecco, ti ringrazio per questa domanda, è ancora abbastanza, diciamo, difficile rispondere a tali domande, però... io ne sono abbastanza orgogliosa, quindi assolutamente posso rispondere con tranquillità. Lei è comunque stata una fondatrice anche con mio papà ed altri del sodalizio, e quindi non sono arrivata, come dire, da non saper niente. Sono nata con le
0: certo.
1: carte della comunità e quindi non mi è niente di nuovo. Ovviamente sono cambiate molto le leggi dall'inizio, da quando erano loro ad adesso, però quel senso di appartenenza e il senso del dovere di comunità, quello me l'hanno assolutamente passato.
0: Eleonora Cardosh, noi ti ringraziamo di essere stata quest'oggi con noi in minoranza e non possiamo far altro che augurarti buon lavoro.
1: Grazie, grazie mille Leonella, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: È stata l'elegante sala consigliare di Palazzo Pretorio di Capodistria a fare da cornice mercoledì scorso alla presentazione del libro di Aurelio Iuri, Pripoveduiem svoje življenje, Racconto la mia vita. Si tratta di una memoria autobiografica nella quale il politico e giornalista scrive avvenimenti ed esperienze personali che si intrecciano con gli eventi storici che hanno caratterizzato l'Istria, la Slovenia e l'Europa. Sin dall'inizio, sedendosi sulla poltrona del primo cittadino col suo fare ironico e scherzoso, Iuri ha esordito dicendo: così ricorderò meglio gli anni in cui sono stato sindaco. Colloquiando con Dean Kermaz e rispondendo alle sue domande, si è sviluppata una piacevole serata nella quale l'autore ha parlato della sua vita privata e ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera, da doganiere a giornalista, da giornalista a sindaco capodistriano, per poi diventare parlamentare ed europarlamentare. Grazie all'apporto di informazioni inedite e numerosi aneddoti che sono contenuti anche nel libro, sono stati approfonditi nella serata alcuni importanti eventi storici: la guerra d'indipendenza slovena, l'adesione di Lubiana alla NATO e all'Unione Europea, il contenzioso sul confine con la Croazia e infine le questioni inerenti alla componente italiana, come quelle legate alla bandiera e alla ridenominazione di Piazza Tito a Capodistria. Nell'occasione abbiamo posto alcune domande ad Aurelio Iuri e la prima non poteva non essere incentrata sulle ragioni che lo hanno spinto a raccontarsi.
2: Mi ha stimolato un mio compagno di azioni di lavoro volontario di tanti anni fa, invitandomi a raccogliere tutti i miei ricordi per lasciare qualcosa quando me ne andrò. Io mi sto avvicinando, dopo i 77 anni ci si avvicina agli 80 e non si sa mai, perché noi compagni della prima classe elementare ci troviamo su iniziativa di Claudio Battelli una volta all'anno a brindare la nostra conoscenza ed amicizia, e ogni anno c'è uno di meno, quindi non si sa quando ti capita. Allora ho deciso di scriverlo. L'ho fatto a 70 anni, ho cominciato, l'ho finito un paio di anni fa, e ho raccolto oltre la mia vita, quindi a una autobiografia praticamente, ho raccolto tutte le mie posizioni, le mie vedute politiche che ho esternato pubblicamente nei miei 20 anni di esercizio pubblico e politico.
0: Ecco, è un'eredità in pratica per il futuro di quella che è stata la sua lunga carriera nel mondo della politica, ma non dimentichiamo anche nel mondo sociale e nel mondo della comunità nazionale italiana. E
2: appunto c'è un capitolo dedicato proprio al mio periodo di vivace attività alla comunità degli italiani, già da bambino, ma poi con i vari gruppi di Starnova, artistici, sportivi e altro, finché ho anche presieduto 3 anni alla comunità degli italiani. Allora ancora Antonio Gramsci, oggi Antonio Santori. E quindi queste cose sarebbe stato male non ricordarle, non segnarle, anche perché avrei sempre voluto leggere un po' la vita di mio papà, di mia madre, magari dei nonni, e ho 5 nipoti cui lascerò in eredità anche questo libro, che è un libro grezzo, è un po' come il mosto di prima produzione, non è filtrato, non è niente. Ho voluto che fosse tale, originale, così è in sloveno, col mio sloveno, tanto per capire anche come un italiano scrive in sloveno.
0: Senta, di questa sua eredità che cosa ricorda con più forse rimpianto, con più nostalgia, e che cosa invece ricorda con cuore aperto?
2: La nostalgia si lega alla mia amata scomparsa Natascia. Ai miei anni giovani, in cui mi dedicavo fortemente allo sport, perché oggi le condizioni sono tali che cammino un po' con difficoltà, pedalo un po' di più, ma del resto quello che più ha segnato il mio percorso politico è stato il ruolo durante la guerra d'indipendenza, che mi ha fatto meritare da parte dell'attuale premier Janša l'appellativo di capitolante collaborazionista, però sono stato premiato dai nostri elettori capodistriani che mi hanno eletto sindaco all'epoca. E poi le tante battaglie che abbiamo fatto contro la Corte Costituzionale per non frantumare il Comune, quelle che ho fatto in Parlamento, quello che ho fatto anche al Parlamento Europeo, dove sono uscito dal partito perché il mio presidente aveva, come premier all'epoca, aveva bloccato i negoziati della Croazia per l'inserimento nell'Unione Europea, che io non condividevo. E quindi sono tanti momenti che non sono conclusi, perché continuo a scrivere da buon pensionato e opinionista le mie lettere quasi settimanalmente che pubblico o sul Neonico, sul Vecere, anche sulle Primorsche Novizie, soprattutto in tema di pace. Quindi la vedo in modo diverso rispetto alle élite europee e anche nostrane su come gestire la crisi in Ucraina, su come gestire la crisi a Gaza, in Palestina, e quindi faccio sapere come la penso.
0: Il cuore, suo cuore umanitario si vede anche nella pubblicazione di questo libro, anche questa sera lo offre ai presenti con l'invito a dare un contributo per i bambini della Palestina.
2: Ecco, da 2 anni io sono appunto su invito dell'UNESCO, sono diventato padre dell'UNESCO. È una categoria che poi ti impegna a dare un contributo ogni mese, è più simbolico che altro, ma comunque contribuisce a fare qualcosa di buono per i bambini, sia palestinesi sia di altre realtà che ne hanno bisogno. E quindi questo libro non è in vendita, perché è stato regalato da mio figlio, è un po' un samizdat grezzo, quindi non è da pubblicare, non ha tutte le caratteristiche redazionali che ci vogliono, non partecipa al festival del libro di Francoforte che si è aperto oggi, per cui ecco, ho detto niente, chi vuole dia un contributo che poi io donerò all'UNESCO.
0: Chissà, forse più in là un Nobel per la pace ci potrebbe arrivare.
2: No, siamo lontani, ci sono tanti che se lo meritano prima. Io ho già preso un bel premio da parte del Comitato Danilo Dolci di Trieste, la loro targa, il loro riconoscimento per il mio ruolo di pacifista e di mediatore durante la guerra d'indipendenza. L'hanno apprezzato più a Trieste di quanto l'avessero fatto qui da noi.
0: Noi cambiamo argomento per parlare di un ente istriano che forse più di tutti gli altri è rivolto alla conservazione e valorizzazione dell'identità rovignese e di quella di tutta la penisola, ovvero dell'Ecomuseo Casa della Battana, che una decina di giorni fa ha festeggiato il 10° anniversario dell'iscrizione nel registro dell'UNESCO delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ospitando naturalmente a Rovigno la terza edizione della conferenza sulla conservazione e interpretazione del patrimonio marittimo della Croazia. Ai microfoni di In Minoranza la direttrice del Museo della Battana, Nives Giuricin, ci ha raccontato com'è andata.
3: Sì, è vero, è toccato a noi ospitare la terza conferenza, con enorme piacere abbiamo accolto questo invito. Dopo la prima edizione a Fiume, la seconda a Bettina, l'isola di Moster, è stato per noi ecco un grande onore quando ci hanno chiesto di organizzare la terza edizione di questa conferenza, che è dedicata al 10° anniversario, in occasione del 10° anniversario dell'iscrizione dell'Ecomuseo Battana nel registro dell'UNESCO, con una tavola rotonda proprio con musei e centri interpretativi che sono quelli che salvaguardano come noi il patrimonio culturale marittimo e immateriale dell'Europa sud-orientale. Abbiamo iniziato questa conferenza con 5 sessioni, con 27 relatori che arrivano da tutta la Croazia, da Fiume, da Betina, da Orsera, da Umago, da Salvore, un po' da tutte le parti, dall'isola di Veglia e altre parti, 5 sessioni che presenteranno le nuove collezioni del patrimonio marittimo e buone pratiche, gli approcci contemporanei alla salvaguardia e all'interpretazione, alla documentazione proprio di questo patrimonio marittimo. Poi nella documentazione proprio come bene materiale, la gestione proprio di questi beni, le tecnologie usate e quant'altro, questi metodi, chiamiamoli moderni, per salvaguardare il patrimonio, nei modelli organizzativi e la sostenibilità, e patrimonio marittimo e giovani, perché appunto quello che si vuole sempre, si deve preservare, ma sicuramente bisogna anche tramandare, che è la cosa principale, e tutto si basa sì sicuramente su documenti d'archivio, documenti di musei o quant'altro, vecchie fotografie, ma quello che mi piace sottolineare è che a tutto questo c'è sempre alla base l'uomo, cioè la risorsa umana. Se noi, la nostra comunità locale, continua a vivere questa tradizione, allora sappiamo che siamo sulla buona strada e che il nostro lavoro ha un senso, perché verrà tramandato alle generazioni future.
0: Ecco, l'uomo al centro di quello che è l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra la pratica e le politiche di conservazione, ma come dici tu, senza l'uomo nulla sarebbe possibile.
3: Giusto così, perché anche presentare qualsiasi pratica, qualsiasi arte, qualsiasi mestiere o modo di costruire, di mantenere una barca o altro, sicuramente quello che è alla base è la risorsa umana, cioè l'uomo, e senza queste testimonianze, ma anche questi esempi vivi, sono sicura che non sarebbe così semplice come forse è per l'Ecomuseo Batana, dove abbiamo la fortuna che a Rovigno la tradizione è ancora vissuta e che si vive proprio vogando la Batana, si vive cantando la Bitinada, si vive alzando le reti, dunque è ancora viva e bisogna dire grazie, fare un grande applauso a chi continua a vivere così.
0: Ecco, abbiamo detto 10 anni dall'iscrizione dell'Ecomuseo Batana nel registro UNESCO, questo anniversario naturalmente rappresenta anche un momento importante per una riflessione sui risultati finora raggiunti.
3: Sicuramente la Batana, l'Ecomuseo è nato più di 20 anni fa, l'iscrizione è avvenuta 10 anni fa, la Batana veramente è diventata il simbolo della nostra città ed è riconosciuta a livello mondiale, vorrei dire. E quando qualcuno vede la Batana o sente parlare della Batana, naturalmente sa che questa è Rovigno e che dietro ci sta la comunità locale. Naturalmente i 10 anni dell'iscrizione sono un momento di, diciamo così, dove si pensa a tutto quello che abbiamo fatto finora, si fanno resoconti dove siamo arrivati, però quello che bisogna continuare è sicuramente guardare al futuro per continuare a conservare, ma tramandare a quelli che vengono dopo di noi.
0: E noi per oggi ci fermiamo qui da Gianella Pausina Acquavita. Un grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di giornata e a risentirci martedì prossimo.
4: In minoranza.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati in nostra compagnia sulla 4 Venezia-Trieste. Si rallenta per traffico sostenuto tra l'innesto con la 28 e Sassino di Livenza in direzione Venezia. Andiamo poi sulla 4 Brescia-Padova. Ricordatevi che dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina per lavori l'autostrada verrà chiusa nel tratto compreso tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia. Nei medesimi orari a Verona Sud verranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Verona Est chiuse le entrate in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi per il prossimo appuntamento. A dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Vagando, in cerca di voci, storie e orizzonti. Una trasmissione a cura di Barbara Urizzi.
3: Ma buongiorno, buona mattinata, un saluto a tutti e a tutte, benvenuti a Radio Vagando in diretta su Radio Capodistria. Allora, prima di partire concedetemi così un piccolo saluto, stiamo pensando, ricordando ancora domenica quando siamo stati travolti dall'entusiasmo della Barcolana, perché quest'anno è stata veramente una bellissima esperienza raccontarla con Radio Capodistria. È stata una grande festa del mare, della città, anche della radio. Abbiamo veramente trovato incontrato persone, raccolto storie, condiviso emozioni, insomma ci siamo anche divertiti moltissimo, per cui un grazie a tutta la squadra che ha reso possibile la diretta qui su Radio Capodistria. Allora, salutiamo anche Jure Zolia oggi alla parte tecnica, ricordandovi che potete anche risentirci in replica il sabato mattina. Cambiamo rotta, oggi parleremo ancora un po' di confini, ecco, e parleremo partendo, facendo un salto all'indietro nel passato, negli anni Ottanta, quando nella Germania dell'Est arrivavano le frequenze di Radio Lussemburgo. Allora immaginatevi un ragazzo, un adolescente, un giovane che la sera accendeva la radio e cercava una frequenza tra frusci, interferenze, e dall'altra parte arrivava appunto la voce di Radio Lussemburgo. È un bellissimo, come dire, mondo da immaginare, da ricordare. Ecco, però quei ragazzi non si limitavano ad ascoltare la radio e basta. Alcuni scrivevano proprio delle lettere, chiedevano delle canzoni, delle dediche, raccontavano magari qualcosa anche di loro stessi. Lettere che però non sempre arrivavano a destinazione, perché venivano intercettate dalla Stasi, la polizia segreta della Germania dell'Est. E noi oggi vi vogliamo un pochino raccontare questa storia. Lo facciamo assieme ad Andrea Bornino, giornalista però anche esperto delle radio, della storia della radio, a cui lì ridiamo il benvenuto qui su Radio Capodistria, qui a Radio Vagando. Andrea, buona mattinata, pronto?
4: Buongiorno Barbara e buona mattinata agli ascoltatori di Radio Capodistria.
3: Buongiorno, come va dalle tue parti?
4: Bene, a Roma c'è una bellissima giornata di sole, io sono su un terrazzo in maglietta, quindi potete capire che qua in verità è un autunno abbastanza morbido ancora, sta molto bene.
3: Noi ci siamo svegliati più o meno con 7 gradi, però so che ne arriveranno più o meno 19, però una mia amica dice sempre che dopo la Barcolana si mette la maglia della salute, ecco, per cui in questo caso è vero. Senti Andrea, allora parliamo di Radio Lussemburgo. Che radio era e perché negli anni 80 tanti ragazzi della Germania dell'Est cercavano di sintonizzarsi proprio su queste radiofrequenze?
4: Dunque, allora, intanto immaginiamo che Radio Lussemburgo è stata, anche prima degli anni Ottanta, forse una delle radio private più famose del continente. È stata una delle prime radio a trasmettere i Beatles, per esempio, nella metà degli anni 60. Prima ancora della BBC, delle radio private tipo Radio Caroline, tutto passava da lì. È stata anche una delle prime radio che ha iniziato a usare i DJ, cioè non il conduttore paludato che leggeva in onda, ma il conduttore che annunciava i dischi e quindi faceva un po' quello che si continua a fare oggi alla radio, quindi una grande tradizione.
3: No, tra l'altro, sì, cioè si trasferivano a vivere in Lussemburgo, sì, ed erano inglesi.
4: Sì,
3: sì. Che storia!
4: Sì, erano inglesi, alcuni trasmettevano in inglese, alcuni in tedesco. La cosa particolare di Radio Lussemburgo è che trasmetteva in onde medie come Radio Capodistria, ma trasmetteva soprattutto in onde lunghe, che è una frequenza che la sera, la notte viaggia tantissimo, e quindi possiamo immaginare che questi ragazzi della Germania dell'Est potevano ricevere facilmente il segnale di Radio Lussemburgo e ascoltare della musica che di sicuro la radio di Stato della Germania dell'Est, della DDR, non trasmetteva, e quindi era un po' la loro radio. E cosa si faceva nell'epoca antica, quella dove non c'erano i social, non c'erano gli WhatsApp,
3: una
4: non c'erano gli
3: bellissima.
4: SMS? Si prendeva la carta e si scriveva una letterina alla propria radio chiedendo una canzone, una dedica, o semplicemente per dire: io vi ascolto, sono un vostro fedele ascoltatore. Una cosa che io mi ricordo quando io ho iniziato a lavorare nel 97, che sembra una vita fa, a Radio 1, e noi ricevevamo una busta di lettere a settimana.
3: Sì.
4: E io mi ricordo di andare giù a prendere questa busta di lettere, poi è arrivata, poi sì, oppure che avevamo la come si chiama, la segreteria telefonica piena, perché appunto era un mondo prima di tutta questa grande rivoluzione digitale.
3: A Radio Capodistria c'erano proprio chili e chili di lettere, ecco, pare addirittura che ci fosse una stanza dove venivano depositate soltanto appunto di lettere, ecco. Ma chi erano questi ascoltatori di Radio Lussemburg?
4: Erano dei ragazzi principalmente, erano ragazzi giovani della Germania dell'Est che scrivevano le loro lettere. Queste lettere sono state ritrovate appunto da un ricercatore in uno dei 1000 archivi della Stasi. Non c'è nessuno, sono quasi un migliaio quelle che hanno trovato, probabilmente ce ne saranno anche di più. Sembra che nessuno porti un contenuto politico. Quindi, ma erano semplicemente richieste e saluti, quindi non c'era nessun motivo in verità di fermarle. C'è poi un'altra storia che ho trovato su un altro sito, una storia abbastanza inquietante, perché sembra che alcune di queste lettere, probabilmente all'inizio effettivamente a Radio Lussemburgo sono arrivate, e loro, i DJ, hanno salutato quindi qualche ascoltatore dalla Germania dell'Est segnalandolo. Ebbene, sembra che questi ascoltatori, un paio, abbiano avuto dopo problemi, quindi interrogatori eccetera eccetera, e da quel giorno i DJ di Radio Lussemburgo hanno smesso di nominare gli ascoltatori della Germania dell'Est per proteggerli principalmente, perché hanno capito sì che questa cosa era pericolosa. Quindi è veramente una storia pazzesca, perché ci riporta indietro in un passato in cui anche solo scrivere una lettera potrebbe essere pericoloso. Ma è anche molto bello, secondo me la parte più bella di questa storia è che le lettere sono state trovate e verranno messe in un'esposizione in Lussemburgo, in questa villetta che era la vecchia sede della radio. Quindi è un po' se dopo 40 anni alla fine le letterine sono arrivate a Radio Lussemburgo. Io la trovo una storia di una tenerezza incredibile.
3: Sì. E chissà se magari questi ragazzi degli anni 80 avranno modo magari anche di così di andare a visitare la mostra, magari di sapere
4: alcuni,
3: che di ritrovare le loro lettere, sarebbe una storia ancora più bella.
4: E alcune sono state pubblicate online, quindi io ho visto, sono tra l'altro le calligrafie sono proprio di ragazzi, o se di tua non di bambini quasi, quindi era, devo dire, una storia veramente incredibile.
3: Ma come sono state ritrovate queste lettere? No,
4: guarda, l'articolo dice che naturalmente dopo la fine della Germania dell'Est gli archivi della Stasi sono stati aperti. Evidentemente ci sono dei ricercatori, degli storici che continuano a fare ricerca, continuano a tirare fuori cose e hanno trovato queste lettere.
3: Ecco, e c'è modo secondo te magari di trovare anche il testo di qualcuna di queste lettere?
4: Online, sì, c'è un articolo, io ho trovato, tutto nasce da un articolo che mi è stato segnalato di una rivista del Lussemburgo, in inglese, dove ci sono una ventina di queste lettere fotografate. Sono in tedesco, no, che non le ho lette, no, il mio tedesco non è buono, però guarda, basta vedere la calligrafia e capisci già che appunto erano ragazzi molto giovani che scrivevano.
3: Ecco, ma secondo te questi ragazzi alla fine cercavano soltanto le canzoni che amavano, che volevano sentire? A me viene in mente che cercavano anche un po' forse anche di libertà attraverso la musica, no? Di una ventata differente, che dici?
4: Sì, però io ero uno di quei ragazzi, nel senso, quando io ho iniziato a ascoltare soprattutto le onde medie, quando avevo 15-16 anni, anch'io scrivevo alle radio e chiedevo gli adesivi. chiedevo gli adesivi, perché comunque adesso non più, ma c'è stato un lungo periodo in cui le radio stampavano gli adesivi, e avere l'adesivo della propria radio era un modo per sentirsi parte di una famiglia, sentirsi parte di qualche cosa. Quindi probabilmente loro hanno anche chiesto gli adesivi.
3: Certo.
4: Di essere, sì, perché era un modo per appunto essere parte di un gruppo riconoscibile di ascoltatori.
3: Senti, ma è una storia che ovviamente ci ricorda anche quanto possa essere potente, no? Un mezzo apparentemente semplice come la radio, a volte anche quanto una canzone, una voce, una frequenza possano significare molto più di quello che noi immaginiamo. Ecco, ci sono secondo te ancora, diciamo così, dei gruppi, delle nicchie, degli appassionati che magari sentono ancora un pochino questo fascino? Questa appartenenza, diciamo così, magari ad un gruppo?
4: Ma guarda, posso farti dei casi un po' estremi, nel senso, ci sono paesi dove ascoltare la radio, che non sia la radio di Stato, ti mette ancora in difficoltà. Cito la Corea del Nord, paese in cui vengono prodotte decine e decine di ore di radio all'estero per i cittadini della Corea del Nord, sperando che questi possano riceverli per farsi ascoltare. Diciamo, questo è il caso più estremo, ma in generale c'è ancora la fascinazione di ascoltare la radio che supera i confini, perché secondo me la storia più interessante di tutto questo è quest'idea della radio che in verità non ha... Non riesce a stare ferma nei confini della nazione in cui trasmette. Radio Capodistria è l'esempio perfetto.
3: Certo, ecco, noi siamo finiti anche in una tua serie di podcast proprio dedicato alle radio dei confini. In una tua serie di podcast proprio dedicato alle radio dei confini.
4: Ah, radio dei confini, sì, sì.

0: fermare e bloccare per 40 anni le letterine degli ascoltatori.
1: Senti, adesso sulle onde medie siamo in pochi rimasti, però ovviamente insomma l'FM è ancora molto frequentato, no? Però ovviamente c'è il DAB, c'è la radio che tu puoi ascoltare sul web, ecco, ma è importante, no? Credo anche dopo la nostra chiacchierata capire che insomma le frequenze, quelle tradizionali, che siano FM o magari anche M, sono fondamentali.
0: Ma lo sono ancora, sì, lo sono sia in caso di pace e di tranquillità, ma l'abbiamo visto anche a me in paesi tipo l'Ucraina, che dove appena sono iniziati i combattimenti hanno riacceso le onde medie, perché le onde medie arrivano dappertutto, arrivano anche sottoterra, ahimè, però di sicuro sia in pace che in guerra le onde medie sono un grande modo di ascoltare la radio, appunto perché il segnale va lontano e potenzialmente raggiunge un numero molto grande di ascoltatori.
1: Ecco, infatti, per cui non è da boomer amare le onde medie.
0: No, non è da boomer.
1: Assolutamente. Allora, senti, mi piace una canzone che mi hai suggerito, perché non la mettevo da un po', perché noi ci immaginiamo che, ad esempio, non so, nel 1978 o dal 1978 in poi, proprio i ragazzi della Berlino Est cercassero delle novità, no, musicali, qualcosa che potesse essere così un pochino anche all'avanguardia. E questa canzone un pochino rappresenta, no, quel momento che dici. L'hai scelta tu,
0: sì, l'ho scelto io perché ho provato a immaginare qualcosa di kraut, cioè di tedesco, di kraut rock. Ho provato a immaginare un suono che immediatamente ci facesse venire in mente gli anni 70 e gli anni 80. Ho pensato ai Kraftwerk e ho pensato a questo pezzo che è bellissimo, tra l'altro. Ho immaginato che questa potrebbe essere una delle canzoni che ascoltavano appunto in quegli anni su quelle frequenze.
1: Bene, noi Andrea ti ringraziamo, soprattutto a questo punto vogliamo vedere la mostra a Lussemburgo in qualche modo, e grazie per essere stato ancora su Radio Capodistria.
0: Buon ascolto a tutti, buona giornata.
1: Buona giornata ad Andrea Borgnino, che rimane sempre un grandissimo esperto di radio, che trova sempre delle storie molto belle da raccontare, ovviamente insomma che hanno per protagonista questo grande mezzo. Andiamo con i Kraftwerk.

0: anche la musica dei Kraftwerk. Noi abbiamo appena raccontato velocemente la storia di Radio Luxembourg, appunto una radio capace di arrivare oltre la cortina di ferro, portando musica e voci in luoghi dove la libertà di informazione a volte era fortemente limitata. Però quella di Radio Luxembourg non è soltanto, cioè è soltanto una delle tante storie delle radio internazionali, perché per decenni le onde corte, le onde medie, hanno proprio attraversato le frontiere, gli oceani, i regimi politici, le barriere linguistiche, e anche Radio Capodistria fa parte di questa storia. Ecco, noi ne parliamo con Luigi Cobisi, che è segretario generale di Itarradio, l'osservatorio sulla radiofonia internazionale in lingua italiana, che tra l'altro festeggia 30 anni di attività. Ecco, Luigi è un grande conoscitore della storia della radio e anche della nostra emittente, per cui gli diamo il benvenuto. Luigi, buongiorno, bentornato.
1: Grazie, grazie infinite, buongiorno a voi.
0: Senti, allora partiamo proprio da Itarradio, ecco, e ci racconti anche agli ascoltatori di Radio Vagando di che cosa si occupa completamente e quando è nata.
1: L'hai già detto, è nato 30 anni fa, una storia abbastanza lunga ormai. In breve è un comitato che ha uno scopo, che è quello di far conoscere e difendere la radiofonia italofona internazionale. E per prima cosa bisogna insegnare che l'area linguistica italofona è molto più vasta dei paesi madrelingua. L'italiano è una lingua di comunicazione non solo affascinante per noi, ma anche per tanti che la scelgono come una materia di studio. E passare le frontiere attraverso la radio crea, quindi aumenta questa condivisione culturale, una comunità, io la chiamo diplomazia volontaria, senza costrizioni. Questo è veramente il plus della radio italofona, è quello che a noi piace e che abbiamo cercato di veicolare in questi anni.
0: Senti, noi abbiamo parlato prima con Andrea Bornino di Radio Luxembourg, però vorrei chiederti quanto sono state importanti le radio internazionali, ad esempio durante la guerra fredda, e quali altre oltre a Radio Luxembourg, e quanto hanno contribuito poi ad attraversare confini che fisicamente erano invalicabili?
1: Dobbiamo pensare che c'erano almeno tre tipi di ascolto a quell'epoca. Intanto gli italiani all'estero, tutta l'emigrazione, che cercavano qualunque voce li mettesse in contatto con la madrepatria. Poi c'eravamo noi, gli italiani in Italia, che hanno scoperto attraverso la radio musiche diverse, culture diverse, e poi c'erano gli illusi della politica, non dimentichiamoci, che si abbeveravano alle emittenti del cosiddetto blocco socialista, che erano la maggioranza di quelle che trasmettevano verso di noi. In questa confusione però è nata anche una passione che ha riguardato un'intera generazione, e che dove appunto i sentimenti si sono mescolati e hanno creato così il desiderio di ascoltare qualcuno che parlasse diversamente la radio di casa. Era proprio un desiderio innato, quello di uscire dalle proprie finestre. Tieni presente che la radio in quel momento era veramente un mezzo non solo di facile accesso, ma soprattutto con un'infinità di voci. Bastava scorrere la finestrella e si scoprivano delle voci interessantissime, e questo per un giovane in particolare era certamente affascinante.
0: Senti, un tempo gli ascoltatori scrivevano lettere, adesso vabbè ogni tanto mandano mail in realtà, no? Però inviavano cartoline, a noi ci arrivano ancora delle cartoline, e segnalavano anche le frequenze ricevute, cosa che a noi ancora capita con le onde media. Ecco, però c'era un rapporto molto particolare tra le radio e il loro pubblico. E che cosa rappresentava quel mondo che pian pianino ci sta un pochino abbandonando?
1: Ma senti, io proverei a dire cosa significa ancora oggi, perché senti, a me questi discorsi al passato mi stancano, la vecchia cara radio, quando sento dire queste cose mi verrebbe voglia di urlare. Io direi questo, certo, un tempo c'erano le lettere, c'erano le dediche, però oggi ci sono le telefonate, ci sono i messaggi, ci sono i WhatsApp, ci sono infiniti modi, cioè soprattutto l'ascoltatore, se è sollecitato, se c'è e reagisce, l'ascoltatore ignorato ovviamente piano piano si perde. Quindi il ruolo di chi ascolta la radio, e in particolare le radio internazionali, io lo definirei una sorta di sentinella della libertà, perché è un comune termometro. Attraverso la radio radio accoglie messaggi diversi, si fa un'opinione come senz'altro nessun altro può fare oggi, e questa opinione poi in qualche modo la veicola. C'è chi è più casto nel fare le proprie affermazioni, perché ti manda appunto una cartolina storica senza dire niente di troppo, c'è chi si lancia in varie considerazioni. Tutte queste cose qui fanno capire che di là dal microfono, di là dalle antenne, c'è la gente, quella gente che penso che anche tu, quando sei davanti al microfono, in una certa misura la vedi, certo, la tocchi, la senti.
0: Certo, certo, me la immagino anche, ecco, per cui c'è anche appunto la bellezza della fantasia, no? Che è sempre stata collegata alla radio. Ecco, comunque in un mondo in cui internet, sappiamo, può essere comunque oscurato o controllato, le onde medie possono, e anche quelle corte, avere ancora rappresentare questo strumento di libertà e di informazione, giusto?
1: Ma è giustissimo, e direi che proprio il vostro esempio lo dimostra tutti i giorni con questa onda media, che è un piccolo miracolo che continua a funzionare e che copre un'area molto più vasta di quella che qualunque altro mezzo sarebbe in grado di fare. Io credo che veramente anche noi nel nostro piccolo interradio ce ne siamo accorti, abbiamo un profilo Facebook che si chiama Noi che ascoltiamo le onde medie, tutto attaccato. Noi
0: non sapevo fosse vostro, ecco,
1: sì,
0: non...
1: sì, Noi che ascoltiamo le medie,
0: ok, gira attorno a voi, okay.
1: E questo qui adesso ha superato 3300 follower. Allora, quando si fanno i conti su quante persone si palesano a una radio, quindi possiamo metterci anche noi, in genere si moltiplica per numeri molto alti, quindi vuol dire che l'ascolto della onda media è seguitissimo. E quando per esempio il vostro trasmettitore è stato fermo per un guasto qualche tempo, c'è stata veramente la rivoluzione, perché si capisce veramente che c'è tanta gente che ci tiene a questo, ma ci tiene per un motivo semplicissimo, perché tutti sappiamo che questo è un backup fondamentale per consentire, in casi gravi che si spera sempre non si verifichino, però bisogna essere pronti sempre, perché è un servizio pubblico, questo è il vero servizio pubblico, è un qualcosa che è sempre disponibile, e lo è con una tecnologia semplice che chiunque può applicare. Non a caso in tutti i manuali di sopravvivenza c'è scritto portatevi una radiolina con voi, ma se non c'è niente da ascoltare come la mettiamo?
0: Come la mettiamo? Non la mettiamo bene, ecco. Comunque va detto anche che può capitare ogni tanto, faremo della frequenza in effetti. Io in macchina arrivo verso Capodistria, dico come mai non va oggi sul 103.1, provo 103.6, insomma funziona, ecco, però non succede nulla. Nel momento in cui le onde medie non funzionano, qua arrivano tutte le, come dire, tutte le segnalazioni degli ascoltatori, ecco, e ne arrivano sempre tantissime. Allora, invece, tu hai raccontato tantissime storie di radio internazionale, ti vorrei chiedere se ce n'è una magari curiosa o sorprendente che racconta la capacità delle radio di superare i confini, ecco, se ce ne può, insomma. Noi ovviamente conosciamo le radio anche che trasmettano in italiano all'interno della comunità radiotelevisiva italofona, però insomma poi ce ne sono anche altre, no? Che magari non conosciamo, ecco, per cui ti chiediamo così una piccola storia, qualcosa da raccontarci, visto che appunto tu rimani un grandissimo esperto di questo mondo.
1: Guarda, ti racconto una storia che è accaduta a Parigi qualche anno fa. Lì c'è un bellissimo museo della radio, alla sede di Radio France, la radio pubblica francese. La guida che ci conduceva all'interno del museo chiede, un po' scherzando, in che lingua avremmo desiderato fare la visita. Io, che ho colsi l'occasione, dissi ma perché non la facciamo in italiano? La signora mi guardò un po' stranita, figuriamoci a Parigi, mi guardò un po' stranita, se non che tre signore orientali, che poi si rivelarono tre cantanti liriche coreane, dissero ah sì che bello, facciamolo senz'altro in italiano. Loro sapevano l'italiano perché studiavano la lirica, no? E il popolo, che era lì, eravamo una quindicina di persone, disse ah sì, perché no? Insomma, scoprimmo che diverse persone erano in grado di parlare italiano, non solo io che ero nativo, anche altre persone. E la guida, con un po' di fatica, ma alternò il francese e l'italiano in tutta la visita. Ecco, questo è veramente il potere della... vuol dire che la radio nella radiofonia, la lingua italiana nella radiofonia ha lasciato un segno pazzesco, non solo perché Marconi è italiano, naturalmente, ma anche noi nel nostro piccolo, evidentemente evidentemente possiamo ritrovarci in una situazione del genere. Dunque diciamo che noi abbiamo, come diciamo parlanti italiani, abbiamo effettivamente un piccolo potere in più, quello che dicevo prima, la diplomazia volontaria, è proprio questo.
0: Beh, insomma, mi piace questa storia, ecco. Allora la prossima volta che andremo a Parigi a visitare, che ne so, qualche museo, chiederemo di essere accompagnati con la lingua italiana, non sarebbe male. Allora Luigi, senti, grazie, e grazie appunto per questo piccolo viaggio nella storia della radio, e anche insomma per aver ricordato un pochino assieme come la radio sia stata e continua a essere veramente un ponte tra comunità e tra territori e tra persone, a volte appunto che parlano anche lingue differenti. Grazie per essere stata insieme a noi.
1: Grazie a te, grazie a voi tutti che ci avete seguito.
0: E un grazie abbraccio a Ita Radio, un abbraccio. E noi rimaniamo sulle frequenze, questa volta con un gruppo italiano che, diciamo così, ha fatto dell'elettronica una delle proprie cifre stilistiche. Però anche loro amano la radio. Subsonica, Radio Estensione.

0: la musica di Subsonica, un classico, Radio Estensioni, e noi proseguiamo la nostra mattinata con questa Radio Capodistria. State sentendo Radio Vagando in onda ogni martedì alle 11, poi in replica sabato, oggi con Iurez Olia alla parte tecnica, e noi dalle onde radio ci spostiamo adesso verso un altro modo di attraversare i confini, che può essere quello del racconto, del giornalismo, delle storie, delle persone. E lo facciamo proprio partendo da Trieste, perché insomma non serve manco dirlo, città che di confini ne conosce parecchi, ma anche punto di incontro di mondi. E proprio qui nasce un magazine, dopo chiederemo se la pronuncia è corretta, REST, che è un nuovo progetto editoriale che guarda verso il sud-est europeo. Allora, il primo numero è dedicato alle resistenze. Il magazine sarà presentato il prossimo 23 di ottobre alla libreria Ubic di Trieste, e noi ne parliamo con Cristian Elia, giornalista e direttore editoriale. Cristian, benvenuto a Radio Vagando, buongiorno.
1: Buongiorno a tutte e tutti.
0: Buongiorno, allora senti, partiamo subito dal nome, come lo pronunciamo, cosa e che cosa significa?
1: L'hai pronunciato benissimo, REST, nel senso del... Okay. Sì, l'idea era quella appunto di dare una chiara indicazione dell'identità di questa nuova rivista che guarda da Trieste a Istanbul su questa strada immaginaria fatta di racconti, di voci che sentivamo la voglia di far conoscere e di mettere a disposizione, come le abbiamo potute vivere noi in tutti questi anni che ci occupiamo di quel mondo. E questo REST è un po' la R gioca appunto sul resistere, il ritornare, il continuare ad esistere anche fuori dallo stereotipo, fuori dal luogo comune, che a volte purtroppo quando si parla di Balcani si parla solo di cose cupe e di temi abbastanza pesanti, insomma. Ecco, quindi ci immaginavamo un resistere anche culturale, ecco.
0: Ho capito, perché voi volete raccontare, diciamo così, questa parte e farlo, come dire, in un modo nuovo, raccontare dei nuovi aspetti.
1: E da un lato esaltarne quelli che sono le ricchezze fantastiche di un territorio veramente ricco, e dall'altro quello più che altro di farlo raccontare a tutti quegli autrici, a quegli autori che a volte per problemi di lingua, perché comunque parliamo di una zona ricchissima di storia alle porte di casa, che però ha questa lingua magari poco accessibile, no? Queste lingue piccole, come si suol dire. Quindi noi partiamo proprio con l'idea che il gruppo redazionale, che nel mio caso da 30 anni si occupa di quella zona, possa anche far conoscere tutta una serie di autrici e di autori che si raccontino da soli piuttosto che essere raccontati.
0: Ecco, ma infatti io ti vorrei chiedere, il vostro sguardo appunto parte da Trieste e si rivolge verso il sud-est europeo, no? Ecco, come è nato questo tuo interesse? Immagino, insomma, che tu lo faccia da tanti anni, e come sei riuscito a mettere assieme, diciamo così, altri giornalisti interessati a raccontare appunto questa parte d'Europa, ecco, come è nata questa cricca, diciamo?
1: Io anche per generazione ho cominciato a occuparmi dell'Albania, partivo dall'Albania alla fine degli anni 90, sono barese, facevo già il giornalista e per certi versi in tutti questi anni non ho mai smesso di occuparmi della regione, di tanti paesi della regione, e in questi anni è stato sempre un incontro con altri colleghi e colleghe, con scrittrici, scrittori, ricercatrici, ricercatori, tutti un po' innamorati di questa parte di mondo, che ci hanno passato tanti anni, che ci hanno vissuto per lunghi periodi. E da lì, in questo periodo, avendo la fortuna dell'incontro con Tangeli, in questo coraggioso editore di Napoli, abbiamo deciso di provare a fare una rivista che restituisse la ricchezza che noi abbiamo avuto la fortuna di vivere e di raccontare.
0: Ecco, il primo numero è dedicato alle resistenze, che è una parola forte, ecco, e che può assumere comunque anche dei significati che sono diversi. Quali forme di resistenza volete raccontare, anzi racconterete poi nel primo numero?
1: Assolutamente, e saranno tutti dei titoli di questi numeri che avranno queste parole chiave. Resistenze per noi ovviamente partiva dall'idea di quello che sta succedendo nelle piazze di Belgrado, nelle piazze di Tirana, che è successo nelle piazze di Sofia in Bulgaria, dove le proteste, quindi raccontare cosa attraversa queste società civili, quali sono le criticità, quali sono le dinamiche socio-economiche, culturali che le attraversano. però poi la resistenza l'abbiamo declinato in tanti modi, quindi sia dalle memorie del passato, quindi di quelle lotte partigiane che hanno attraversato tutta la regione, fino ad arrivare invece a quelle che sono forme di resistenza culturali e quindi forme tradizionali di musica, forme tradizionali di arte, di spettacolo, che resistono un po' a quella globalizzazione che tende a massificare il messaggio culturale.
0: Ecco, noi quando parliamo di Balcani e sud-est europeo spesso emergono, no? Ancora stereotipi, pregiudizi, racconti legati soprattutto ai conflitti del passato. Quanto è importante provare a cambiare questo tipo di narrazione?
1: Assolutamente, è importante innanzitutto come atto di interesse verso noi stessi. Noi abbiamo notato, ed è forse anche questo il motivo per cui questa rivista nasce adesso, che dopo tanti anni dove avevamo tutti questo racconto, appunto guerra e post-guerra, no? Come se fosse un periodo infinito che non terminasse mai, da un lato volevamo raccontare tutto il resto e dall'altro però ci rendiamo conto che non è che significa non parlare delle criticità, assolutamente, cioè le criticità ci sono e sono evidenti, però ci pareva giusto un racconto completo che potesse guardare a 360 gradi anche a delle società che di cambiamenti invece ne hanno avuti tanti, ne hanno avuti molti, e lo facevamo in un periodo in cui, come avrete visto tutti, anche per fortuna dopo tanti anni la regione si è riaperto anche un turismo di massa, che però non volevamo che fosse, fra virgolette, senza memoria, no? E che quindi riuscisse a rimanere allo stesso tempo finalmente libero al viaggio, all'incontro, alla curiosità, ma allo stesso, magari però in una maniera consapevole, in una maniera che non perdesse di vista né la storia e la memoria, ma che anche si arricchisse di consigli fuori, tra virgolette, dai circuiti turistici classici, che rischiano poi di essere un turismo poco sostenibile.
0: Certo, sempre meno. Ecco, e voi comunque realizzerete una rivista, cioè sarà una rivista anche cartacea, quelle che si sfogliano?
1: Assolutamente sì, anzi sarà solo cartaceo.
0: Incontro
1: distanza contro tutte le ragionevolezze del periodo storico.
0: Certo.
1: Sì, abbiamo deciso di fare una rivista solo cartacea perché crediamo che l'online ci sia tanto, ci siano tanti siti anche molto fatti, ben fatti, che noi infatti ci sforziamo sempre di segnalare sulla nostra rivista, però volevamo la carta perché con due numeri all'anno per 4 anni, perché saranno 8 numeri, un progetto editoriale che conosce già la sua fine, okay, per certi versi, noi vogliamo anche tornare alla carta come senso di responsabilità. La carta un po' ti inchioda nel senso positivo a quello che scrivi, quindi ci piaceva anche l'idea di tornare un po' nel mondo del web, dove tutto svanisce in un secondo.
0: A parte che puoi fare poi la correzione, no? Invece
1: esatto,
0: quando viene stampato,
1: esatto,
0: non è più,
1: esatto,
0: possibile.
1: Esatto.
0: Non è possibile. E per cui, dove si troverà poi il magazine?
1: Sono praticamente la casa editrice che si chiama Tangerine, alla distribuzione in tutta Italia, librerie, perché purtroppo per me, almeno che sono un nostalgico, il mercato del piccolo è ormai al tramonto, quindi sarà una rivista libro, come si suol dire adesso, quindi in tutte le librerie d'Italia sostanzialmente. Chi l'ha già ordinata, sono tantissime, oppure basta nella propria libreria di quartiere ordinarla e arriva.
0: Ecco, per cui 23 di ottobre, la settimana prossima, presenterete Rest alla libreria Ubic di Trieste, per cui immagino, insomma, la prima rivista, il numero uno, sia già pronto. Lo vedremo il 23.
1: Assolutamente.
0: Lo si sfoglia?
1: Sì, noi siamo usciti, fra virgolette, fisicamente a inizio settembre col primo numero, l'abbiamo presentato al Festival della Letteratura di Mantova e da lì poi una serie di presentazioni e finalmente arriva a Trieste, che ovviamente, come si può vedere dalla ricca scaletta di ospiti, è una delle città più coinvolte dal progetto,
0: diceli un po', raccontaci un po' questi ospiti e cosa accadrà. Allora aspetta, fammi vedere, per cui il 23 libreria Ubic alle ore 18, giusto?
1: Esatto.
0: Ok, e chi ci sarà?
1: Allora, ci sarà Fiorella Costantini, che non solo è la foto editor della rivista, ma è una delle organizzatrici della redazione fin dal primo giorno del progetto, che è la persona che si occupa di scegliere per ogni numero il portfolio, e non spoilerò, ma c'è un bellissimo portfolio di un fotografo rumeno su questo numero. Bojan Mitrovic, che è un storico che da tanti anni vive a Trieste, e lui ci racconta la piazza di Belgrado, e poi c'è una di quelle collaborazioni di cui siamo molto contenti. C'è Nicoletta Romeo del Trieste Film Festival, che per noi cura la rubrica sui film, sulle novità o sulle cose da recuperare del passato, insieme a Luca Meneghesso e Giustina Selvelli, che sono invece due, appunto, quei ricercatori che sanno scrivere bene, come dico io, che abbiamo coinvolto, che sanno scrivere anche non solo per l'Accademia, che sono molto molto bravi e che racconteranno i loro progetti, l'uno sulle resistenze e Giustina invece più da un punto di vista antropologico, quindi vedrete insomma anche sguardi, formazioni, provenienze diverse, perché abbiamo voluto anche un intreccio di linguaggi.
0: E che dire, allora Christian, io ti ringrazio e ovviamente sono in bocca al lupo per questa nuova avventura editoriale, ecco, progetto che ci invita a guardare oltre le mappe, oltre gli stereotipi, per scoprire ovviamente anche storie che spesso sono molto più vicine a noi anche di quanto ci immaginiamo. Poi
1: viva il lupo e grazie davvero di questo spazio.
0: Alla prossima allora, grazie Christian Elia, alla prossima.
1: Ciao a tutti, ciao.
0: E noi da Trieste, dal sud-est europeo, ci spostiamo ora musicalmente altrove, perché ci sono Fontaines D.C. da Dublino e Rosalia assieme dalla Spagna. Canzone nuovissima uscita ieri pomeriggio. Allora il titolo? Where is Gone?

0: molto cinematografica la nuova canzone The Fontaine's DC con Rosalia. Where is Gone? Questo è il titolo del pezzo. Allora, noi abbiamo ancora degli ospiti, nonostante stiamo arrivando verso, come dire, la parte finale della nostra trasmissione. E allora, io vorrei parlare ancora di confini geografici, politici, però lo facciamo anche in un modo differente, perché oggi, come dire, esistono ovviamente nuove frontiere che però si possono attraversare anche grazie alla tecnologia. Ad esempio, pensiamo all'intelligenza artificiale, ovviamente se ne parla sempre di più, spesso però in termini astratti, però quali sono le sue applicazioni concrete? Soprattutto può essere davvero utile ad esempio ad una piccola impresa, non so, pensiamo al nostro territorio, una piccola impresa di Capodistria, del Friuli, che volesse farsi conoscere anche all'estero. Un'azienda familiare, per esempio, come potrebbe usare l'intelligenza artificiale, ad esempio per studiare un mercato straniero, per comunicare in un'altra lingua, per trovare nuovi clienti? Ecco, allora noi ne parliamo con Michele San Gione, che è un imprenditore pordenonese che si occupa di innovazione di intelligenza artificiale e che è recentemente intervenuto al Campidoglio ad un incontro dedicato al rapporto tra intelligenza artificiale, economia e mercati del Mediterraneo. Vediamo se ce l'abbiamo in onda. Michele, buongiorno, pronto?
1: Buongiorno, sono qui, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, allora grazie per essere assieme a noi qui su Radio Capodistria. Allora, noi così faremo un sacco di domande pratiche, va bene? Perché appunto dell'intelligenza artificiale se ne parla in modo troppo astratto, no? Sì. Io ho seguito diversi corsi, però ogni volta in cui mi fanno vedere l'esempio concreto mi piace un sacco. Allora io partirei così, parliamo di una piccola impresa, ad esempio di Capodistria, magari a conduzione familiare, che non ha mai utilizzato l'intelligenza artificiale, ecco, da dove dovrebbe cominciare secondo te e qual è la prima attività che potrebbe ad esempio semplificare grazie a questo?
1: Sì, io partirei innanzitutto da una forte curiosità, perché se no non potrei mai avvicinarmi a questo sistema importantissimo di implementazione delle attività che servono all'azienda. Quindi dobbiamo essere assolutamente curiosi e fiduciosi. Vi faccio una piccola premessa, sì, che così ci accompagna in queste domande e risposte. Beh, intanto ci sono attività per le piccole PMI, per le piccole aziende anche a conduzione familiare, che possono essere sostituite, appoggiate, supportate dall'intelligenza artificiale, come le telefonate, semplici email, riassunti di email che a volte sono lunghe e ci mettiamo troppo tempo a leggere e perdiamo magari in quel momento del tempo, preventivi e appuntamenti nei nostri calendari. Queste sono le prime quattro cose che possiamo farle automatizzare dall'AI senza nessun tipo di pensiero.
0: Per cui facendo anche qualche nome completo, non so, ChatGPT, Copilot, Gemini, ecco, sono strumenti che possono essere utili ad esempio ad un'azienda oppure servono programmi più specifici?
1: No, questa è un'ottima domanda. Allora, ormai le chat pubbliche, io le chiamo chat pubbliche, le utilizzano un po' tutti, ma hanno un po' le allucinazioni. Le allucinazioni sono quelle cose che non ci danno la possibilità di capire al 100% razionalmente che il dato sia certo. Però oggi sono degli strumenti che posso utilizzare. Già ChatGPT lo posso usare benissimo per i testi, per analisi di testi, per fare dei prompt, anche per delle campagne marketing che io voglio fare sui social essenzialmente. Copilot invece lo utilizzerei molto per Word, quindi per delle presentazioni, per un PDF, per delle slide, per degli Excel, perché no? Con Copilot sicuramente Microsoft è molto forte su questo. Gemini invece non userei quelle cinesi, ma Gemini invece la userei bene per strumenti di Google. Ma ci sono anche assistenti telefonici che possiamo utilizzare, che ci possono aiutare. Immaginiamo un'officina, per esempio, possono rispondere alle chiamate senza che si devono togliere dalla macchina o dagli impianti, ma possono loro rispondere in linguaggio naturale, conversazionale, al telefono, e perché no, fissare un appuntamento, ma perché no, dare anche informazioni. Ecco, qui l'AI diventa veramente forte.
0: E qua bisognerebbe veramente, come dire, forse un po' approfondire questa cosa delle telefonate con l'IA che ti risponde, ecco. Ma invece magari immaginiamo di essere, che ne so, un produttore di vini di Capodistria o dell'Istria, che voglia ad esempio vendere in Germania o in Giappone. Come può usare l'intelligenza artificiale per conoscere quel mercato, comunicare nella lingua giusta, magari anche individuare i potenziali clienti in Giappone della mia meravigliosa Malvasia, ad esempio?
1: Sì, lì ci sarebbe tanto da dire, però piccoli strumenti molto semplici che possono utilizzare piccole cantine, un ChatGPT e un Gemini per organizzare le ricerche sui mercati lo possono benissimo fare, sui concorrenti, sui competitor, su che tipo di analisi fare, la geolocalizzazione di potenziali clienti a seconda anche dei territori. Può produrre anche cataloghi, perché no? Ma soprattutto questa barriera che poi noi al Campidoglio l'abbiamo fatto anche alla Camera dei Deputati e al Parlamento Europeo, questa frontiera nuova che è stata buttata giù della lingua. Quindi le macchine oggi parlano oltre 100 lingue e oltre 50 lingue in linguaggio naturale, quindi perfette, non c'è più come una volta quella, se lo ricorda, quel sistema meccanico che faceva capire, insomma, un robot che ti risponde, schiaccia pulsante 1, pulsante 2. Oggi noi possiamo parlare in tedesco, la macchina ci risponde in tedesco senza andare a scegliere la bandierina sul sito. Quindi sicuramente ci sono strumenti che li possono supportare a fare quella documentazione didattica o digitale e informativa, anche cartacea, che gli serve per essere più visibile nei territori. E anche questo è importante capire per quanto riguarda i mercati esteri, che non è più come una volta la necessità di mandare per forza qualcuno, che è un costo fisso importante. Si possono fare analisi e ricerche stando davanti a un computer oggi grazie all'intelligenza artificiale.
0: Ecco, ma Michele, ad esempio parlando di costi, che ovviamente insomma questo è un aspetto fondamentale per una piccola azienda, ecco, cioè quanto bisogna investire ad esempio così per iniziare, ecco, e servono competenze informatiche particolari?
1: Bravissima, qua è una domanda secondo me importantissima per i nostri ascoltatori.
0: Oggi vogliamo essere un po' pratici sull'intelligenza,
1: brava,
0: perché ogni
1: brava
0: volta che se ne parla rimaniamo molto astratti, però bisogna
1: brava,
0: essere un po'
1: brava,
0: più concreti.
1: Sì. Tutti hanno paura della superintelligenza, di queste umanoide che ci porteranno via i mariti o i compagni o le compagne. Insomma, io non parlo di fantascienza, ma facciamo AI ormai da oltre 10 anni e le applicazioni oggi sono veramente tante. Allora, fino a poco tempo fa era difficile che una piccola azienda si avvicinasse al mondo delle tecnologie di intelligenza artificiale applicate nei vari verticali, come gestione del magazzino, le telefonate, la customer quindi experience, o la gestione della supply chain, la gestione dei mezzi, la gestione amministrativa. Quindi una volta era molto complicato, veniva, io mi ricordo ai primi tempi, che un impianto mediamente veniva dai 40 ai 70 mila euro all'anno. Oggi anche le piccole, anche un negozietto, anche una fioreria può mettersi l'AI in casa con poche decine di euro al mese, quindi è alla portata, è stata democratizzata, oggi è alla portata di tutti, ricordando però quanto è importante il dato. Quindi comunque se dobbiamo rivolgerci a una chat americana o cinese, io starei molto attento. Ci sono società oggi in Italia con un Made in Italy che usano LLM, quindi codici di proprietà, che possono sicuramente darmi una sicurezza in più, perché devono essere collegati al mio sistema di CRM, devono essere collegati al mio sistema di ERP, e quindi sa, i dati personali e intimi dell'azienda io li terrei in riservatezza nel rispetto dell'AI Act e di quelle che è il GDPR. Quindi bisogna stare molto attenti, ma oggi ci sono strumenti che costano veramente veramente poco e alla portata di tutti.
0: Ecco, sì, in effetti è vero, poche decine di euro al mese, insomma, si può già, come dire, avere un aiuto, ecco, no? Però quello che ti vorrei chiedere è quali precauzioni invece dovrebbe prendere colui che usa l'imprenditore, perché naturalmente ci sono anche dei rischi, no? Dati aziendali riservati, mi viene da pensare, risposte
1: brava
0: sbagliate, che lo vediamo anche noi quando magari cerchiamo una notizia su una canzone, un cantante, e a volte informazioni proprio poco affidabili. Per cui quali precauzioni si dovrebbero prendere o dovrebbero
1: brava
0: prendere gli imprenditori?
1: Questo è molto importante. Allora, intanto dal 2 di agosto, così lo sappiamo tutti, oggi la normativa europea è diventata legge, è un penale per le aziende che utilizzano strumenti di tecnologia di intelligenza artificiale che non siano in linea con le normative europee e AI Act, che poi è molto, si può scaricare benissimo da qualsiasi motore di ricerca, ma anche per quanto riguarda il GDPR italiano. Quindi utilizzo, mantenimento e gestione del dato diventa importante. Faccio un piccolo esempio, così non voglio rubarvi tanto tempo, ma giusto per far capire.
0: Sì.
1: Io in un ChatGPT non potrei scaricare la mia busta paga, la busta paga di un collega o dei dati sensibili dell'azienda, perché oggi è un reato che costa il 5% di multa sul fatturato europeo e internazionale
0: ma
1: anche.
0: In che senso, scusa, non puoi scaricarla? Cioè, nel senso che non so, se io ad esempio metto la mia busta paga su ChatGPT e gli dico dai una controllata, spiegami
1: lo
0: questa
1: può fare
0: cosa.
1: Benissimo,
0: sì.
1: Lo puoi fare benissimo, basta che il telefono non sia in questo caso aziendale.
0: Ok, ah ok.
1: Quindi se il tuo privato puoi fare quello che vuoi, io non la metterei mai, ti dico la verità, però
0: certo.
1: Lo puoi fare. Io uso ChatGPT solo per cose basiche, uso molto Copilot, però comunque sono dati pubblici, sono chat pubbliche che hanno anche le allucinazioni, quello che ti dicevo prima, quindi non sempre il dato è reale, non sempre il dato è corretto. Quindi la cosa importante è avere aziende che mi portino le AI in casa, ripeto, i costi oggi sono accessibili a tutti, ma devono essere collegati con i miei sistemi di gestionale, quindi col mio CRM, col mio ERP. A volte le aziende piccole non hanno un CRM, ma un sistema di gestionale sicuramente ce l'hanno, altrimenti questi sono strumenti che possono dare sicuramente anche le aziende italiane, però devono essere collegati ai miei dati in modo che non abbia allucinazioni esterne. Quindi è molto molto pericoloso. Finalmente per me, io sono anche contento perché noi abbiamo fatto festa, perché finalmente le aziende devono assolutamente avere dei rigori nella gestione e nella sicurezza del dato, dei dipendenti, dei clienti, dei potenziali clienti e delle ricerche e delle analisi che fanno interne.
0: Certo. Beh, che dire, Michele, allora noi ti ringraziamo per averci aiutato un pochino a capire come una tecnologia di cui sempre sentiamo parlare possa anche trasformarsi in qualcosa di concreto, no? Anche per le realtà più piccole del nostro territorio. Per cui grazie per essere stato assieme a noi, ricordiamo Michele San John, e grazie per essere stata radiovagando.
1: È stato un piacere.
0: Alla
1: grazie
0: prossima.
1: A voi.
0: Alla prossima.
1: Grazie a voi. Saluti.
0: Saluti. E noi siamo arrivati in chiusura della nostra puntata. Io saluto anche coloro i quali ci intercettano sabato mattina durante la replica, e invece il nuovo appuntamento come al solito ogni martedì alle ore 11. Grazie anche a Jurez Solia per aver curato la parte tecnica della nostra trasmissione. Noi andiamo con la base. Niente canzone? Siamo tardi, dici? Va bene. Allora linea alla regia. Alla prossima.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia Padova. A causa del traffico intenso si procede in coda in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la 13. Ci spostiamo poi sulla 4 Brescia Padova. Vi ricordo che dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina per lavori verrà chiuso completamente il tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia. Nei medesimi orari a Verona Sud verranno chiuse le entrate in direzione Venezia, a Verona Est chiuse le entrate in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Un cordiale buon pomeriggio da Alberto Cernas, questi titoli della prima edizione dei Fatti del Giorno di Radio Capodistria che andrà in onda alle 12.30. Il vice sindaco di Isola Sbogar annuncia la nascita di una nuova lista, Isola la mia casa, referendum in attesa dei voti dall'estero, ancora in bilico l'esito sul canone RTV. Allargamento europeo, passi in avanti per Ucraina, Moldavia, Albania e Montenegro. Inizia stasera l'auditorio di Porto Rose il 29° Festival del Cinema Sloveno. Questo ed altro nella prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria alle 12.30.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio Re

0: Il meteo e la viabilità.
1: Situazione: un campo di alte pressioni proveniente da ovest si è esteso sulle nostre regioni. Da nord-est affluisce aria relativamente secca e gradualmente più calda. Previsioni nel pomeriggio da parzialmente a prevalentemente sereno. Localmente nel litorale debole bora, in esaurimento in serata, temperature massime da 14 a 20. Domani dapprima parzialmente sereno sulle regioni occidentali, altrove nuvolosità da moderata prevalente. Nel corso della giornata soleggiato, sporadici addensamenti nella Slovenia settentrionale e orientale. Temperature minime da 3 a 9, massime da 16 a 20. Giovedì e venerdì parzialmente sereno con nebbia o bassa nuvolosità di primo mattino localmente nelle vallate dell'interno. Venerdì debole bora nel litorale. La viabilità: traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Code sull'autostrada 1 Capodistria-Lubiana in ambo le direzioni all'altezza del cantiere di Postumia. Le 12:30.
0: I fatti del giorno.
1: Ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo i titoli. Il vice sindaco di Isola Sbogar annuncia la nascita di una nuova lista, Isola la mia casa. Referendum in attesa dei voti dall'estero, ancora in bilico l'esito sul canone RTV. Allargamento europeo, passi in avanti per Ucraina, Moldavia, Albania e Montenegro. Inizia stasera all'Auditorio di Portorose il 29° Festival del Cinema Sloveno.

0: In vista delle elezioni amministrative del 15 novembre 2026, l'attuale vice sindaco Vasilis Bogar ha annunciato sui social la nascita di una nuova lista, Isola la mia casa. Bogar dice di puntare su nomi nuovi e su una lista aperta e trasversale con al centro famiglia, giovani, anziani, sport, cultura e sviluppo delle località dell'entroterra. Barbara Costamagna.
1: Un nuovo vento, una nuova squadra, un nuovo capitolo politico. A Isola, il campione olimpico e velista Vasilis Bogar annuncia così la nascita di una lista in vista delle elezioni amministrative del 15 novembre e invita i cittadini a prendere parte al progetto perché, secondo lui, il futuro della città si costruisce assieme. Dopo 8 anni in consiglio comunale e 1 anno e mezzo da vice sindaco, Bogar vuole dare vita a una squadra aperta che unisca persone di generazioni ed esperienze diverse. L'obiettivo dichiarato è contribuire allo sviluppo della città mettendo a frutto quanto maturato in questi anni di lavoro nelle istituzioni. Lo sguardo è rivolto al futuro. Tra le priorità indicate ci sono il sostegno alle famiglie, la qualità della vita degli anziani, la cultura e lo sport, insieme a una maggiore attenzione alle località dell'entroterra che devono avere un posto di primo piano nello sviluppo cittadino. Il percorso prevede ora 2 passaggi concreti: la raccolta delle firme a sostegno della lista e la formazione della squadra, per la quale Bogar rinnova l'invito ai cittadini a farsi avanti. Il metodo, assicura, sarà quello del dialogo e della collaborazione, con l'obiettivo di portare interventi concreti a chi vive la città ogni giorno, per garantire, conclude, che anche in futuro Isola resti la casa degli isolani.
0: Referendum Day. La Slovenia sceglie. Il conteggio del voto per corrispondenza cambia i numeri, ma non la sostanza del referendum consultivo sulla cancellazione del canone obbligatorio per l'ente radiotelevisivo pubblico, pur riducendo il margine fra favorevoli e contrari. Divisioni profonde. Con il risultato ancora in bilico è già aperta la battaglia politica con maggioranza e opposizione che cavalcano la faglia di una frattura sempre più netta. Sentiamo Valerio Fabbri.
2: In attesa che vengano conteggiate le circa 3.000 schede pervenute dall'estero entro il 19 ottobre, l'unico risultato ancora incerto dei 4 quesiti referendari è quello relativo all'abolizione del canone obbligatorio per la RTV. Le statistiche aggiornate parlano ora di una distanza di 549 voti tra favorevoli e contrari, e anche se i numeri non sono definitivi, inaspriscono il fronte della contesa politica. Il leader di Movimento Libertà, Robert Golob, ha già alzato le barricate e ha affermato che in caso di necessità ricorreranno anche al referendum legislativo per difendere l'indipendenza della RTV. Si è poi spinto fino a chiedere elezioni anticipate, ma il premier e leader del Partito Democratico Sloveno Janez Janša ha proseguito dritto per la sua strada. Dopo aver messo in discussione il coinvolgimento del risultato referendario, Janša ha detto che il governo farà di tutto per ascoltare la volontà dei cittadini, anche di quelli che non intendono pagare obbligatoriamente il canone. La questione dunque, come detto, rimane prettamente politica e a dar man forte a Janša ci ha pensato Resnica Verità. Il partito di Zoran Stevanović, che si dà il suo esordio, ha portato avanti la questione RTV come una battaglia identitaria. Per questo sui social il Presidente del Parlamento ha detto di voler raccogliere la volontà di poco meno del 50% dell'elettorato che ha votato per l'abolizione del canone obbligatorio, motivo per cui avvieneranno quanto prima l'iter legislativo in Camera di Stato.
0: Papa Leone XIV è stato oggi ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per un intervento chirurgico volto a rimuovere un nodulo al polmone, individuato durante controlli di routine in una fase iniziale. La degenza post-operatoria dovrebbe durare circa 1 settimana. Per questo motivo sono state annullate tutte le udienze papali fino a martedì 20 ottobre. Durante il ricovero, il pontefice manterrà pienamente le proprie prerogative alla guida della Chiesa Cattolica. La notizia del ricovero era stata anticipata dallo stesso Leone XIV domenica scorsa, al termine dell'Angelus. Il commissario all'allargamento europeo Marta Kos ha dichiarato che si sta procedendo nei confronti di Ucraina, Moldavia, Albania e Montenegro. Kos ha precisato che solamente chi è strategicamente allineato potrà aderire, in quanto nei Balcani esistono tendenze nazionaliste. Franco De Stefani.
3: Quattro conferenze intergovernative con Montenegro, Albania, Moldova e Ucraina sono in programma nei prossimi giorni, secondo quanto annunciato da Kos, la quale ha indicato che è la terza volta dal giugno scorso che l'Unione Europea tiene quattro conferenze contemporaneamente, un segno che il processo è attualmente in movimento. Kos ha evidenziato i risultati raggiunti dai paesi candidati e in particolare la determinazione straordinaria dell'Ucraina nel voler aderire all'Unione, ma indicando che Bruxelles non può permettersi di accogliere nuovi stati membri che non vadano ad accrescere la sicurezza e che quindi solamente i candidati strategicamente allineati potranno unirsi. L'allineamento, ha precisato Kos, non riguarda solo la politica estera e la sicurezza comune, ma anche le sanzioni, l'energia, le infrastrutture, con l'obiettivo di garantire che i nuovi membri rendano l'Europa più forte anziché più debole. Il commissario ha inoltre ribadito il forte sostegno al diritto internazionale, riferendosi alle dure discussioni sulla Corte Penale Internazionale, affermando che è fondamentale mantenere il rispetto dello Stato di diritto e dei valori che costituiscono le fondamenta dell'operato europeo, specialmente nel processo di allargamento. Kos ha aggiunto che il diritto internazionale è fondamentale per la pace e la sicurezza, in particolare nei Balcani, dove si vedono riemergere tendenze nazionaliste.
0: I ministri degli Stati membri dell'Unione Europea si riuniscono oggi a Lussemburgo per un primo confronto sulla proposta irlandese relativa al futuro bilancio a lungo termine dell'UE. Il piano prevede un taglio dell'8% rispetto alla bozza della Commissione, riducendo le risorse di 160 miliardi di euro, per un totale di circa 1.825 miliardi. Insieme al caro energia, il bilancio sarà uno dei temi chiave del prossimo vertice UE che i ministri inizieranno a preparare già nella sessione odierna. Il Fondo Monetario Internazionale ha migliorato in linea con le aspettative e le prospettive economiche per la Slovenia. Ritiene inoltre che l'economia mondiale sia rimasta in condizioni relativamente buone, nonostante la guerra in Medio Oriente, le tensioni commerciali e le instabilità sui mercati energetici. Sentiamo il servizio di Erika Paternusch.
4: Rispetto alle stime di aprile, l'FMI ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'economia slovena per quest'anno di 1,2 punti percentuali, portandole al 3,2%, e per il prossimo anno di 0,1 punti percentuali, attestandole al 2,2%. La correzione al rialzo non è una sorpresa, poiché anche altre istituzioni avevano già optato per un passo simile, tra cui l'Ufficio della Repubblica di Slovenia per l'analisi macroeconomica e lo sviluppo, che per quest'anno prevede una crescita addirittura del 3,8% e del 2,5% per il 2027. Allo stesso tempo, il Fondo Monetario Internazionale ha notevolmente aumentato anche le previsioni sull'inflazione per la Slovenia. Se in primavera si ipotizzava una media annua del 2,9%, le nuove proiezioni indicano ora un aumento al 3,5%. Anche per il prossimo anno il dato è stato corretto dal 2,1% stimato ad aprile al 2,5%. L'FMI ritiene inoltre che l'economia mondiale sia rimasta in condizioni relativamente buone nonostante la guerra in Medio Oriente, le tensioni commerciali e le instabilità sui mercati energetici. Tuttavia, il Fondo Monetario Internazionale avverte che i margini di manovra per far fronte a nuovi shock si stanno riducendo rapidamente. Secondo le previsioni, quest'anno il PIL globale crescerà del 3,1% ed il prossimo anno del 3,4%. L'FMI prevede anche che l'inflazione globale raggiungerà il 4,7% quest'anno, per poi rallentare al 4,1% nel 2027.
0: Due navi sono state colpite da droni nel Mar Nero. Una è affondata, ha dichiarato martedì il primo ministro bulgaro Rumen Radev. L'incidente si sarebbe verificato a circa 24 chilometri al largo della costa bulgara. Radev non ha fornito ulteriori informazioni sulla provenienza delle navi né su quale carico, se presente, stessero trasportando. Non ha indicato neppure da dove potessero provenire i droni coinvolti.
5: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
0: Fa rumore la rinuncia della ministra della cultura Ignazia Friedl-Jarz a partecipare alla cerimonia inaugurale del 29esimo Festival del Cinema Sloveno al via stasera all'Auditorium di Portorose. La ministra ha inteso esprimere in questo modo il suo dissenso per l'esclusione dal programma del festival del film Exodus 1945, Il nostro sangue, che racconta una pagina sottaciuta e divisiva della storia slovena. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
5: Il cinema sloveno sta attraversando un momento di grande vivacità. Il Festival di Portorose, in programma da oggi a domenica all'Auditorium e al Magazine Grando, si prepara a dimostrarlo con un palinsesto di oltre 120 film, una settantina dei quali in concorso. In cartellone spicca la presenza di diverse registe donne, a cominciare da Ester Ivakic, talento rivelazione del cinema sloveno, con Ida, uno dei lungometraggi più premiati nelle ultime stagioni a livello internazionale, il film scelto per l'inaugurazione di stasera. Portorose è il principale festival della cinematografia nazionale, una vetrina della migliore produzione dell'annata, un evento che in occasione dell'apertura vede solitamente la presenza di importanti ospiti istituzionali. Per Ignazia Friedl-Jarz sarebbe stata la sua prima volta da ministra, ma la titolare della cultura nel quarto governo Janša ha annunciato che non ci sarà, in polemica con gli organizzatori per l'esclusione di un film, Exodus 1945, Il nostro sangue, che porta per la prima volta sul grande schermo l'epopea degli sloveni collaborazionisti dei tedeschi, ma anche gente comune in fuga dai comunisti all'indomani della liberazione. La ministra non ha parlato esplicitamente di censura, ma ci è andata vicino accusando il festival di preclusione ideologica nei confronti di un'opera che dall'uscita nelle sale lo scorso febbraio è stata vista da 32.000 spettatori, un risultato che a suo dire non può essere ignorato e che affronta un tema storico importante, uno dei capitoli più oscuri e dolorosi della storia slovena. Abbiamo il dovere di parlarne e di farlo anche attraverso l'arte, ha sottolineato in una nota. Nessuna preclusione da parte nostra, ha ribattuto il direttore della rassegna Bojan Labović, adducendo motivi formali per la mancata selezione del film in festival. Non prevede sezioni competitive per i mediometraggi ed Exodus 1945, diretto da Vid Planinze, interamente realizzato con fondi privati, dura 60 minuti, né, secondo regolamento, ha spiegato ancora, sarebbe stato possibile inserire la pellicola nel programma collaterale. Rispettiamo l'opinione della ministra, ha concluso il direttore, ma respingiamo pressioni politiche o di qualsiasi altro genere. L'autonomia delle scelte artistiche è condizione imprescindibile per il funzionamento e la credibilità del festival.
0: Chiudiamo alle 12.44 la prima edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Alberto Cernaz ed Erika Paternusch.
6: Orca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
7: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia Padova. A causa del traffico intenso si procede in coda in direzione Milano tra Spinea e l'innesto con la 13. Ci spostiamo poi sulla 4 Brescia Padova. Vi ricordo che dalle 22 di questa sera alle 5 di domani mattina per lavori verrà chiuso completamente il tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni di marcia. Nei medesimi orari a Verona Sud verranno chiuse le entrate in direzione Venezia, a Verona Est chiuse le entrate in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: E se nel corso del vostro pomeriggio vi tormenta un certo languore, una fame di buona musica, non chiedetevi: ma che ore sono? Ma è ovvio, è l'ora di Pomeriggio Re 4 sulle frequenze di Radio Capodistria. Tutti i giorni da lunedì al sabato, appuntamento in rigorosa diretta con le novità, le notizie, le classifiche, la playlist ufficiale, l'album della settimana, le interviste e soprattutto la musica di Pomeriggio Re 4. Migliorate la vostra alimentazione. Pomeriggio

E dai, non bagaglio da stiva, che tutto finiva, io non me ne accorsi, no. Più dritta in corsivo, un fuso di olivo, all'ombra dei fossi, papaveri rossi, che tutto moriva, io non lo sapevo, no.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 13.30, la proposta irlandese sul quadro negoziale per il prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione Europea, pubblicata sabato scorso, mantiene un aumento dei fondi finanziari per l'agricoltura e la coesione destinati alla Slovenia rispetto alla proposta della Commissione Europea. Lo ha dichiarato la sottosegretaria di Stato presso il Ministero degli Affari Esteri ed Europei Tamara Weingart-Pogár, prima della riunione dei ministri competenti a Lussemburgo. Secondo informazioni ufficiose, la Slovenia potrebbe ricevere diverse centinaia di milioni di euro in più. In base alla proposta della Commissione, alla Slovenia sarebbero spettati 5,4 miliardi di euro per le politiche di coesione agricole e altre politiche settoriali nel periodo 2028-2034. Il presidente statunitense Donald Trump, in un post sul Social Truth, ha respinto le insinuazioni secondo cui la Cina e la Russia starebbero aiutando l'Iran. Secondo le sue parole, entrambi i paesi avrebbero troppo da perdere. Se lo stanno facendo è in modo del tutto marginale, ma penso che non lo stiano facendo affatto, ha affermato il capo della Casa Bianca, finito sotto pressione a causa di rapporti secondo i quali cinesi e russi avrebbero fornito a Teheran dati di intelligence per l'esecuzione di attacchi contro le forze americane. I parlamentari ungheresi hanno votato oggi a favore della rimozione di disposizioni anti-LGBT contenute in una legge del 2021 sulla tutela dei minori e la prima significativa inversione di rotta rispetto alle restrizioni imposte dall'ex primo ministro Orbán alla comunità LGBT da quando il premier Magyar ha assunto l'incarico a maggio. Mobilitazione a oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamato ieri in tutti i siti del gruppo. Blocchi sono stati organizzati su due strade statali. A Genova, presidio permanente di 24 ore davanti alla prefettura, dove è atteso il ministro dell'interno italiano Piantedosi. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto col governo, che oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, con cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. È tutto per il notiziario, le 13.33 minuti.
0: Riccardo Pellegrini presenta

0: La musica indipendente in radio attraverso Ora Musica, la pagina musicale informativa quotidiana dedicata agli artisti indipendenti e alle loro produzioni. Bentrovati in questo martedì 13 ottobre. I nostri ospiti saranno i Graffite. Ieri abbiamo presentato il loro energico singolo rock, ma tra poco li troviamo. Ora un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1982. Blue

Space, Elton John ad aprire ora musica di oggi, prima della novità al primo ascolto, che si chiama Loudest Silence ed è un brano che nasce dai conflitti che spesso ci portiamo dentro prima di trovare la forza per lasciarli andare, quindi tema molto profondo nel nuovo singolo firmato Vinzo.

0: L'intervista.
1: Le interviste di Ora Musica. Oggi, questa settimana siamo spesso a Milano e anche oggi siamo nel milanese, Milano e provincia. Andiamo a parlare con i Graffite che hanno vinto al Teatro Ariston di Sanremo l'edizione 2026 di Sanremo Rock and Trend. Adesso qua ci voleva l'effettino degli applausi, ma siccome sono solo gli effetti non li metto, do soltanto il benvenuto al loro rappresentante e complimenti per questo risultato. Ciao, con chi stiamo parlando?
2: Ciao, sono Michele, il bassista.
1: Michele Cartisano, che poi insomma l'idea dei Graffiti è nata da te, è partita da te, giusto?
2: Sì, era un'idea che mi portavo dietro da un po' di tempo, diciamo alla fine mi sono deciso ad osare.
1: Tra l'altro siete anche abbastanza giovani come band, perché comunque 2024 siete nati da un paio d'anni, no?
2: Sì, abbiamo fatto tante cose in un paio d'anni.
1: Mi sembra proprio di capire questo, perché vedo insomma già dal 2025 primo posto in alcuni contest, poi via via fino ad arrivare a quest'anno che, come dicevamo, insomma vi ha visto vincere Sanremo Rock. Com'è stato andare all'Ariston a suonare?
2: Beh, è stata un'esperienza immensa, dove comunque abbiamo imparato tantissime cose e abbiamo vissuto delle emozioni fortissime ed è stato bello, perché comunque è un festival di alto livello. Ogni selezione, le selezioni erano quattro e in ogni selezione c'era una giuria diversa e quindi
1: avere questo... più conferme quindi anche, no? Il cambio di giurie.
2: Sì, esattamente, è una cosa che quando ci sei dentro ti spaventa anche un po', però diciamo se poi vai avanti diventa veramente una conferma come inconfutabile, diciamo, perché
1: certo.
2: Poi sì, abbiamo conosciuto tante band, con alcune siamo rimasti anche in contatto, abbiamo conosciuto persone che lavorano nel settore della musica, quindi
1: che è quello il bello, io lo dico sempre, il bello del fare concorsi è proprio, al di là dei risultati, quell'esperienza lì che nascono, ti confronti, nascono rapporti e anche amicizie a volte che durano poi nel tempo, quindi questo scambio è molto positivo nella musica in modo particolare. Poi come ci racconti questo singolo Revenge Obsession?
2: Revenge Obsession parla del male che si ritorce contro chi lo fa. È una canzone, è stata la prima canzone tra l'altro che abbiamo scritto, ed è per noi, come dire, proprio veramente un pezzo simbolo, perché è il primo brano su cui Andrea ha scritto un testo con noi, è il primo brano che io e Simone il batterista, quando abbiamo cominciato a provare da soli, abbiamo scritto, quindi come dire, per
1: sarete
2: noi
1: sempre legati a questo pezzo qua.
2: sì esattamente,
1: tanta carica in questo pezzo che adesso noi andiamo ad ascoltare. Prima però diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungere i Graffiti attraverso i social.
2: Sì, graffite.rockband, basta cercare così su Instagram, Facebook, YouTube.
1: Scritto col PH, graffite,
2: esatto.
1: Col PH.
2: Esatto, graffite col PH, esatto.
1: Giusto. Va bene, andiamo ad ascoltare Revenge Obsession, ci sentiremo sicuramente in occasione di un prossimo singolo e salutaci, ringrazia anche gli altri Graffiti.
2: Grazie a voi.

0: Pastò, novità al primo ascolto qui a Ora Musica. Siamo nella parte finale del nostro appuntamento e ho un'altra novità, ovvero Dragostea Dintei, ve la ricordate? Ecco, brano che torna in una veste completamente nuova con Lemuril Visionario, questo è il nome d'arte di Vittorio Centrone, che per la prima volta reinterpreta da solista in chiave acustica e rock questo brano che aveva già interpretato. Lui era la voce maschile della cover cantata da I Do See qui a Ora Musica.
1: Alors, salut, sentiu un aiduc, citerog, iubirea mea, primește-o.

morì il visionario con la versione acustica di Dragostea di Intei, qui a Ora Musica Novità al primo ascolto. E a chiudere uno dei brani più trasmessi qui nelle ultime settimane, il singolo firmato Cliders.

0: There's No Way, il singolo firmato Cliders, oggi completa la lista dei brani targati Ora Musica. Per quanto mi riguarda è tutto, ci ritroviamo domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Well then, che chitarre, eh? Chitarre veramente stravolgenti. E questo suono potete ancora ascoltarlo a London Calling, un programma di musica alternativa, di musica rock, che va ogni sabato sera dal 18:45 con il sottoscritto Mimmo Cacchiamo alle frequenze Radio Capodistria. The best music, the best live in concert, a bit of interviews now and then. Don't forget, come on, yeah, ogni sabato. Bye.
3: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Un buon pomeriggio a tutti voi che siete in ascolto. Segnaliamo un incidente sulla tangenziale di Mestre tra rotatoria Miranese Castellana in direzione Trieste e poi rallentamenti per traffico intenso sulla 4 Venezia Padova tra l'innesso con la tangenziale di Mestre e l'innesso con la 13 in direzione Milano. Sulla 4 Venezia Trieste code per traffico tra Cessalto e San Donà di Piave in direzione Venezia. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. Più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Notizie delle 14.30. Il premier e leader dell'SDS Yannes Jansch ha dichiarato su X che il canone RTV dovrebbe essere pagato soltanto da chi lo desidera, sostenendo la necessità di rispettare l'esito del recente referendum consultivo, il cui risultato provvisorio mostra un elettorato fortemente spaccato, con una lieve prevalenza dei contrari all'abolizione. Nonostante la linea del partito, la deputata Lenka Jeray ha ammesso che non esiste ancora un piano preciso su come applicare tale misura su base volontaria senza creare complessi dilemmi legali e procedurali. Nel frattempo resta da valutare l'iter di una proposta di legge presentata dal partito Resnica Verità per abolire il canone e finanziare la TV pubblica tramite il bilancio statale. La Camera di Commercio slovena ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita economica del paese per il 2026, portandole dal 2% al 3,3%, grazie alla ripresa degli investimenti, della produzione industriale e delle esportazioni. Per il prossimo anno è atteso un rallentamento della crescita al 2,3% per scendere ulteriormente al 2,1% nel 2028, mentre l'inflazione dovrebbe rimanere elevata, soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, è attesa al 3,2% nel 2026 e nel 2027 al 2,6% nel 2028. La Camera di Commercio accoglie positivamente il miglioramento del quadro economico e la maggiore prevedibilità del contesto imprenditoriale, ma sottolinea la necessità di ulteriori riforme per rafforzare la competitività e sostenere lo sviluppo. Il tema sarà affrontato anche al vertice dell'economia in programma la prossima settimana. Gli agenti della stazione di polizia di Gornji Petrovci hanno effettuato 3 perquisizioni domiciliari nel Goričko, Slovenia nord-orientale, sequestrando sostanze stupefacenti, un fucile di piccolo calibro, 2 pistole e 118 munizioni. Sono stati rinvenuti inoltre 8 sacchi contenenti infiorescenze essiccate di canapa, 7 piante, altre tra 70 e 160 centimetri, una sigaretta contenente marijuana e 2 involucri con una polvere bianca sospettata di essere cocaina. Al termine delle analisi dei reperti, 2 sospettati saranno denunciati penalmente per presunta produzione e traffico illecito di stupefacenti, sostanze vietate nello sport e precursori utilizzati nella fabbricazione di droghe illegali. La polizia inoltre ha precisato che una volta completata la classificazione delle armi sequestrate, saranno adottati gli opportuni provvedimenti previsti dalla normativa vigente. La Russia precisa che non ci sono novità riguardo a una presunta tregua energetica con Kiev. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha dichiarato di non aver avuto nulla da aggiungere a quanto già espresso, smorzando così l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump, che aveva parlato di un accordo raggiunto tra i due paesi per fermare gli attacchi reciproci alle infrastrutture energetiche. Parallelamente, da Mosca sottolineano che le sanzioni europee rischiano di ostacolare concretamente l'intesa con gli Stati Uniti per la fornitura di diesel. È tutto per le notizie, le 14.34 minuti.
2: E in arrivo la canzone della settimana di Radio Capodistria.
3: La vicenda storica del 1477 per un singolo del 2026, dall'edizione deluxe di Magia Bianca di Francesca Michielin, La mia ragazza.

Radio Capodistria, 24 ore di programmi, musica e notizie sulle frequenze 97.7, 103.1, 103.6 FM e 1170 onde medie.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati. Al momento il traffico scorre in modo regolare sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. Ricordiamo che fino alle 24 di sabato 31 ottobre è chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano per attività manutentive. Chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera prosegue lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A20. Da cui può indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Ed è tutto.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Porca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Souvenir d'Italie,
5: la collezione di sola musica italiana
4: su Radio Capodistria.

0: Il meteo e la viabilità.
1: Un campo di alte pressioni proveniente da ovest si è esteso sulle nostre regioni. Da nord-est affluisce aria relativamente secca e gradualmente più calda. Previsioni. Nel corso del pomeriggio, da parzialmente a prevalentemente sereno, localmente nel litorale debole bora in esaurimento in serata, temperature da 14 a 20 gradi. Domani, mercoledì, dapprima parzialmente sereno sulle regioni occidentali, altrove nuvolosità da moderata a prevalente. Nel corso della giornata soleggiato, sporadici addensamenti nella Slovenia settentrionale e orientale, temperature minime da 3 a 9 gradi, massime da 16 a 20. Giovedì e venerdì parzialmente sereno, con nebbia o bassa nuvolosità di primo mattino localmente nelle vallate dell'interno. Venerdì debole bora nel litorale. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese, intenso in uscita dai grandi centri urbani e sulle tangenziali. Segnalati rallentamenti sulla regionale Isola Strugnano in entrambe le direzioni. Le 15:30.
0: I fatti del giorno.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione di Radio Capodistria. Vediamo il sommario. Il vice sindaco di Isola Sbogar annuncia la nascita di una nuova lista Isola La Mia Casa. Iancia rilancia il canone RTV volontario, ma manca un piano per attuarlo. Creatività e innovazione, il Golden Drum riunisce a Porto Rosa i protagonisti del settore. FMI più crescita per la Slovenia, PIL al 3,2%, inflazione al 3,5%. Allargamento europeo, passi in avanti per Ucraina, Moldova, Albania e Montenegro. Inizia stasera all'Auditorio di Porto Rosa il 29esimo Festival del Cinema Sloveno. In vista delle elezioni amministrative del 15 novembre 2026, l'attuale vice sindaco Vasilij Bogar ha annunciato sui social la nascita di una nuova lista, Isola La Mia Casa. Sbogar dice di puntare su nomi nuovi e su una lista aperta e trasversale, con al centro famiglie, giovani, anziani, sport, cultura e sviluppo delle località dell'entroterra. Barbara Costamagna.
2: Un nuovo vento, una nuova squadra, un nuovo capitolo politico. A Isola il campione olimpico e velista Vasilij Bogar annuncia così la nascita di una lista in vista delle elezioni amministrative del 15 novembre e invita i cittadini a prendere parte al progetto perché, secondo lui, il futuro della città si costruisce assieme. Dopo 8 anni in consiglio comunale e 1 anno e mezzo da vice sindaco, Sbogar vuole dare vita a una squadra aperta che unisca persone di generazioni ed esperienze diverse. L'obiettivo dichiarato è contribuire allo sviluppo della città mettendo a frutto quanto maturato in questi anni di lavoro nelle istituzioni. Lo sguardo è rivolto al futuro. Tra le priorità indicate ci sono il sostegno alle famiglie, la qualità della vita degli anziani, la cultura e lo sport, insieme a una maggiore attenzione alle località dell'entroterra, che devono avere un posto di primo piano nello sviluppo cittadino. Il percorso prevede ora 2 passaggi concreti: la raccolta delle firme a sostegno della lista e la formazione della squadra, per la quale Sbogar rinnova l'invito ai cittadini a farsi avanti. Il metodo, assicura, sarà quello del dialogo e della collaborazione, con l'obiettivo di portare interventi concreti a chi vive la città ogni giorno, per garantire, conclude, che anche in futuro Isola resti la casa degli isolani.
1: Il premier e leader dell'SDS Janez Janša ha dichiarato su X che il canone RTV dovrebbe essere pagato soltanto da chi lo desidera, sostenendo la necessità di rispettare l'esito del recente referendum consultivo, il cui risultato provvisorio mostra un elettorato fortemente spaccato, con una lieve prevalenza dei contrari all'abolizione. Nonostante la linea del partito, la deputata Lenka Jeray ha ammesso che non esiste ancora un piano preciso su come applicare tali misure su base volontaria, senza creare complessi dilemmi legali e procedurali. Nel frattempo resta da valutare l'iter di una proposta di legge presentata dal partito Resnica Verità per abolire il canone e finanziare la TV pubblica tramite il bilancio statale. La Camera di Commercio slovena ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita economica del paese per il 2026, portandole dal 2% al 3,3%, grazie alla ripresa degli investimenti, della produzione industriale e delle esportazioni. Per il prossimo anno è atteso un rallentamento della crescita al 2,3% per scendere ulteriormente al 2,1% nel 2028, mentre l'inflazione dovrebbe rimanere elevata, soprattutto a causa dell'aumento dei prezzi dell'energia, è attesa al 3,2% nel 2026 e nel 2027 e al 2,6% nel 2028. La Camera di Commercio accoglie positivamente il miglioramento del quadro economico e la maggiore prevedibilità del contesto imprenditoriale, ma sottolinea la necessità di ulteriori riforme per rafforzare la competitività e sostenere lo sviluppo. Il tema sarà affrontato anche al vertice dell'economia in programma la prossima settimana. Portorose ospita oggi la 32esima edizione del Golden Drum, il Festival Internazionale della Creatività, che riunisce ogni anno professionisti della pubblicità, del marketing e della comunicazione, provenienti dall'Europa e dal resto del mondo, in programma conferenze, dibattiti e tavole rotonde dedicati alle trasformazioni del settore e alle nuove sfide della comunicazione. Sentiamo Maja Novak.
3: Organizzato dall'Associazione Slovena del Settore Pubblicitario, il festival rappresenta da oltre 30 anni un importante punto d'incontro per le comunità creative e professionali del settore, contribuendo a valorizzare il talento sloveno e regionale sulla scena internazionale. Nel corso della sua storia, il Golden Drum ha consolidato il proprio ruolo di riferimento per il mondo della pubblicità, mettendo in evidenza idee e campagne capaci di distinguersi anche oltre i confini europei. Il tema centrale dell'edizione di quest'anno è Enter the Wild West, un invito a esplorare il far west del mercato pubblicitario contemporaneo, caratterizzato da continui cambiamenti e da una crescente competizione. Il festival si propone di individuare e premiare le idee più originali, capaci di emergere e lasciare un segno nel settore. Al concorso partecipano agenzie, inserzionisti, case di produzione, studi di design e operatori dei media coinvolti nella realizzazione di campagne e progetti di comunicazione commerciale. Il programma competitivo è articolato in diverse categorie e prevede anche un riconoscimento speciale dedicato ai giovani creativi under 30. Le prime conferenze hanno affrontato il tema dell'isolamento dell'individuo nella società tecnologica contemporanea e le possibili strategie per invertire questa tendenza. Tra gli obiettivi del Golden Drum resta quindi anche quello di promuovere una pubblicità capace di produrre un cambiamento positivo nella società, valorizzando il ruolo delle idee e della creatività.
1: La proposta irlandese sul quadro negoziale per il prossimo bilancio a lungo termine dell'Unione Europea, pubblicata sabato scorso, mantiene un aumento dei fondi finanziari per l'agricoltura e la coesione destinati alla Slovenia rispetto alla proposta della Commissione Europea. Lo ha dichiarato la sottosegretaria di Stato presso il Ministero degli Affari Esteri ed Europei Tamara Weingerl-Pożar prima della riunione dei ministri competenti a Lussemburgo. Secondo informazioni ufficiose, la Slovenia potrebbe ricevere diverse centinaia di milioni di euro in più. In base alla proposta della Commissione, alla Slovenia sarebbero spettati 5,4 miliardi di euro per le politiche di coesione agricole e altre politiche settoriali nel periodo 2028-2034. Il Fondo Monetario Internazionale ha migliorato in linea con le aspettative e le prospettive economiche per la Slovenia. Ritiene inoltre che l'economia mondiale sia rimasta in condizioni relativamente buone, nonostante la guerra in Medio Oriente, le tensioni commerciali e le instabilità sui mercati energetici. Sentiamo il servizio di Erika Paternusz.
4: Rispetto alle stime di aprile, l'FMI ha rivisto al rialzo le previsioni di crescita dell'economia slovena per quest'anno di 1,2 punti percentuali, portandole al 3,2%, e per il prossimo anno di 0,1 punti percentuali, attestandole al 2,2%. La correzione al rialzo non è una sorpresa, poiché anche altre istituzioni avevano già optato per un passo simile, tra cui l'Ufficio della Repubblica di Slovenia per l'analisi macroeconomica e lo sviluppo, che per quest'anno prevede una crescita addirittura del 3,8% e del 2,5% per il 2027. Allo stesso tempo, il Fondo Monetario Internazionale ha notevolmente aumentato anche le previsioni sull'inflazione per la Slovenia. Se in primavera si ipotizzava una media annua del 2,9%, le nuove proiezioni indicano ora un aumento al 3,5%. Anche per il prossimo anno il dato è stato corretto dal 2,1% stimato ad aprile al 2,5%. L'FMI ritiene inoltre che l'economia mondiale sia rimasta in condizioni relativamente buone nonostante la guerra in Medio Oriente, le tensioni commerciali e le instabilità sui mercati energetici. Tuttavia, il Fondo Monetario Internazionale avverte che i margini di manovra per far fronte a nuovi shock si stanno riducendo rapidamente. Secondo le previsioni, quest'anno il PIL globale crescerà del 3,1% ed il prossimo anno del 3,4%. L'FMI prevede anche che l'inflazione globale raggiungerà il 4,7% quest'anno, per poi rallentare al 4,1% nel 2027.
1: Il commissario all'allargamento europeo Marta Kos ha dichiarato che si sta procedendo nei confronti di Ucraina, Moldavia, Albania e Montenegro. Kos ha precisato che solamente chi è strategicamente allineato potrà aderire, in quanto nei Balcani esistono tendenze nazionaliste. Franco De Stefani.
5: Quattro conferenze intergovernative con Montenegro, Albania, Moldova e Ucraina sono in programma nei prossimi giorni, secondo quanto annunciato da Kos, la quale ha indicato che è la terza volta dal giugno scorso che l'Unione Europea tiene quattro conferenze contemporaneamente, un segno che il processo è attualmente in movimento. Kos ha evidenziato i risultati raggiunti dai paesi candidati e in particolare la determinazione straordinaria dell'Ucraina nel voler aderire all'Unione, ma indicando che Bruxelles non può permettersi di accogliere nuovi stati membri che non vadano ad accrescere la sicurezza e che quindi solamente i candidati strategicamente allineati potranno unirsi. L'allineamento, ha precisato Kos, non riguarda solo la politica estera e la sicurezza comune, ma anche le sanzioni, l'energia, le infrastrutture, con l'obiettivo di garantire che i nuovi membri rendano l'Europa più forte anziché più debole. Il commissario ha inoltre ribadito il forte sostegno al diritto internazionale, riferendosi alle dure discussioni sulla Corte Penale Internazionale, affermando che è fondamentale mantenere il rispetto dello Stato di diritto e dei valori che costituiscono le fondamenta dell'operato europeo, specialmente nel processo di allargamento. Kos ha aggiunto che il diritto internazionale è fondamentale per la pace e la sicurezza, in particolare nei Balcani, dove si vedono riemergere tendenze nazionaliste.
6: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
1: La Russia precisa che non ci sono novità riguardo a una presunta tregua energetica con Kiev. Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha dichiarato di non aver nulla da aggiungere a quanto già espresso, smorzando così l'annuncio del presidente statunitense Donald Trump, che aveva parlato di un accordo raggiunto tra i due paesi per fermare gli attacchi reciproci alle infrastrutture energetiche. Parallelamente, da Mosca sottolineano che le sanzioni europee rischiano di ostacolare concretamente l'intesa con gli Stati Uniti per la fornitura di diesel. Il presidente statunitense Donald Trump, in un post sul social Truth, ha respinto le insinuazioni secondo cui la Cina e la Russia starebbero aiutando l'Iran. Secondo le sue parole, entrambi i paesi avrebbero troppo da perdere. Se lo stanno facendo è in modo del tutto marginale, ma penso che non lo stiano affatto facendo, ha affermato. Il capo della Casa Bianca è finito sotto pressione a causa di rapporti secondo i quali cinesi e russi avrebbero fornito a Teheran dati di intelligence per l'esecuzione di attacchi contro le forze americane. Mobilitazione a oltranza giorno e notte degli operai dell'ex Ilva di Taranto dopo lo sciopero di 24 ore proclamato ieri in tutti i siti del gruppo. Blocchi sono stati organizzati su due strade statali. A Genova, presidio permanente di 24 ore davanti alla prefettura, dove è atteso il ministro dell'interno italiano Piantedosi. La richiesta è una nuova convocazione del tavolo di confronto col governo, che oggi in Consiglio dei Ministri dovrebbe varare un decreto con misure per l'indotto, con cassa integrazione in deroga e per i dipendenti diretti prosecuzione dell'integrazione economica alla cassa straordinaria. L'Ungheria volta pagina sui diritti LGBTQIA+. Il Parlamento ha approvato con 139 voti l'abrogazione della legge del 2021 che limitava la rappresentazione delle identità LGBTQIA+ in ambito educativo, nei media e nella pubblicità. La decisione segna una svolta rispetto alle politiche restrittive introdotte sotto il governo dell'ex premier Viktor Orbán, che avevano limitato anche il riconoscimento dell'identità di genere delle persone trans e intersessuali. Restano tuttavia le restrizioni introdotte nel 2025 contro le manifestazioni Pride, accompagnate da sanzioni e maggiori poteri di controllo per le forze dell'ordine. Secondo gli attivisti, queste misure contribuiscono ad alimentare discriminazioni ed emarginazione della comunità. Fa rumore la rinuncia della ministra della Cultura Ignazia Friedl-Jarz a partecipare alla cerimonia inaugurale del 29esimo Festival del Cinema Sloveno al Via Stasera all'Auditorium di Porto Rose. La ministra ha inteso esprimere in questo modo il suo dissenso per l'esclusione dal programma del festival del film Exodus 1945, Il nostro sangue, che racconta una pagina sottaciuta e divisiva della storia slovena. Sentiamo di più con Ornella Rossetto.
7: Il cinema sloveno sta attraversando un momento di grande vivacità. Il Festival di Porto Rose, in programma da oggi a domenica all'Auditorium e al Magazine Grando, si prepara a dimostrarlo con un palinsesto di oltre 120 film, una settantina dei quali in concorso. In cartellone spicca la presenza di diverse registe donne, a cominciare da Ester Ivakic, talento rivelazione del cinema sloveno, con Ida, uno dei lungometraggi più premiati nelle ultime stagioni a livello internazionale, il film scelto per l'inaugurazione di stasera. Porto Rose è il principale festival della cinematografia nazionale, una vetrina della migliore produzione dell'annata, un evento che in occasione dell'apertura vede solitamente la presenza di importanti ospiti istituzionali. Per Ignazia Friedl-Jarz sarebbe stata la sua prima volta da ministra, ma la titolare della cultura nel quarto governo Janša ha annunciato che non ci sarà, in polemica con gli organizzatori per l'esclusione di un film, Exodus 1945, Il nostro sangue, che porta per la prima volta sul grande schermo l'epopea degli sloveni collaborazionisti dei tedeschi, ma anche gente comune in fuga dai comunisti all'indomani della liberazione. La ministra non ha parlato esplicitamente di censura, ma ci è andata vicino accusando il festival di preclusione ideologica nei confronti di un'opera che dall'uscita nelle sale lo scorso febbraio è stata vista da 32.000 spettatori, un risultato che a suo dire non può essere ignorato e che affronta un tema storico importante, uno dei capitoli più oscuri e dolorosi della storia slovena. Abbiamo il dovere di parlarne e di farlo anche attraverso l'arte, ha sottolineato in una nota. Nessuna preclusione da parte nostra, ha ribattuto il direttore della rassegna Bojan Labović, adducendo motivi formali per la mancata selezione del film in festival. Non prevede sezioni competitive per i mediometraggi ed Exodus 1945, diretto da Vid Planinze, interamente realizzato con fondi privati, dura 60 minuti, né, secondo regolamento, ha spiegato ancora, sarebbe stato possibile inserire la pellicola nel programma collaterale. Rispettiamo l'opinione della ministra, ha concluso il direttore, ma respingiamo pressioni politiche o di qualsiasi altro genere. L'autonomia delle scelte artistiche è condizione imprescindibile per il funzionamento e la credibilità del festival.
1: Le 15:48 minuti, si chiude qui la seconda edizione dei Fatti del Giorno da Radio Capodistria, in redazione Corrado Cimador e Alessia Mitar.

0: Melo d'Italia.
1: Note.
0: Gorgheggi.
1: Parole.
0: Ritmi
1: della musica italiana.
0: Selezionati e proposti
1: da Giuseppe Signorelli.
0: Ogni domenica mattina dalle 10 alle 11.
2: E in replica la sera dalle 21 alle 22.
3: Tutti i martedì su Radio Capodistria c'è Sign of the Times, il meglio della musica anni 80, selezionata da Andrea F. In replica il lunedì all'alba, per iniziare la settimana all'insegna dei grandi successi.
4: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un rinnovato saluto, il traffico scorre in modo regolare lungo i tratti coperti dall'informazione del servizio Infoviaggiando. Passiamo quindi ad anticiparvi che per lavori la 4 Brescia-Padova chiuderà totalmente nel tratto tra Verona Est e Verona Sud, quindi in entrambe le direzioni, dalle 22 alle 5. Nei medesimi orari a Verona Sud saranno chiuse le entrate in direzione Venezia, a Verona Est le entrate in direzione Milano. Mentre dalle 20 di giovedì 15 e fino alle 20 di domenica 18 ottobre chiuderà completamente l'area di servizio Limenella Ovest. Quest'area si trova tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. Grazie per l'attenzione.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Buon pomeriggio, oggi è il 13 ottobre, il mese è iniziato da un pezzo, le foglie cadono, le giornate si accorciano e la musica, come sempre, cerca di dare un senso a questo scivolamento verso l'inverno. Siete su Radio Capodistria, questo è Pomeriggio Ore 4, io sono Samuel. Oggi iniziamo dal musicista che ha appena annunciato il suo 14° album e che ancora una volta ci porta in un mondo che non esiste. Vinicio Capossela annuncia il suo 14° LP, Milkwood Bar, in uscita il 22 gennaio per BMG. Il disco nasce attorno al poema per voci Under Milkwood del poeta gallese Dylan Thomas. Un villaggio addormentato, il vento di sale che arriva dal mare, le vite che nel sonno si spogliano delle loro difese e lasciano affiorare desideri, paure e ricordi. Il singolo si intitola Oltre il bosco, quello appena sentito. Il testo riprende la descrizione iniziale dei sogni degli abitanti di Laregab, il viaggio immaginario in riva al mare. È il sonno a riportare il mondo ad una condizione d'infanzia, innocente. Siamo sonnambuli nella vita e muoviamo a tentoni, la parte è scritta ma non la sappiamo. Il bosco di latte diventa così anche una rappresentazione della condizione umana, popolato da esistenze che procedono senza conoscere fino in fondo la propria parte. Le due strofe finali fanno riferimento a Dylan Thomas e a Renato Striglia, il DJ radiofonico e amico di Capossela, prematuramente scomparso, che per anni aveva lavorato ad una versione italiana di Under Milkwood e alla cui memoria è dedicato l'intero progetto. E dopo il bosco di Capossela, cari amici, torniamo alla realtà. Ribadisco, state ascoltando Pomeriggio Ore 4 su Radio Capodistria. La realtà che, come sempre, è fatta di compleanni e di morti. Oggi ne abbiamo diversi e alcuni pesano più degli altri. 1947, nasce a Salinas, California, Samuel Roy Hager, in arte Sammy Hager, cantante, chitarrista, uomo d'affari, conosciuto anche come The Red Rocker, ha cantato nei Van Halen dopo l'addio di David Lee Roth e ha costruito una carriera solista fatta di rock, tequila e sorrisi. Oggi compie 79 anni, There's Only One Way to Rock.

Sammy Hagar compie 79 anni, è ancora vivo, ancora attivo, ancora a vendere tequila. Un uomo che ha capito che il rock non è solo musica, è anche business. Peccato che il business a volte sia più redditizio della musica, anzi quasi sempre. 1941 nasce a Newark, New Jersey, Paul Simon, cantautore in coppia con Art Garfunkel, poi solista. The Sound of Silence è uno dei brani più celebri della sua carriera, una canzone che parla di incomunicabilità, di solitudine, di un mondo che non ascolta. Oggi compie 85 anni.

The Sound of Silence, il suono del silenzio. Paul Simon compie 85 anni, ha attraversato decenni di musica, di mode, di generazioni. Con la sua chitarra ha avuto la capacità di raccontare storie che sembrano sempre attuali. Peccato che il silenzio oggi sia più spesso quello di chi non ha voce. Ora una notizia che ha fatto storia, perché nel 2016, per la prima volta, un cantautore ha vinto il premio Nobel per la letteratura. E lui all'inizio non voleva nemmeno ritirarlo. 2016, Bob Dylan viene insignito del premio Nobel per la letteratura, appunto, diventando il primo cantautore a vincere questo prestigioso riconoscimento. La motivazione? Per aver creato nuove espressioni poetiche nell'ambito della grande tradizione della canzone americana. All'epoca aveva 75 anni. Sarah è uno dei suoi brani più celebri, una canzone che parla di amore, di perdita e di memoria.

Sarah, Bob Dylan ha vinto il Nobel, ma non si è presentato alla cerimonia. Ha mandato una lettera, ha detto che aveva altri impegni. Un genio, cari amici, ecco, certo, ma anche un uomo che ha sempre fatto quello che voleva. Il Nobel, ecco, per lui è più un fastidio che un onore, quasi, ecco. La sua musica, quella è ancora qui con noi a ricordarci che le parole a volte possono cambiare il mondo, almeno possono raccontarlo meglio. Andiamo avanti parlando di una causa legale che ha dell'assurdo, perché a volte insomma le band devono difendere il proprio nome anche da chi vende milioni di dischi. Nel 2002 la rock band britannica i Muse intraprende un'azione legale contro Celine Dion dopo che la cantante aveva annunciato che il suo imminente spettacolo a Las Vegas si sarebbe intitolato Muse. Il cantante della band, Matt Bellamy, ha dichiarato: «Non vogliamo che qualcuno pensi che siamo la band di accompagnamento di Celine Dion». La causa è stata vinta dai Muse, che hanno mantenuto il loro nome, e nel 2027 i Muse suoneranno, tra l'altro, apro parentesi, al Lucca Summer Festival il 17 luglio, occasione gradita per i fan di ascoltare dal vivo l'ultimo album The Wow Signal. Il Lucca Summer Festival celebra il 30° anniversario, tra l'altro, e ha già annunciato anche i Take That per il 20 luglio e i Simply Red per il 30. I biglietti sono già in vendita. Ascoltiamo Pressure. I'm trapped in my box up against the wall. I see no solution, no exit out. I'm

Pressure, pressione. I Muse hanno difeso il loro nome da Celine Dion e hanno vinto. Ecco, tocca a loro quindi farci credere che il rock è ancora vivo, o almeno abbastanza vivo da far causa a una diva del pop. E nel 2027, ricordo, ecco, a Lucca potremo verificare se il loro suono è ancora in grado di riempire una piazza e di far tremare la terra, o se anche loro sono diventati, diciamo, da museo. Chiudiamo il primo blocco, la prima parte di Pomeriggio Re 4 con un compleanno che ha segnato la storia della musica, quello di un uomo che nel 1979 conquistava la vetta delle classifiche con un brano che ancora oggi, se lo senti, ti fa muovere i piedi. 1979, Michael Jackson raggiunge il primo posto nella classifica dei singoli statunitensi con Don't Stop Till You Get Enough, il suo secondo singolo da solista a conquistare la vetta negli USA. Il brano fa parte di Off The Wall, l'album che ha segnato la sua transizione da star dei Jackson 5 a icona globale. Oggi avrebbe avuto 67 anni. Don't Stop Till You Get Enough. Noi torniamo tra pochissimo con la seconda parte di Pomeriggio Ore 4.

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Buon pomeriggio e bentrovati con le notizie flash delle 16.30. Durante un incontro di lavoro tra il premier Yanis Yanša e i vertici del Ministero della Difesa, guidati dal ministro Valentin Haidignac, è stato stabilito che l'obiettivo prioritario del mandato è il rafforzamento della sicurezza nazionale mediante la modernizzazione delle forze armate slovene e il potenziamento del sistema di protezione civile. A tale scopo le parti hanno concordato di destinare risorse adeguate alla difesa collettiva in ambito NATO, al potenziamento dell'organico e della riserva volontaria, nonché l'ammodernamento delle strutture di soccorso. Infine si è discussa la promozione dell'industria bellica ad alta tecnologia e l'attuazione della normativa per una sepoltura dignitosa delle vittime di guerra presso il cimitero di Jale a Lubiana. Il Centro Europeo per la Resilienza Democratica ha aperto la propria collaborazione ai paesi candidati e potenziali candidati all'Unione Europea, tra cui Ucraina, Moldavia e i paesi dei Balcani occidentali. Come annunciato dalla Commissione Europea nell'ambito dello Scudo Europeo per la Democrazia, questa estensione permetterà di rafforzare le capacità comuni e scambiare competenze. Nello specifico, i nuovi partner potranno partecipare a iniziative congiunte per la gestione delle crisi, il contrasto alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze straniere, oltre a percorsi formativi per la tutela di giornalisti, società civile e istituzioni. La Commissione europea ha contestato le cifre diffuse dal vicepremier russo Alexander Novak, secondo cui dal 2022 l'Unione europea avrebbe speso 286,7 miliardi di euro per acquistare energia dalla Russia, precisando che tra marzo 2022 e luglio 2026 l'importo complessivo è stato di 197 miliardi di euro. Bruxelles ha attribuito i risultati ottenuti nella riduzione della dipendenza energetica da Mosca al programma Repower Unit, sottolineando che nel 2024 soltanto il 6% della spesa europea per i combustibili fossili era destinato alla Russia. Secondo la Commissione, senza il programma, l'UE avrebbe sostenuto ulteriori costi per 278 miliardi di euro per l'acquisto di combustibili fossili russi. Le cifre europee differiscono anche dalla stima del presidente statunitense Donald Trump, secondo il quale l'UE avrebbe pagato alla Russia 223 miliardi di euro per le forniture energetiche. I principali esponenti del cosiddetto movimento degli scarafaggi in India, nato dalle proteste giovanili contro la disoccupazione e le problematiche del sistema educativo, sono stati arrestati durante una manifestazione. I partecipanti avevano superato le barriere per entrare nel parco di un osservatorio storico, chiedendo le dimissioni del presidente della commissione elettorale. Al centro della protesta vi è la revisione delle liste elettorali, che avrebbe comportato la cancellazione di decine di milioni di nominativi. Secondo il movimento, l'intervento avrebbe favorito il partito del primo ministro Narendra Modi. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione dalle frequenze di Radio Capodistria alle 17.30 con le notizie flash. Grazie a voi tutti per l'ascolto e a risentirci.
2: Pomeriggio, ore 4. Grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Chelsea Wolf, il suo nuovo album dall'inequivocabile titolo The Dark. È un ulteriore viaggio nei luoghi dell'anima, ma stavolta la musicista californiana ne esce trasformata. Il disco esplora una nuova fase della vita di Wolf e il cammino nell'oscurità, o meglio nei meandri più profondi dei boschi, e serve per ricucire pezzi e medicare ferite. Devo dire, ecco, che sul piano sonoro è un album in cui trovano posto tutte le anime di Chelsea Wolf. C'è un perfetto equilibrio tra brani più acustici e folk, come Cold per esempio, e quelli più ruvidi come quello appena sentito, Swallower. Semi che crescono nell'oscurità, ferite da ricucire, luce che ritorna. Insomma, Chelsea Wolf ci ricorda che anche dal buio può nascere qualcosa di bello. Passiamo ai Van Pelt, che pure loro a quanto pare non hanno pagato le bollette. Il titolo dell'album è Remain Obscure.

Van Pelt, una band che torna con un album che sfida le aspettative, Remain Obscure, il titolo. Insomma, ecco, sentendo la canzone in apertura, il titolo è più che appropriato, Remain Obscure. Abbiamo sentito Chris is Riding Horses in OJ dei Van Pelt. Quarto LP della band alt rock post-hardcore newyorkese. Il singolo appena sentito è un opener che spinge oltre i confini familiari del sound della band, i confini che nella vita sono spesso però più stretti di quanto vorremmo. Comunque loro non mollano e dopo i Van Pelt un ritorno atteso da 7 anni, Lee Sleep, con un album stoner che promette di essere un viaggio psichedelico, infatti lo è, Hemispheres. Il primo estratto è The Morrissest. Ecco, la band, composta ricordo da Al Cisneros, Baba Dupree e Dale Crover, torna dopo 7 anni di silenzio con un album di soli 5 brani, lunghi ma pesanti e molto ben fatti. Ascoltiamo appunto The Morrissest, questi sono i Sleep.

0: The Morrissey's, dei Sleep, che ci portano in questo viaggio pesante, psichedelico, fatto di riff ipnotici. E dopo lo stoner passiamo al post-punk irlandese, quello dei Bashed, una delle band emergenti più interessanti d'Irlanda, con un album che racconta di orrori moderni che non mancano, quindi il materiale per l'ispirazione c'è. Poor Advice è il titolo dell'album, mi piace, Poor Advice, prodotto da Ali Chant, produttrice, ricordo, di Dry Cleaning, Perfume Genius, PJ Harvey, ecco, grandi nomi. Un post-punk fulmineo che racconta appunto gli orrori moderni.
1: Like myself, I think you're going to be very interested in this story that we're going to tell you.

Unabashed con Terror TV, televisione del terrore. Ecco, ci portano in un mondo dove gli orrori moderni vengono raccontati attraverso chitarre distorte e ritmi serrati. Orrori che oggi non mancano e sono più reali che mai. Dopo il post-punk passiamo al viaggio spaziale italiano con Marlon Bianco e The Clones, con un concept album che parla di cambiamento, memoria e identità. Un viaggio nello spazio e ritorno per il polistrumentista italiano che abita a Londra. 10 tracce tra dream pop, elettronica e indie pop. Il disco ripete un concept sul cambiamento, sulla memoria, sul trovare se stessi e tutte quelle cose che suonano molto importanti. Il singolo Here We Go è la sigla d'apertura di un'avventura tra robot, stelle e ritorni a casa.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Nessun problema qua a Licodo, rallentamenti al momento lungo la rete viaria del nord-est d'Italia da Brescia a Trieste. Torniamo a ricordare che fino alle 24 di sabato 31 ottobre è chiuso il ramo di connessione tra l'A4 e la tangenziale di Mestre in direzione Padova-Milano. Chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera prosegue lungo il passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere l'A27. Da cui può indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Porca, mega spanto la lavatrice. Si è rovinato tutti i palchetti antichi. Mi toccherà farli tutti nuovi.
3: Chiamiamo subito Parchetti di Toro. Nel nostro nuovo showroom trovi anche porte interne blindate, zanzariere e scale in legno. Parchetti di Toro, in via San Marco al numero 25, a Trieste.
4: Pomeriggio. Ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati nella terza parte di Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria. Il 13 ottobre è il giorno in cui l'autunno si prende sul serio, le foglie cadono, la musica come sempre cerca di dare un senso a questo scivolamento. Oggi parliamo di veterani che tornano, di band che si reinventano, di post-punk che diventa antemico, di notti brave e di amanti maledetti. Iniziamo da una band che dopo tre decenni è ancora qui e che a quanto pare ha ancora qualcosa da dire. Sto parlando dei veterani Rocket Ship, che pubblicano New Threats, il primo singolo tratto dal nuovo album Hurt Feelings, in uscita il 30 ottobre per Darla Records, una band di Portland che ha sempre mescolato indie pop, jangly, ambient, malinconia assortita e passaggi sonici. Dalle ballate da camera ai Bee Gees, passando per Jobim, il folk, lo pseudo metal, ecco un po' di tutto. Dusty Rask e la sua band dimostrano quindi ancora una volta perché dopo tre decenni il loro album sia un ascolto imperdibile. A marzo hanno ristampato il loro storico debutto del 1996, A Certain Smile, A Certain Sadness, che a 30 anni suona ancora nuovo. Un'altra band di veterani, la prossima, i sopravvissuti, i Failure, band di Los Angeles con oltre 13 anni di carriera, annunciano il loro settimo album. E a quanto pare, cari amici, è il disco della svolta, quello in cui si osa di più, si sperimenta, si spinge il suono verso territori inesplorati, perché si sa, ecco, una certa età o ti reinventi o muori. I Failure quindi annunciano questo settimo lavoro dal titolo Location Lost, in uscita il 24 aprile via Failure Records. Il nuovo singolo è A Way Down, il vocalist Ken Andrews ha dichiarato. Dal punto di vista musicale è un omaggio a due band che mi hanno spinto a prendere in mano la chitarra, i Cure e i Suicide and the Banshees, in particolare il loro periodo dei primi anni 80 con l'album come Juju e Pornography. Sono rimasto colpito dall'approccio spigoloso delle chitarre e dall'atmosfera oscura e senza compromessi. Ecco, il chitarrista Craig Edwards ha poi aggiunto: è un album molto diverso, ci sono suoni e parti che non hanno precedenti nel mondo dei Failure. Il primo singolo estratto, come ho detto, è The Air's on Fire. Lo ascoltiamo, seguito da A Way Down, Failure.

The Air's on Fire e Way Down, l'aria in fiamme e c'è una via verso il basso, verso il fondo. I Failure ci portano in un mondo dove il post-punk incontra il rock alternativo, dove le chitarre sono spigolose e le atmosfere oscure. Ecco, nell'aria di oggi, inquinata e in fiamme, le vie verso il basso purtroppo sono sempre più affollate. Quindi un album assolutamente attuale, al passo con i tempi, verso il basso. E dopo il buio e la luce, cari amici, o meglio l'antemico, i Bodega, band di New York che decide di abbandonare il post-punk minimalista delle origini per diventare una vera rock band, con riff, assoli e quel suono tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, perché insomma, ecco, a un certo punto anche più cerebrali hanno voglia di urlare. I Bodega quindi presentano questo nuovo album dal titolo All Inside Aquarium. La band si espande ben oltre le proprie origini post-punk, come dicevo, però senza l'etichetta indie. L'obiettivo del gruppo era: torniamo a brani melodici, diventiamo una vera e propria rock band, ha spiegato Hosey. Ascoltiamo All Inside Aquarium e Pile Driver, due degli estratti che anticipano questo nuovo capitolo. Bodega.

All Inside Aquarium e Pile Driver dei Bodega, pomeriggio ore 4, tutto dentro l'acquario è battipalo, per così dire. I Bodega hanno deciso di diventare una rock band con riff a soli e tutto il resto, anche se oggi il rock è più qualcosa da museo quasi. Comunque, ecco, a quanto pare il passaggio del post-punk all'antemico è l'unico modo per non rimanere confinati nella propria nicchia, che in tempi di algoritmi è già una forma di sopravvivenza. Dopo l'acquario, la notte, gli Howlers, band di Brighton, tornano con un album che parla di desiderio e conseguenza, di incoscienza e realtà, di notti travagliate e sveglie che suonano troppo presto, perché la notte è seducente, cari amici, ma il mattino quello è impietoso. Quindi i Howlers presentano Heavy. Dopo un periodo di transizione alla fine del 2024, il frontman Adam Young ha riorganizzato il progetto come duo insieme al batterista Toby Richards, un cambiamento che ha ridefinito il suono e la direzione creativa. L'album è nato a distanza con demo e idee scambiate tramite piattaforme digitali, spogliando ogni traccia di ogni elemento superfluo. Solo nelle fasi finali la band è entrata nella sala prove per registrare la batteria dal vivo. Young ha dichiarato: quest'album è fatto di quelle esperienze notturne, delle conversazioni dopo il tramonto, delle telefonate a tarda notte, della natura seducente dell'impulsività che sembra così affascinante e del perdersi nella natura coinvolgente della spericolatezza. Ma è anche lo specchio al mattino, la sveglia e la dura realtà di sapere che quelle sensazioni non dureranno per sempre. Cold Sweat, The Hollers.

Cold Sweat dei The Hollers, a pomeriggio ore 4, sudore freddo e notti tarde. Questa band ci ha portato in un mondo dove la notte è seducente e il mattino è crudele. Le notti oggi sono spesso più insonni che affascinanti, mannaggia, e il sudore freddo a volte è solo il segnale che qualcosa non va. Ma loro comunque continuano a farci credere che forse l'impulsività è l'unica forma di libertà che ci resta, purché non distrugga tutto il resto. Chiudiamo la terza parte con i Twin Temple, una band che ha fatto del satanismo un marchio di fabbrica, del rock and roll una religione e della provocazione, quindi, un'arte. Beh, il loro nuovo album è il più intimo e rivelatore fino ad oggi, perché, cari amici, ecco, anche il diavolo ha un cuore, almeno così dicono. I Twin Temple presentano Doom Lovers, troppo audaci per alcuni e irresistibili per altri, sono diventati dei veri e propri provocatori culturali e uno dei gruppi crossover più chiacchierati del panorama musicale. Nato da uno dei periodi più bui della vita personale dei membri della band, Doomed Lovers è il loro album più intimo ed emotivamente rivelatore fino ad oggi, almeno così dichiarano le note stampa. Amplia la portata cinematografica del loro suono inconfondibile, pur rimanendo radicato nelle tradizioni senza tempo del rock and roll delle origini. Bisogna dire che mantiene intatto l'impegno verso la registrazione analogica, aprendo al contempo nuovi orizzonti con ricchi arrangiamenti orchestrali eseguiti da un'orchestra di oltre 37 elementi. Dei Twin Temple ascoltiamo la title track, Doomed Lovers. Sono...

0: Radio Capodistria, notizie.
1: Ancora buon pomeriggio e bentrovati con le notizie flash delle 17.30. La Corte Costituzionale ha respinto con 5 voti favorevoli e 2 contrari la richiesta di sospendere temporaneamente le disposizioni che hanno abolito il diritto di voto alle elezioni locali per i cittadini dei paesi residenti permanentemente in Slovenia. Il ricorso era stato presentato da Christian Moe, cittadino norvegese residente a Lubiana da oltre 20 anni, con il sostegno della rete giuridica per la tutela della democrazia, che contesta la legittimità delle modifiche legislative. La Corte ha motivato la decisione con l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per una sospensione cautelare, senza pronunciarsi definitivamente sulla legittimità della normativa. La decisione arriva dopo il referendum consultivo di domenica, nel quale il 55,29% dei votanti si è espresso a favore dell'abolizione del diritto di voto degli stranieri alle elezioni locali. Il sindaco di Lubiana, Zoran Janković, ha depositato oggi la propria candidatura alle prossime elezioni amministrative, sostenuta da 1950 firme di elettori, presentate anche le liste per il Consiglio Comunale e per i consigli delle circoscrizioni. Janković punta alla vittoria al primo turno e a conquistare la maggioranza in Consiglio Comunale. Per il futuro della capitale slovena ha confermato l'intenzione di proseguire nel solco della visione Lubiana 2045, che punta a fare della città il luogo migliore in cui vivere in Europa. Janković ha precisato che in caso di vittoria questo sarebbe il suo ultimo mandato da sindaco. Il premier croato Andrej Plenković ha tracciato al Sabor un bilancio dei suoi 10 anni alla guida del paese, evidenziando importanti traguardi economico-infrastrutturali raggiunti attraverso 3 mandati di governo. Tra questi figurano il raddoppio di salari e PIL, l'ingresso nell'eurozona e nello spazio Schengen, l'incremento dell'occupazione e la realizzazione di grandi opere come il ponte di Sabbioncello. Nonostante la stabilità rivendicata di fronte a crisi globali e interne, il decennio del suo esecutivo è stato però costellato da rincari del costo della vita e da numerosi scandali di corruzione che hanno portato all'uscita di scena di circa 30 ministri, serie scia di inchieste che ha spinto l'opposizione a presentare l'ennesima mozione di sfiducia nei suoi confronti. Restiamo virtualmente in Croazia. Il governo croato rafforza le politiche sociali con l'obiettivo di contrastare lo spopolamento e sostenere famiglie e anziani. Il premier Plenković ha annunciato l'aumento del contributo per i neonati a 800 euro nel 2027 e a 1000 euro nel 2028, mentre da dicembre il supplemento annuale per i pensionati salirà a 7 euro per ogni anno di anzianità contributiva. L'esecutivo punta inoltre a portare la pensione media a 800 euro mensili entro il 2028 e a esentare le pensioni dall'imposta sul reddito dal gennaio 2027, affiancando agli aumenti previdenziali investimenti nei servizi per l'infanzia, nei congedi parentali e nei centri per anziani. Le misure rientrano in una strategia più ampia volta a migliorare la sicurezza economica delle famiglie, incentivare la natalità e garantire una maggiore tutela della popolazione anziana. Italia, la Camera ha approvato con 216 voti favorevoli e 116 contrari la risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026, DPFP. Precludendo l'esame delle proposte alternative presentate dalle opposizioni. Nel corso del dibattito le deputate Maria Cecilia Guerra del PD e Giulia Pastorella Azione hanno criticato la scarsa presenza dei parlamentari in aula durante l'intervento del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti. Il ministro ha difeso le richieste di maggiore flessibilità sui conti pubblici definendola una misura selettiva e temporanea a sostegno delle famiglie e delle imprese più colpite dal rincaro dell'energia. Giorgetti ha inoltre ribadito la prudenza, che prudenza e rigore sono essenziali per garantire la sostenibilità del debito pubblico, sostenendo che il governo non abbia creato nuovo debito, ma ereditato e gestito quello esistente. Ed era questa l'ultima notizia. Prossimo appuntamento con l'informazione da Radio Capodistria alle 19.30 con il nostro giornale radio, il giornale della sera. Grazie per l'ascolto e a risentirci.
2: euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
3: Calcio FVG. Finalmente tutto il calcio dilettanti FVG in diretta con un semplice click. Scarica l'app dagli store oppure vai direttamente su calciofvg.live.
4: Avvicinare le nuove generazioni al mondo scientifico, far conoscere il contributo delle donne alla ricerca, incoraggiare scelte formative libere da condizionamenti e stereotipi. Sono gli obiettivi della quarta edizione del progetto Marie Curie 26-27, oltre i confini, scienza, visione, società. L'iniziativa, promossa dall'associazione Tandem Arti in Movimento, con il sostegno dell'amministrazione comunale di Pordenone, accompagnerà il pubblico da ottobre fino a marzo dell'anno prossimo attraverso 6 appuntamenti che coinvolgeranno Pordenone e Malnisio. La nuova edizione guarda soprattutto al mondo della scuola, con proposte pensate per stimolare la curiosità di studentesse e studenti e favorire una maggior conoscenza delle opportunità offerte dalle professioni scientifiche. Per affrontare questi temi, il progetto affianca alle testimonianze di professioniste e ricercatrici alcune proposte artistiche e cinematografiche.
5: Viva Radio, la tua pubblicità positiva anche dopo l'informazione.
2: Euroregione.news. L'informazione in meno di un minuto.
6: Pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati anche nella quarta ed ultima parte di Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria. Siamo all'ultimo blocco e oggi chiudiamo con power pop, prog rock e lutto, perché in fondo la vita è fatta di contrasti e la musica quella li mette tutti in fila. Iniziamo da una domanda che tutti prima o poi ci siamo fatti. Posso finire, per favore? E infatti in apertura abbiamo ascoltato Can I Finish Please di Chloe Slater. Una domanda che sembra innocente ma che nasconde una verità scomoda. Nessuno ti lascia mai finire, mannaggia. Non nelle conversazioni, non nelle relazioni, non nella vita. Ti interrompono, ti tagliano, ti mettono in pausa, mannaggia loro. E tu resti lì con la frase a metà a chiederti se valeva la pena iniziarla. Ma la musica, ecco, almeno quella ti lascia finire a volte, o quasi. Allora, andiamo avanti in questa quarta ed ultima parte con gli Imperial Teen, band di San Francisco, che torna con un disco che è un concentrato di energia, armonie e ritornelli. Un disco che parla di arte, capitalismo e del mutevole sistema di valori della musica pop. Cioè praticamente di tutto, tranne che di loro stessi, o forse anche di loro stessi, insomma non si sa. All Over You, gli Imperial Teen tornano con un disco incisivo e urgente, frutto della distanza, del tempo e dell'intesa tra Roddy Bottom, Will Schwartz e Joe Stebbin, nonché Lynn Truel. Il singolo di lancio, Overdrive, dà il tono, una canzone elegante, seducente, piena di slancio. Realizzato nel corso di numerosi viaggi e lunghi periodi di pausa, quest'album cattura una band che trasforma il tempo prezioso trascorso insieme in qualcosa di immediato e di vivo. Il brano che dà il titolo all'album ha preso forma in studio, con il basso distorto di Stebbins, le percussioni improvvisate di Truel e un ritornello urlato che suona come un grido di battaglia punk. All Over You approfondisce anche temi quali l'arte, il capitalismo e il mutevole sistema di valori della musica pop. Il suo mix di ritornelli, armonie tra voci maschili e femminili, ritmi elettronici, distorsione e power pop risulta ampio e conquistato a fatica. Ascoltiamo Overdrive e Hands All Up. Questa band si chiama Imperial Teen.

Overdrive e Hands All Up degli Imperial Teen. Marcia in più e mani in alto. Questa band ci porta in un mondo dove il power pop incontra il punk, dove le armonie si intrecciano alla distorsione, dove i ritornelli sono fatti per essere urlati, il tutto in un sistema di valori della musica pop di oggi che risulta essere più confuso che mai. Il capitalismo invece quello, ecco, non ha bisogno di essere approfondito, lo conosciamo tutti troppo bene, e loro comunque continuano a parlarne, a criticarlo, anche quando il mondo fuori è fermo. Dopo il power pop, cari amici, passiamo al prog. Eh sì, i Pineapple Teeth, band di Yuval, tornano con un album che li vede più che mai come una rock band, con il tocco progressivo ancora presente, la capacità di creare atmosfere da brivido e poi una chiara sensibilità per il mondo travagliato che ci circonda. Perché insomma anche il prog ha bisogno di parlare del presente a volte, e i The Pineapple Teeth ne fanno parte. Far and Wide è il titolo del nuovo album dei Pineapple Teeth. Dopo un decennio e 7 album con Gavin Harrison alla batteria, questo disco cattura l'intesa e le miglia percorse in tour e i palchi più grandi degli ultimi anni. Si percepisce quindi immediatamente quell'energia vissuta, a partire dal fascino malinconico del brano di apertura New World Order, che ascolteremo tra pochissimo. Queste canzoni colpiscono con forza senza perdere i sottili cambiamenti di tono e i tocchi più leggeri. Far and Wide è una serie astratta di riflessioni sullo stato del mondo, radicata nell'esperienza umana condivisa. Ascoltiamo, come dicevo, New World Order e Still Living, The Pineapple Teeth.

New World Order is still living. The Pineapple Thief, a pomeriggio ore 4, nuovo ordine mondiale è ancora vivi. Questa band ci porta in un mondo dove il prog incontra il rock, dove le atmosfere sono cupe e le riflessioni sono astratte. In un nuovo ordine mondiale, quello vero, che fa più paura di quello immaginato, ancora vivi è una delle poche cose che possiamo dire con certezza, ma la loro musica è forse uno dei pochi modi per riflettere sul mondo senza doverlo guardare in faccia. Noi chiudiamo la quarta parte e anche la puntata con le Death Valley Girls. Ne risulta un album, ecco, profondamente, come dire, personale sulla sopravvivenza, la ricostruzione e i legami che uniscono persone, animali, ricordi e luoghi. Pur rimanendo fedele allo spirito psych punk e space rock della band, quest'album si presenta particolarmente sincero. Brani come Plant Magic, Basic Witch, insieme a Seth Bogart, Message from the Venus Flower e I Love You trasformano il dolore in connessione, soprattutto grazie alle armonie in stile girl group, ai canti collettivi e oltre ciò a un coro di bambini che aggiungono calore e allegria. Welcome to Earth, benvenuti sulla Terra, le Death Valley Girls ci accolgono in questo mondo dove il dolore diventa connessione. Beh, insomma, gli incendi sono sempre più frequenti, cari amici, e le case, quelle vere, sono sempre più difficili da costruire e ricostruire. Comunque, i Death Valley Girls ci dicono che una casa, dopo essere stata devastata, può ancora dire benvenuti, purché ci sia qualcuno ad ascoltare. E con questo Welcome to Earth, benvenuti sulla Terra, la puntata è finita. Non c'è bisogno di aggiungere altro, non ci sono riflessioni profonde, non ci sono saluti poetici, non ci sono appelli all'umanità, c'è solo il silenzio che segue l'ultima nota e la consapevolezza che domani, alla stessa ora, saremo di nuovo qui, come sempre, come se fosse una cosa normale. Oggi abbiamo ascoltato canzoni di gente che ha perso la casa in un incendio, di band che hanno trasformato il satanismo in un marchio, di veterani che suonano da 30 anni senza mai sfondare, di musicisti che scrivono canzoni mentre il mondo va a rotoli, a noi qui a parlare di loro, a mettere in fila le loro storie, le loro parole, le loro note, a cercare di dare un senso a tutto questo, ma il senso a volte non c'è, a volte c'è solo la musica, e va bene così. Oggi è il colore giusto per un martedì di ottobre, per una trasmissione radiofonica che finisce, per un saluto che non ha niente di speciale. Quindi ecco, grazie per aver ascoltato, grazie per essere stati qui, grazie per aver prestato le orecchie ad un uomo che parla da solo in una stanza, sperando che qualcuno dall'altra parte lo stia ancora ascoltando. Io sono Samuel e questa era Pomeriggio ore 4.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buona serata, ben trovati. Sulla tangenziale di Mestre si verificano rallentamenti in direzione Trieste tra la rotatoria Miranese e Castellana e anche nel tratto tra Terraglio e il bivio per la A27. Traffico regolare lungo i restanti percorsi di competenza. Ricordiamo che a partire dalle 22 di questa sera fino alle 5 di domani mattina chiuderà la 4 Brescia-Padova nel tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni, con chiusura dell'entrata di Verona Sud in direzione Venezia e di Verona Est in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Va ora in onda Sconfinamenti, la trasmissione a cura della sede regionale RAI del Friuli Venezia Giulia. Buon ascolto!

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Canfanaro.
8: Rovigno. Rovigno a Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione, la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra!

Buon pomeriggio da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console. Un contenitore di storia, di cultura e di attualità, dove le tante tessere, fatte di parole, formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede regionale della RAI per il Friuli Venezia Giulia e curato quest'oggi da Tania Marmai.

0: Ci sono luoghi che raccontano la storia di una città meglio di tanti libri, luoghi nei quali attraverso i nomi incisi sulle lapidi, le architetture, i simboli religiosi e le vicende delle famiglie si ricompone un passato fatto di incontri, culture, identità e cambiamenti politici. Il cimitero monumentale di Cosala a Fiume è uno di questi luoghi. Non si tratta soltanto di un camposanto, ma di una sorta di città nella città. Un archivio a cielo aperto che custodisce le tracce di una Fiume multietnica attraversata nei secoli da popolazioni, lingue e tradizioni diverse. Un patrimonio che parla anche agli italiani di Fiume e ai loro discendenti, per i quali la memoria dei luoghi è spesso legata alla storia familiare, all'abbandono della propria terra e al desiderio di mantenere vivo un legame con le proprie radici. A questo luogo è dedicato il volume Fiume, il cimitero monumentale di Cosala, fermare il tempo, viaggio nella storia, arte e civiltà di un museo a cielo aperto, a cura di Rosanna Turcinovic-Giuricin, che è con noi quest'oggi a Sconfinamenti. Benvenuta.
1: Grazie, grazie dell'invito.
0: E partiamo proprio dall'inizio, quindi dal qui pro quo, dall'annuncio che c'è stato un po' un errore mio nel anticipare la puntata di quest'oggi, che non si tratta, e questo è il secondo volume di tre, no? È quello della... spieghi meglio, appunto, che c'era stato fatto uno prima e adesso questo è il secondo, no? E poi siamo in attesa del terzo. L'Ingrid Sever è il primo e questo
1: sì, spieghiamo.
0: Che prima ho fatto questo.
1: L'Associazione Fiumari Italiani del Mondo aveva fatto un progetto che riguardava il cimitero di Cosala, cimitero monumentale, perché da anni l'associazione sta portando avanti un discorso di ricomposizione, di ritorno culturale e intellettuale. In effetti tutto è iniziato negli anni 90, ma mai come in quest'ultimo tempo, dopo il 19, dalla presidenza di Franco Papetti, c'è stato un avvicinamento anche sostanziale, nel senso che abbiamo fatto dei progetti sia in campo letterario, quindi con i volumi bilingui, per cercare di far conoscere i nostri autori andati esuli per il mondo, ma che hanno scritto su Fiume, su questa loro città che non hanno mai abbandonato mentalmente, mentre sono andati via fisicamente, ma il loro cuore, la loro anima ha continuato a vivere e a rimanere in questa città. E quindi abbiamo fatto vari progetti e quest'anno uno dei progetti importanti era proprio questa trilogia sul cimitero monumentale, dopo che nel 1995 era uscito il famoso libro sul cimitero monumentale di Cosala di Anita Antoniazzo Bocchina, una fiumana che ha insegnato per tanti anni all'Università di Padova, che ha studiato il cimitero nei minimi particolari, che rappresenta oggi un riferimento per tutti gli studiosi che vivono e che operano a Fiume. Gli stessi studiosi croati dicono che senza Anita Bocchina loro del cimitero saprebbero ben poco, e quindi loro si basano sulle ricerche che lei ha fatto nel corso di tantissimi anni, coadiuvato anche da volontari, da gente che andava a ricopiare le iscrizioni, quindi per avere un archivio voluminoso su quello che è il cimitero. E lei nel 95 dà le stampe questo libro stupendo, un mattone, una cosa veramente ponderosa. E tra l'altro una chicca, una curiosità: le foto colori erano non stampate sulle pagine ma incollate,
0: addirittura
1: come si usava una volta a fare i libri più preziosi, avevano le foto incollate. Quindi non è un oggetto, non è solo un libro, è un oggetto d'arte molto particolare. Ecco, per cui dobbiamo ad Anita Antoniazzo Bocchina questo omaggio a Fiume. Ecco perché anche con questo libro noi abbiamo voluto iniziare proprio con una sua prefazione. Una trilogia, dicevo. La prima è una guida veloce del cimitero di Cosala, fatto dalla nostra Ingrid Sever, che lei è nata quasi in cimitero, la sua casa confina col cimitero, quindi conosce ogni particolare, e poi ha una passione vera e propria per questo luogo, che è un luogo veramente incredibile. E lei ha fatto la guida con gli itinerari già già collaudati in anni in cui lei ha accompagnato tantissimi gruppi, gente, amici, conoscenti, parenti a visitare il cimitero di Fiume, che racconta la storia della città naturalmente, come tutti i cimiteri, e quindi lei ha curato questa guida, è molto veloce, molto sintetica, con i nomi delle tombe,
0: quasi una leggenda, mi verrebbe da dire.
1: Sì, una leggenda con i vari, con i vari percorsi, con tanto di segnata con le lettere dell'alfabeto, i numeri e i numeri romani, e quindi per andare a vedere tutte le tombe più importanti per chi vuole fare un giro veloce del cimitero. Ma ci siamo detti, una guida così veloce non basta a significare che cos'è questo cimitero, bisognava un approfondimento, e quindi abbiamo coinvolto, oltre a Ingrid Sever, lei è stata anche preside del liceo di Fiume, per cui anche quel palazzo, il palazzo del liceo di Fiume, è stato uno suo recupero, e lei ha valorizzato tantissimo il palazzo, che tra l'altro è opera di Zamattio, quindi un triestino, quindi c'è anche questo collegamento continuo tra Trieste e Fiume. Sì. E quindi oltre a Ingrid Sever abbiamo coinvolto Teodoro De Canziani, che anche lui è una guida a Fiume, lui accompagna i gruppi, li porta in giro per la città raccontando, tra l'altro, e lui ha fatto questo lavoro splendido, il legame tra cimitero e città. I palazzi, i più bei palazzi di Fiume erano legati a dei personaggi che potevano essere degli industriali, degli scienziati, dei professori, dei commercianti, che avevano voluto costruire in città le loro dimore, i loro palazzi, si facevano costruire dallo stesso architetto anche il mausoleo.
0: È proprio un mausoleo.
1: Sono delle tombe veramente monumentali, bellissime, che ognuna con una sua caratteristica architettonica che le distingue dalle altre, tutte molto belle perché sono degli esempi d'arte e un luogo della memoria. E quindi anche questo suo lavoro molto interessante, che dopo Anita apre il volume. Poi c'è Dajna Glavočić, che è una studiosa, lei si occupa d'arte, è stata direttrice dei musei di Fiume per lungo tempo e ha collaborato con l'Anita Antoniazzo Bocchina, per la quale aveva un affetto sterminato e una stima incredibile. E poi il professor Nenad Labus, che lui era, ha lavorato per tanti anni al cimitero di Cosala e quindi è riuscito, avendo la possibilità di andare negli archivi, a recuperare tantissimi documenti e soprattutto a ricostruire la storia delle famiglie, dei personaggi che sono nelle varie tombe, per cui abbiamo anche uno spaccato di quella che era la varia umanità della città di Fiume attraverso i secoli, soprattutto dalla metà dell'Ottocento e fino agli anni della guerra, e poi dopo ci sono tutta una serie di vicende che vengono comunque raccontate nel libro. Poi c'è il cimitero ebraico, che è compreso nel cimitero monumentale.
0: È all'interno, non è come a Trieste che è suddiviso.
1: No. Okay. È all'interno, sin dall'inizio faceva parte del cimitero, per cui anche questo è una visione della struttura della città ben particolare, certo,
0: perché
1: inclusiva.
0: A Trieste, per esempio, Sant'Anna, c'è Sant'Anna,
1: bravissimo.
0: Poi ci sono i vari piccoli.
1: Bravissimo, Servo.
0: Cioè, per l'epoca era un grande passo in avanti pensare di fare tutto.
1: Assolutamente, questo dà il segno di quanto fosse aperta Fiume, di quanto fosse, diciamo così, rivolta verso gli altri, inclusiva, e la comunità ebraica aveva un suo ruolo molto particolare.
0: Certo.
1: Rina Brumini oggi rappresenta questa comunità, quindi ha fatto un saggio sul cimitero ebraico, soffermandosi sulla cappella che è stata appena rinnovata, quindi si sta ancora lavorando. Questa è una fabbrica in fieri che non finisce mai di stupire, e poi sulle tombe più importanti, tra le altre a Cosala è sepolto anche il padre di Sant'Arcangeli, di Paolo Sant'Arcangeli, grande autore, grande Sant'Arcangeli, di Paolo Sant'Arcangeli, grande autore, grande magiarista, che aveva fondato

0: perché era andato al confino, grazie a Palatucci c'è tutta una storia dietro a questo personaggio, quindi lui si è, dopo la guerra si è dato questo cognome, quindi Sant'Arcangeli, in effetti lui era Paul Schwarz. E perché il suo
1: tutt'altro.
0: Sì, tutt'altro, perché erano ungheresi. Ecco, quindi Schweitzer, e il papà infatti sì, ha ancora il cognome originale sulla sua tomba a Fiume. Ecco, ci sono tutte queste chicche in questo cimitero straordinario che noi finiamo dopo il saggio della Rina Brumini con il primo documento del 1904, il regolamento del cimitero, che è gustosissimo.
1: Il regolamento del cimitero?
0: Sì, avevano fatto un regolamento su come ci si doveva comportare in cimitero, sulle cose che si poteva, che erano concesse, e sulle cose che erano proibite. E vi invito a leggerlo perché è un esempio di grande civiltà. Incredibile, 1904.
1: È sempre nel libro?
0: Sempre nel libro. Che lo abbiamo riprodotto quasi su carta pergamena, ma in effetti ecco, abbiamo voluto significare questo suo aspetto antico grazie ai nostri grafici Fulvia Casara e Emanuele Bugatto, che ci seguono in tutte queste nostre avventure editoriali. Loro ci sono sempre e quindi fanno un lavoro straordinario. E finiamo con un saggio di un fiumano che ci ha lasciato questo materiale, che è mancato tanti anni fa, Sergio Stocchi.
1: Stocchi,
0: che lui raccoglieva di tutto e di più. Lui era appassionato, innamorato della sua Fiume, e organizzava ogni anno dei viaggi per tornare in città. Raccoglieva anche due pullman di persone, di fiumani che raccoglieva un po' in tutta Italia, e facevano un viaggio a Fiume, e naturalmente uno dei luoghi che si andava a visitare era naturalmente il cimitero di Cosala. E così lui, anno dopo anno, ha avuto modo di segnalare tutti gli abusi che venivano fatti, tutte le invasioni di campo, chiamiamole così, tutte le tombe che scomparivano finché non c'è stata una decisione di cercare di salvare questo patrimonio, e anche la città ha preso coscienza del fatto che il Cosala andava salvaguardata. Poi c'è stata questa decisione ministeriale di dichiararlo patrimonio della Croazia, e quindi adesso è tutelato, quindi non si può toccare nulla. È stato fatto il nuovo cimitero a Drenova, e quindi
1: c'è un nuovo cimitero, non è più utilizzato.
0: Ce ne sono tanti di cimiteri nella zona di Fiume. Alla fine del libro abbiamo fatto una cartina geografica con tutti i cimiteri che gravitano sulla città. Uno dei più belli è certamente Tersatto, che praticamente da una parte c'è il fiume la Fiumara, che divide la città, da una parte c'è Cosala, dall'altra parte c'è il cimitero di Tersatto, che si guardano quasi, no? Sono a specchio.
1: Proprio sulla collina dove,
0: dove c'è il castello. Castello e la chiesa. C'è anche il cimitero, che è molto bello anche quello. Poi ci sono tutti i cimiteri rionali e dei paesi vicini, quindi è ben fornito di cimiteri tutta la zona di Fiume. E quindi abbiamo voluto dare anche questa ulteriore informazione creando appunto questi percorsi. Questa è un po' l'idea del libro, che finirà con il terzo volume, che adesso è in preparazione, lo stamperemo a breve, con un saggio dello storico Ivan Jelicic, che è storico, che insegna al Dipartimento di Italianistica dell'Università di Fiume, molto impegnato, molto coinvolto con questo suo incarico universitario. Lui ha fatto un saggio sulle tombe scomparse.
1: Tombe scomparse, cioè già anticamente.
0: Scomparse negli anni tra le due guerre c'è stato qualcosa, ma soprattutto dopo la seconda guerra mondiale, quando si voleva cancellare quella che era la cultura locale, e quindi ci sono stati degli abusi, ci sono stati delle prevaricazioni. Poi anche gli stessi eredi spesso hanno venduto le tombe, e quindi c'è uno studio su queste tombe. C'è ancora il nostro Nenad Labus, che ha raccolto tutte le iscrizioni dei cippi, non d'epoca romana. Qualcuno dice che sono d'epoca romana, lui dice di no assolutamente, ma erano i cippi che si trovavano davanti alle chiese con le iscrizioni funerarie quando le inumazioni avvenivano nei sagrati delle chiese.
1: Pre-napoleoniche. Quindi.
0: Esatto, prima del 1774. Quindi hanno raccolto tutti questi cippi, li hanno portati al cimitero, e un funzionario del cimitero ha avuto la cura di salvarli tutti.

0: E adesso ne hanno fatto, li hanno poi messi in posti interessanti dove si possono vedere, quindi girando il cimitero dentro e fuori ci sono
1: Si
0: questi
1: possono vedere.
0: cippi, e Labus è andato a ritoccare tutte le iscrizioni con una matita nera per
1: Ah.
0: poter ricopiare le iscrizioni
1: E
0: e
1: riprodurle. Il
0: decifrarle.
1: lavoro
0: Sì,
1: non
0: sì.
1: da poco,
0: Mamma mia, un
1: immagino.
0: lavoro certosino, una passione incredibile.
1: Io direi facciamo una prima pausa e poi ritorniamo parlando del cimitero di Fiume. E io direi di partire con se c'è qualche tomba un po' più storica, più antica, ecco, diciamo così. Pausa musicale e poi riprendiamo assieme a Rosanna Trocinovic-Giuricini.

0: Seconda parte di Sconfinamenti, dedicata quest'oggi al volume, corposo volume curato da Rosanna Torcino Vigiuricin, che abbiamo qui in studio, dedicato al cimitero monumentale di Cosala di Fiume. Fiume che ormai ha, come ci stava raccontando, diversi cimiteri, la città di Fiume, e questo monumentale è pieno di, appunto, tombe storiche, tombe dell'architettura rilevante. E la mia domanda che nasce spontanea è: c'è qualche tomba più antica delle altre, al di là della preziosità di chi l'ha realizzata? Fino a dove si arriva come tempo? Chiaramente penso all'epoca napoleonica, come si stava dicendo prima.
1: Sì, ma
0: prima.
1: I cipi sono medievali.
0: I cipi sono medievali.
1: Diciamo che non esiste un più antico e più nuovo nel cimitero di Cosala. È una storia che non ha avuto mai fine. È in fieri, si costruisce giorno dopo giorno. Se si legge il saggio dell'Antoniazzo Bocchina, si avverte che ognuno ha aggiunto un qualcosa, ognuno ha creato un qualcosa di particolare, e questo lo rende molto ricco. Tombe particolari, quella del mausoleo di Whitehead forse è un esempio unico di una tomba veramente straordinaria. Ma non soltanto per le sue caratteristiche artistiche. E la famiglia Whitehead ha dato a Fiume una fabbrica, il siluro, la torpedo, no? Certo. E loro non sono sepolti in questo mausoleo. Infatti Whitehead è sepolto in Inghilterra. È interessante che su questa sua semplice tomba, una croce e nient'altro, il suo nome, lui ha fatto scrivere da Fiume. Questo ci dice molto sul legame che lui aveva con questa città, dove aveva costruito palazzi, e qua nel libro ci sono, perché in questo rapporto tra la città e il cimitero abbiamo raccontato anche i palazzi di questi grandi, ma non solo con i palazzi di Fiume, con il cimitero, ma anche di Trieste. A Trieste c'è Palazzo Gorup, e noi a Fiume abbiamo la tomba Gorup. Ecco che quindi c'è questo. Zamattio ha lavorato a Trieste e ha lavorato a Fiume, ma anche altri. Emily era del Friuli, e lui è stato uno degli architetti che ha creato, diciamo così, che ha determinato un po' quella che è la fisionomia del cimitero, ed era un friulano. Quindi c'era questo travaso di personaggi da tutta questa zona. Fiume. Semplice fatto che Fiume era una città ricca, una città che si poteva permettere certe particolarità, diciamo così, e certi influssi.
0: Più aperta forse di Trieste, mi verrebbe da dire ancora.
1: Quasi, sì.
0: Come
1: quasi,
0: si diceva prima, anche riferendosi
1: a... Anche perché Fiume aveva questo ruolo molto particolare di raccogliere un po' tutti e dare a tutti la possibilità di esprimere se stessi. E quindi era veramente una città piena di ricchezza, ricchezza culturale, ricchezza economica, anche industriale, ma soprattutto dal punto di vista umano e sociale.
0: Soprattutto in quel periodo, fine 800, inizio 900.
1: Esatto. C'è una chicca che noi abbiamo scoperto, noi. La Ingrid Sever ha scoperto una cosa veramente... Io ho voluto, perorato questa sua causa, io ho voluto che ci fosse un riferimento nel libro. Lei si è resa conto che alcune statue avevano delle caratteristiche particolari, e che soprattutto l'impianto floreale, quindi i fiori che queste statue espongono e tengono in mano, sono identici a quelli che si trovano nel museo, nel cimitero di Staglieno, quindi cimitero monumentale di Staglieno a Genova. Non è un caso che Ingrid sia venuta a sapere di questa cosa, perché Fiume e Genova hanno sempre avuto un rapporto particolare, sono i due golfi. Se immaginiamo, ecco, Fiume, Trieste, Genova e dall'altra parte, e quindi con Genova avevano gli armatori, chi navigava si fermava o veniva fino a Trieste con le navi o si fermava a Genova, quindi le famiglie li raggiungevano, molti avevano comprato casa a Genova, c'era questo rapporto molto forte. Si vede che qualcuno ha chiesto a Canessa, Achille Canessa, questo scultore che aveva proprio un laboratorio di scultura nel cimitero di Staglieno a Genova, di produrre delle statue per il cimitero di Cosala, e quindi noi oggi ci ritroviamo questo patrimonio nel cimitero di Cosala. E Ingrid è andata a Genova a fotografare le statue, le ha messe a confronto con quelle di Fiume, e nel libro c'è anche questo confronto molto bello.
0: Lei sapeva già, aveva un indizio, oppure è stato un
1: lei
0: caso?
1: Da tempo aveva studiato questa, aveva già qualcosa, aveva scritto nella guida, però qua ha avuto modo di approfondire, è andata fisicamente lei anche a Genova a fare le foto perché voleva essere certa fino in fondo. Certo. Questa è una cosa, questa è una novità, è una chicca assoluta che noi abbiamo portato con questo libro.
0: Genova che anche appunto dopo la seconda guerra mondiale, dopo l'esodo, ha accolto un sacco di istriani.
1: Moltissimi. I fiumani facevano parte delle leghe fiumane che erano all'interno dell'ANVGD nel dopoguerra, le prime associazioni che si sono formate, no? Da prima a Napoli, dopo a Milano è stata formata la ANVGD da un nucleo che si era mosso da Napoli. A Napoli c'era il primo nucleo che erano quelli che praticamente accoglievano i dalmati. Zara era stata rasa al suolo, quindi avevano bisogno di accogliere questi profughi e gli esuli da Zara. E quindi là il primo nucleo si era formato a Napoli. Poi si trasferiscono a Milano, formano la ANVGD. All'interno della ANVGD però operavano le leghe fiumane. Infatti il libro comune di Fiume nasce solo negli anni 60 e solo dopo il 90 alcuni genovesi fiumani entrano nel libro comune. Fino a per più di 20 anni loro non volevano entrare nel libro comune perché loro dicevano: noi facciamo parte delle leghe fiumane.
0: Ah, era tutto un altro.
1: Era un altro modo.
0: Autonomisti
1: di...
0: anche in
1: anche su
0: leva,
1: questo. Sì.
0: Per mantenere.
1: Cui, ecco, per cui hanno questa. Poi moltissimi sono andati, appunto. C'è un piccolo aneddoto. Avevano alle spalle di Genova c'è una città che aveva accolto tantissimi fiumani, perché è una città di villeggiatura. Sulle colline, quasi, insomma, area salubre, la gente si comprava là, aveva fatto le villette per andare in vacanza. Il sindaco fa un appello, la
0: come
1: gente
0: si chiama,
1: mi verrà in mente, adesso mi sfugge. E quindi il sindaco dice alla gente del posto: se voi siete così, cioè volete accogliere questa gente ha bisogno di un alloggio. Allora tutti quanti si aspettavano che arrivassero questi profughi con le valigie di cartone, la roba, insomma, portate alla rinfusa. E arrivano queste signore da Fiume, elegantissime, che escono da casa e questi dicono: ma come profughi? Questi sono meglio di noi.
0: Sì, perché chi veniva dalla città effettivamente
1: aveva un altro.
0: Tornando al cimitero monumentale di Cosaglia, due domande. La prima, da un punto di vista architettonico, perché chiaramente come architettura si rifletterà, immagino, quelle che sono le stratificazioni, le diversità della città, quindi un po' asburgica, un po'
1: c'è
0: italiana.
1: C'è di tutto, dall'Art Nouveau all'orientaleggiante, c'è tutto, addirittura arte egizia.
0: Addirittura?
1: C'è tutto, perché ognuno ha portato un po' della sua cultura. I greci che erano presenti, le varie comunità, i serbi, tutti hanno portato un po' della loro cultura. I tedeschi naturalmente, c'erano tantissimi, naturalmente austriaci a Fiume e così via, tanti italiani, quindi di varie parti d'Italia, ognuno ha lasciato il proprio segno, quindi per ognuno la tomba era un'espressione di quella che era la propria famiglia.
0: Un po' per ostentare, chiaramente all'epoca si usava anche...
1: Si usava moltissimo, cioè la tomba era un riferimento importante e già da vivi si costruivano la tomba perché per loro era il raggiungimento di uno status che là veniva messo bene in evidenza.
0: Prima di arrivare alla livella di Totò, che mi viene in mente, che ricorda che dopo si è tutti uguali, però si ricrea, insomma. Come cognomi, appunto, perché ci sono tante tombe e prima vi faceva vedere che ci sono tanti cognomi particolari, no? Tipico di Fiume, li ha raccolti
1: già l'Antoniazzo Bocchina nella sua opera e li mette in evidenza perché dice appunto che gli armatori, a parte le vecchie cappelle, Vranizzani, Poglajen, Jeloshek, Bugstaller, già qua vediamo la provenienza, Dobrovic, Pajkuric, Venuti, Pigassi, Cretic, Riboli, industriali come Menier, farmacisti e medici, Catti, Dell'Oste, Gelcic, Manasteriotti, greco naturalmente, Dall'Asta, capitani marittimi come Lupis, Paulinic, Merlato, Succic, Rumaz, banchieri, Gellettic, funzionari o giudici, Kobler e Suppé, commercianti, Gorup, Branchetta, Janovic, Rigobelli, Paulettic, Rac, Gigante e Papetti. E poi naturalmente grandi architetti, grandi artisti, fra questi vanno ricordati poi gli ingegneri municipali, Bazzarig, Wauchnig, Grassi, Rendic, Bottasso, Barcaglia, Rizzo, Maier, e così potremmo continuare. Mm-hmm. Sono veramente tantissimi, e anche nei loro cognomi si evince questa presenza multietnica, multiculturale in questa città, che si riconosceva in questa varietà. Per Fiume è sempre stato molto importante questa determinare appunto questo, il fatto che non fosse una città con un solo elemento nazionale, ma veramente variegato.
0: Certo,
1: perché tutti questi personaggi, come si vede, avevano portato il loro know-how e quindi avevano reso questa città molto ricca. Poi noi parliamo degli ungheresi, avendo Porto Baros, erano per loro, per l'Ungheria, Porto Baros era un luogo da finanziare, quindi avevano reso la città molto ricca.
0: Bene, facciamo una seconda pausa, un paio di minuti, poi entriamo con l'ultima parte di Sconfinamenti.

0: Terza e ultima parte di Sconfinamenti, quest'oggi dedicata al volume curato da Rosanna Turcino e Giudicin, Fermare il tempo, fiume, il cimitero monumentale di Cosalia. Stavamo parlando dell'Ungheria, che è ancora molto importante per tanti ungheresi, il fiume è ancora importante, si parlava dell'architettura, ma anche di materiali, è importante citare magari di come sono fatti...
1: In città prevale la pietra bianca e il mattone, anche il cimitero. Soprattutto anche pietra bianca. Pietra bianca e naturalmente il ferro in stile Liberty, che lo troviamo praticamente in tutta la città, in vari ponti della città, è un must, è una cosa che si rivela in vari palazzi e così via. Oggi Fiume non è, purtroppo non ha avuto il PNR, per cui...
0: Però ricordo che con l'anno della Città della Cultura sarà rinnovato un po'.
1: È stato fatto qualcosa, è stato fatto poco. Però se uno viene in città e visita la zona di fronte alla stazione ferroviaria, quindi del museo, il famoso zuccherificio, che poi era stato fabbricato a Bacchi, era stato di tutto, poi una fabbrica di motori. Io quando sono entrata dopo il restauro e ho visto le stanze di questo edificio, tutte con gli stucchi, tutti i dipinti, tutta affrescata, cosa ci faceva una fabbrica di motori qua dentro?
0: Che sarebbe la zona dove c'è un parcheggio?
1: No, è la zona di fronte alla stazione ferroviaria, nella zona di Braida cosiddetta, e che molti confondono, dicono che Braida è una parola croata, no, è da Braida, da campagna, da una parola friulana.
0: Infatti in Bisiacaria è pieno di Braida.
1: Esatto, perché là c'erano le campagne una volta, anticamente, no? Ecco, in quella zona c'è lo zuccherificio, che adesso si distingue perché è un palazzo tutto rosso, dipinto di rosso.
0: Sì, esatto, che l'ha rinnovato anche questo.
1: Bellissimo, consiglio di andarlo a visitare perché è straordinario, bellissimo veramente. Ci sono dei reperti, tutta la storia industriale di Fiume, e quindi merita andarlo a visitare perché è straordinario. Ecco, questo l'hanno fatto nel 2020. Tutta la parte che va dalla città verso Cosala è lasciata un po' a se stessa, peccato perché ci sono palazzi stupendi. La città è veramente bella, veramente bella.
0: E vuol dire che nonostante tutti i bombardamenti, ricordiamo, Fiume fu bombardato dopo Zara, la città che fu più bombardata, più ancora di Trieste, no?
1: Fu bombardata, ma non è che venne rasa al suolo come successe per Zara, ecco, per cui
0: si è riuscita a mantenere.
1: Sì, è riuscita a mantenersi. Alcune case ancora mancano a causa dei bombardamenti, ma ci sono alcune zone che andrebbero restaurate completamente. Nel terzo libro, quello che uscirà a breve, noi terminiamo con una riflessione sulla chiesa di Cosala, che non è interna al cimitero, esterna al cimitero, però fa parte di tutta quest'area della rimembranza, diciamo così, che è la chiesa di San Romualdo e Ognissanti, proprio, per cui
0: distinguibilissima perché è fatta molto
1: con le guglie, certo.
0: Sembra un po' come se fosse impacchettata,
1: sì, molto particolare, e venne inaugurata nel 1934, e sotto c'è la cripta dove sono stati raccolti i resti di questi poveri soldati della Prima Guerra Mondiale, raccolti in tutto il territorio, e anche però dei legionari di D'Annunzio. Quindi è un'area storica all'interno del cimitero, fuori dal cimitero, ma che fa parte del cimitero, ed è zona che è gestita dal consolato italiano, per cui fuori, esternamente, con un procedimento che è durato più di 10 anni, la Società di Studi Fiumani di Roma e l'allora Libero Comune di Fiume di Padova, poi diventato AFIM, Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, dopo il 19, ecco, queste due associazioni per 10 anni hanno tentato di richiedere un segno che per ricordare tutti i fiumani sparsi nel mondo, e nel 2003 venne inaugurato questo cippo che ancora oggi davanti a questa cripta di Cosala, e ogni anno il 2 di novembre si svolge la messa per i defunti in lingua italiana con il coro dei fedeli fiumani, partecipano tutti, ci sono tantissimi esuli che arrivano in quell'occasione a Fiume. E quindi anche
0: anche quest'anno a breve.
1: Sì, noi il giorno 30 presenteremo questi libri dedicati al cimitero, quindi ci sarà quest'ulteriore, diciamo così, attenzione nei confronti di questa cultura, come dice il nostro presidente Papetti, questo museo a cielo aperto che ci racconta in tutti i modi. Ecco, per cui c'è stato fatto anche questo sforzo, nonostante i problemi che l'associazione ha avuto per mancanza di finanziamenti e così via, ma era un progetto già iniziato e noi abbiamo voluto portarlo a termine anche a costo di dover fare appunto un appello perché i nostri soci e i nostri lettori partecipassero con i propri mezzi, ed sono arrivati tanti. Ah. Sono arrivati di gente che ci ha mandato dei contributi dall'Italia, ma anche dall'Australia, anche dal Canada, e quindi c'è questo attaccamento veramente grande nei confronti della loro città, ci tengono tantissimo. E quest'anno spero che saremo numerosi alla presentazione del libro. E il libro si chiude con questo omaggio a questa, diciamo, costruzione del cippo e con alcune preghiere in Fiuman. Il Fiumano è diventato quest'anno patrimonio protetto dal Ministero della Croazia, e quindi ha un ruolo un po' diverso. Ecco, è diventato patrimonio della città, la città rispetta questa cosa, e quindi finiamo con queste preghiere in dialetto fiuman, che erano le preghiere che ogni anno Fulvio Mohorac, un fiumano di Genova, componeva in occasione dei raduni e in occasione di ogni santi a fiume. Quindi gli rendiamo omaggio.
0: Tornando a questo libro, allora, a parte che oggi doveva essere presente anche, ricordiamo,
1: Papetti,
0: Franco,
1: certo,
0: Papetti, dopo
1: certo,
0: però una
1: certo.
0: serie di sguidi legate...
1: No, il nostro presidente che ha ben chiara quella che deve essere la strategia di sviluppo di questa associazione.
0: Esatto,
1: quindi
0: ci ritorneremo anche con lui, e ritroveremo un giorno
1: grazie.
0: Un po' più consono per tutti e tre, al prossimo novembre, magari subito dopo la presentazione del terzo e ultimo libro di questa
1: anche
0: trilogia.
1: Anche per presentare,
0: no?
1: La voce di Fiume. Sì,
0: certo, esatto. E un'ultima domanda, visto che siamo in conclusione, questo libro dove se uno lo volesse comprare, non si può, non lo potete vendere?
1: Sì, si può chiedere all'AFIM, l'Associazione Fiumani Italiani nel Mondo, e naturalmente delle copie.
0: Avete un bel sito, quindi
1: abbiamo il sito, si può chiedere, e l'Associazione Fiumani nel Mondo manderà senz'altro, e come facciamo anche per i libri sulla letteratura che non si possono vendere, quindi noi li spediamo a chi ce li richiede. Si troverà, la monografia sarà Fiume in Comunità naturalmente, ma l'abbiamo anche a Trieste, perché noi ci appoggiamo a Luglio Editore, che ha stampato questo libro,
0: e al
1: IP Digital, che sono i nostri grafici. Tra l'altro voglio ricordare in chiusura, se mi permetti, che Emanuele Bugatto, per la nuova copertina della Voce di Fiume, che esce tra qualche giorno, ha fatto un ipotetico fiumano che abbraccia la torre, come dire grazie di soldi che ci avete inviato, grazie per la vostra generosità, e quindi ecco.
0: Non vado avanti. Allora ringraziamo per essere stato con noi per questa bellissima puntata che ci ha spiegato benissimo, sembrava di essere dentro il cimitero a raccontare tutte queste tombe monumentali del cimitero di Cosera di Fiume, Fermare il Tempo, Viaggio nella storia, arte e civiltà di un museo a cielo aperto. Rosanna Turcinovic Giuricin, grazie per essere stata con noi.
1: E con le fotografie di Attilio Paolovic, non lo dimentichiamo, che a lui sarà anche dedicata la mostra fotografica che il giorno 30 nel pomeriggio si inaugurerà alla Comunità degli Italiani. Ha fatto un lavoro strepitoso.
0: Benissimo, e anche quest'oggi siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con Sconfinamenti. I nostri microfoni quindi si chiudono qui, ma ci ritrovate per riascoltarci e scaricare questa puntata sul sito www.raiplaysound.it alla pagina Sconfinamenti. Da Lorenzo De Grassi che vi parla e da Bruno Montevecchi alla console, un caro saluto e grazie per essere stati anche oggi in nostra compagnia.
2: Della settimana.
3: Nell'annunciare la prossima uscita del suo quarto album, Cosmotropia, il pluripremiato producer tedesco Tino Piontek, in arte Purple Disco Machine, invita a collaborare Georgia Meek, importante autrice pop della scena britannica e sempre più pop star in prima persona. Con noi per questi 7 giorni c'è la loro Test My Luck. Oh.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona serata a tutti voi che siete all'ascolto. Torniamo a parlare della tangenziale di Mestre. In direzione Trieste si verificano rallentamenti sia tra la rotatoria milanese-castellana che tra Terraglio e il bivio per la A27. Di nuovo segnaliamo che questa notte dalle 22 alle 5 verrà chiusa la A4 Brescia-Padova nel tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni e chiuderanno di conseguenza le entrate a Verona Sud in direzione Venezia e le entrate a Verona Est in direzione Milano. Mentre dalle 20 di giovedì 15 fino alle 20 di domenica 18 ottobre chiuderà completamente l'area di servizio Limenella Ovest, che si trova tra i caselli di Padova Ovest e Grisignano in direzione Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon proseguimento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Sign of the Times. La migliore musica degli anni 80 su Radio Capodistria. Scelta e selezionata per voi da Andrea.

0: Well then, well, okay, cos'è che devo dire? Oh god, I forgot about it. Oh yes, indeed, yeah, London Calling è un programma di musica rock che arriva a voi ogni sabato sera dalle 18:45 alla frequenza di Radio Capodistria, che è anche su internet attualmente, whatever you are, www.rtvslo.c, and mi ascolti ovunque. London Calling, yeah, don't forget it. The best alternative rock show con Mimmo Cacchio. Bye!
1: Il meteo e la viabilità.
2: Situazione: un campo di alte pressioni proveniente da ovest si è esteso sulle nostre regioni. Da nord-est affluisce aria relativamente secca e gradualmente più calda. Previsioni: nella notte cielo nuvoloso. Domani, mercoledì, dapprima parzialmente sereno sulle regioni occidentali, altrove nuvolosità da moderata a prevalente. Nel corso della giornata soleggiato, sporadici addensamenti nella Slovenia settentrionale e orientale. Temperature minime da 3 a 8 gradi. Massime da 16 a 20. Giovedì, venerdì e sabato parzialmente sereno con nebbia o bassa nuvolosità di primo mattino localmente nelle vallate dell'interno. Venerdì, debole bora nel litorale. La viabilità, traffico generalmente scorrevole sulle principali viarie del paese. Ore 19:30 minuti.
1: Il giornale della sera.
2: Buonasera e bentrovati con il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione datata martedì 13 ottobre. I titoli: scuole CNI, situazione solida, si punta su identità, famiglia e collaborazione. Cana di Capodistria, ultimo consiglio di mandato, focus su Palazzo Gravisi Buttorai e patrimonio storico del cimitero di San Canziano. Jansha punta sul rafforzamento della difesa, più risorse a forze armate, protezione civile. Amministrativa: Lubiana Jankovic punta al primo turno, i partiti guardano gli equilibri nazionali. A Capodistria Brjan deposita la propria candidatura. Energia russa: Bruxelles smentisce Mosca, spesi 197 miliardi, non 286. Francia: maxi attacco hacker ai supermercati, milioni di danni. Buonasera da Corrado Cimadore. Si è svolta oggi a Rovigno la riunione dell'attivo consultivo delle scuole dell'Unione Italiana, un'occasione per prendere visione delle linee guida del settore per il prossimo quadriennio e per riflettere sulle modalità di sviluppo e crescita delle istituzioni scolastiche, nella consapevolezza dell'importanza che hanno per l'esistenza stessa della comunità nazionale italiana di Slovenia e Croazia, in particolare nel servizio di Lionella Posina Quavita.
3: È stato il primo incontro organizzato da Anna Giugno Modrushan, nuova titolare del settore scuola della giunta esecutiva UI, che ha i responsabili di asili, scuole elementari e medie superiori italiane di Slovenia e Croazia, ha illustrato gli orientamenti programmatici per i prossimi 4 anni. Ponendo in rilievo la continuità educativa, la Giugno Modrushan ha evidenziato alcuni filoni su cui lavorare: flessibilità pedagogica, linguaggio comune, collaborazione, visibilità e famiglie. Si tratta, come ha detto la titolare del settore scuola, di linee guida all'insegna della continuità, ma anche innovative e volte all'apertura.
4: L'identità, ecco, quello che ci contraddistingue, quello che ci rende orgogliosi di quello che siamo, facendolo conoscere alle famiglie, al mondo esterno che ci circonda.
3: È stata inoltre fornita una dettagliata analisi sui dati delle iscrizioni per il 2026-2027.
4: A livello complessivo non abbiamo, ecco, non è, la situazione non è drammatica e non voglio neanche che passi questo messaggio. Ci sono delle singole situazioni, c'è forse un leggero calo, una leggera flessione negli istituti medi superiori, però ci consola il fatto che agli asili, alle scuole materne e alla scuola elementare c'è un incremento delle iscrizioni e quindi va mantenuto, va cercato proprio di cullare questi bambini che sono appena entrati.
3: La Giugno Modrušan ha più volte evidenziato la necessità di lavorare in sinergia e creare quei ponti che uniscano i tre gradi di istruzione.
4: Penso che però portare a ritornare un attimino forse anche quelli che sono i cardini della società, cioè la famiglia, dobbiamo ritornare in genere, cominciare con i rapporti familiari e portare questi, portare i genitori, portare la famiglia, portare i nonni, portare all'interno del sistema scolastico, perché sono una fonte, soprattutto i nonni, una fonte importantissima di nozioni, di cultura, di tradizioni. La novità, che in effetti non è una novità, ma è un ritorno al passato positivo, a quello che dovrebbe diventare, secondo me, normalità. E oggi diventa una cosa particolare, straordinaria, diversa, ecco, invece dovrebbe essere la normalità.
3: Nel corso della riunione rovignesi illustrato anche il calendario dei prossimi appuntamenti dedicati alle scuole, sia gli aggiornamenti rivolti ai docenti, sia le manifestazioni riservate ad alunni e studenti.
2: Soltanto 4 i punti all'ordine del giorno della 15ª ed ultima per questo mandato riunione ordinaria del Consiglio della Candi Capodistria. Al centro dell'incontro principalmente 2 questioni: l'informativa sulla situazione del mantenimento delle tombe del cimitero di San Canziano ed il progetto di risanamento statico di Palazzo Gravisi Buttorai. Davide Fifaco ne ha parlato con la presidente della Candi Capodistria, Roberta Vincoletto, che ha tracciato anche un bilancio del proprio mandato. Sentiamo le parole di quest'ultima.
5: Come dico sempre, non è importante solo tutelare, ma dare una testimonianza, un esempio di come tutelare. Quindi come CAN, dopo l'ultima seduta del Consiglio, siamo diventati affittuari di 7 tombe storiche di prima fascia, dove non c'erano più le eredi dagli anni. Le abbiamo quest'estate ripulite dall'edera, dalle erbacce, e stiamo vedendo anche, adesso ormai ha mandato concluso un po' difficile, di forse prenderne anche delle altre e se non altro di ripulirle e di tenerle a decoro.
6: Riguardo il progetto di risanamento di Palazzo Gravisi Buttorai, la presidente Vincoletto spiega.
5: Questi in realtà interventi sono stati già evidenziati nei 2 studi fatti all'inizio del mandato, quindi nel 2023-24. Questo è quello che presentiamo oggi, è la conseguenza di quelle analisi, perché la documentazione non è mai troppo poca. E quindi in realtà l'atto finale sarà il prossimo anno col piano di esecuzione, dove vedremo esattamente cosa si andrà a fare e quali sono i reali costi.
6: Tracciando un bilancio del suo mandato, Roberta Vincoletto afferma.
5: Ci riteniamo soddisfatti, diverse cose che avevamo approvato come programma di lavoro in questo mandato sono state fatte, quindi abbiamo valorizzato i giovani lavorando molto con i 2 istituti, l'asilo, il Delfino Blu, e con la scuola elementare per Paolo Veggero il Vecchio. Abbiamo dato importanza a questo edificio storico, cercando di preparare tutta quella documentazione per un giorno arrivare a questo risanamento statico. Si è lavorato sulla tutela del patrimonio, quindi insegne rotonde con i nomi corretti degli edifici storici che sono i monumenti di importanza locale. Abbiamo finalmente smosso un po' le acque, siamo arrivati dopo 30 anni alla conclusione dell'iter per la tutela del cimitero di San Canziano. Non infine abbiamo anche parzialmente risolto la questione della toponomastica, che ci stava molto a cuore.
2: Durante un incontro di lavoro tra il premier Yanis Janša e i vertici del Ministero della Difesa guidati dal ministro Valentin Hajdinjak, è stato ribadito che l'obiettivo prioritario del mandato è il rafforzamento della sicurezza nazionale mediante la modernizzazione delle forze armate e il potenziamento del sistema di protezione civile. Come confermato, l'azione istituzionale si concentrerà quindi sul consolidamento delle capacità difensive del paese e sulla gestione efficace delle calamità naturali e delle emergenze. Il servizio di Alessia Mitar.
7: La Slovenia punta al rafforzamento della propria sicurezza attraverso un piano strategico integrato che spazia dallo sviluppo militare alla gestione delle emergenze civili. E questo è il quadro emerso durante il confronto tra il premier Yanis Janša e i rappresentanti del Ministero della Difesa. Nel corso del vertice, la dirigenza del Dicastero ha illustrato lo stato e la prontezza operativa delle forze armate slovene, definendo come prioritario l'orientamento delle risorse finanziarie verso una struttura di difesa moderna ed efficiente. L'obiettivo del mandato, infatti, garantire un sistema sistema in grado di contribuire in modo incisivo alla deterrenza e alla salvaguardia del paese, fornendo supporto alla sicurezza nazionale e partecipando alla difesa collettiva della NATO, al fine di raggiungere il volume previsto per la componente permanente in servizio attivo delle forze armate e per la riserva su base volontaria, sono state presentate misure aggiuntive, unitamente alle attività per il potenziamento delle capacità difensive chiave e all'impiego dei militari in operazioni e missioni internazionali. Il fulcro dello sviluppo sarà rappresentato dalla costituzione di un gruppo tattico di battaglione medio che integrerà personale altamente addestrato, armamenti di ultima generazione, adeguate infrastrutture e un solido supporto logistico. Contestualmente, la strategia governativa prevede l'ammodernamento della protezione civile per una risposta sempre più rapida alle calamità naturali e ad altre emergenze. L'incontro ha inoltre evidenziato l'impegno nel sostenere il comparto industriale di settore, con particolare attenzione alle imprese ad alta tecnologia attive anche nell'organizzazione della fiera SIDEC e interessate a collaborazioni internazionali con l'Ucraina per la produzione di droni, senza tralasciare l'aspetto etico-istituzionale legato all'attuazione della normativa sulle sepolture delle vittime di guerra nel cimitero di Jale a Lubiana.
2: In vista del voto locale, il mese prossimo iniziano a salire i giri del motore per la corsa alla poltrona di primo cittadino della capitale. Dopo un confronto televisivo fra Zoran Janković, Anton Rop e Luka Mesec, alla contesa elettorale si aggiungono anche il Partito Democratico Sloveno, che ha candidato l'architetto e urbanista Aleš Vrhovec, e Movimento Libertà, che secondo fonti ufficiose dovrebbe candidare Klemen Bošnjačić, fedelissimo di Golob. Sentiamo Valerio Fabbri.
8: Con l'entrata in scena dei candidati, espressione di partiti politici, la campagna elettorale per la capitale entra nel vivo. A certificare che dopo un ventennio la carica di sindaco di Lubiana ha assunto un peso diverso, ci sono il peso e il profilo dei vari candidati. Movimento Libertà annuncerà il suo nome mercoledì mattina. Intanto il leader del partito ed ex premier, Robert Golob, ha detto che la sua amicizia personale con Janković non può condizionarlo nella scelta di individuare il profilo migliore per Lubiana. Janković tira dritto e nel presentare la sua squadra per il sesto mandato ha detto chiaramente di puntare a una vittoria al primo turno, ambizione non da poco visto che dovrà ottenere oltre il 50% dei voti da contendersi con altri 8 o 9 candidati, partendo da un gradimento ai minimi storici. Il principale partito della coalizione di maggioranza ha pescato Vrhovec nella società civile, ma per temi e contenuti della campagna c'è comunque tempo, anche se non troppo. Dalla qualità dell'aria alla riduzione dell'inquinamento, dall'accessibilità degli alloggi allo sviluppo di un trasporto sostenibile e a misura d'uomo, sembra già chiaro che queste elezioni amministrative di Lubiana potrebbero funzionare da laboratorio anche per la politica nazionale, dal momento che con un ballottaggio altamente probabile le eventuali alleanze potrebbero ridistribuire voti e pesi con geometrie variabili.
2: Il Consiglio Comunale di Capodistria è tornato a riunirsi ancora una volta prima dell'inizio della campagna elettorale per le amministrative per approvare due accordi sulla suddivisione dei diritti di fondazione dell'ente pubblico per lo sport e il trasferimento a titolo gratuito di alcuni immobili, in entrambi i casi con il comune di Ancarano. Il contenzioso tra le due municipalità resta aperto su altri fronti e sono al vaglio del Tribunale Amministrativo. Il sindaco Bržan, a margine della seduta, ha confermato di aver depositato oggi la sua candidatura e quella della sua lista in vista del 15 novembre. Il servizio di Lara Drcic.
9: L'accordo rientra nel processo di regolamentazione dei rapporti reciproci tra Capodistria e Ancarano e mira a risolvere le questioni ancora aperte relative ai diritti fondativi e al patrimonio di alcuni enti pubblici in passato comuni, come nel caso dell'ente per lo sport del comune città di Capodistria. A partire dal 31 ottobre Ancarano non risulterà più tra i cofondatori dell'ente. Il Consiglio Comunale Capodistriano ha inoltre adottato una delibera in base alla quale il Fondo Alloggi Comunale trasferirà gratuitamente ad Ancarano la proprietà di alcuni terreni allo scopo di realizzare un bacino di laminazione sulla sponda destra dell'omonimo torrente e proteggere l'area dal rischio inondazioni. I due accordi non pregiudicano però il procedimento dinanzi al Tribunale Amministrativo sulla definizione della linea di confine tra i due comuni e la data esatta della costituzione del comune di Ancarano. Il sindaco di Capodistria, Aleš Bržan.
10: Si è deciso di fare un passo importante, quindi chiudere il capitolo dell'ente dello sport con molte faccende riguardanti soprattutto alcuni terreni che sono passati dal comune città città di Capodistria, mentre il comune di Ancherano si stava formando, all'ente dello sport. Non sono mai serviti allo sport alla fine, più che altro a parcheggiare le automobili del porto di Capodistria, anche grazie alla sentenza della Corte che ha detto che questo passaggio di terreno non è stato giusto. Ci siamo potuti mettere d'accordo per dare al comune di Ancherano questi due terreni per chiudere tutto il capitolo. Il comune di Ancherano esce così dall'ente dello sport, dato che lì l'infrastruttura è nelle loro mani, quindi non c'è bisogno che l'ente dello sport funzioni da quelle parti. Quindi stiamo chiudendo un capitolo, ce ne sono alcuni altri aperti, però questo era il più problematico per adesso.
9: Il primo cittadino uscente ai nostri microfoni ha inoltre confermato di aver già depositato la propria candidatura per il terzo mandato alla guida di Capodistria.
10: E abbiamo presentato la candidatura sia mia che della lista. Tra qualche giorno incomincia la campagna e quando incomincerà formalmente, anche noi formalmente ci mostreremo e mostreremo quello che abbiamo intenzione di fare nei prossimi 4 anni.
2: La Corte Costituzionale ha respinto con 5 voti favorevoli e 2 contrari la richiesta di sospendere temporaneamente le disposizioni che hanno abolito il diritto di voto alle elezioni locali per i cittadini di paesi terzi residenti permanentemente in Slovenia. Il ricorso era stato presentato da Christian Moe, cittadino norvegese residente a Lubiana da oltre 20 anni, con il sostegno della Rete Giuridica per la Tutela della Democrazia, che contesta la legittimità delle modifiche legislative. La Corte ha motivato la decisione con l'assenza dei presupposti previsti dalla legge per una sospensione cautelare, senza pronunciarsi definitivamente sulla legittimità della normativa. La decisione arriva dopo il referendum consultivo di domenica, nel quale il 55,29% dei votanti si è espresso a favore dell'abolizione del diritto di voto degli stranieri alle elezioni locali. E Portorose ospita la 32esima edizione del Golden Drum, il Festival Internazionale della Creatività che riunisce ogni anno professionisti della pubblicità, del marketing e della comunicazione provenienti dall'Europa e dal resto del mondo. In programma conferenze, dibattiti e tavole rotonde dedicati alle trasformazioni del settore e alle nuove sfide della comunicazione. Sentiamo Maja Novak.
11: Organizzato dall'Associazione Slovena del Settore Pubblicitario, il festival rappresenta da oltre 30 anni un importante punto d'incontro per le comunità creative e professionali del settore, contribuendo a valorizzare il talento sloveno e regionale sulla scena internazionale. Nel corso della sua storia, il Golden Drum ha consolidato il proprio ruolo di riferimento per il mondo della pubblicità, mettendo in evidenza idee e campagne capaci di distinguersi anche oltre i confini europei. Il tema centrale dell'edizione di quest'anno è Enter the Wild West, un invito a esplorare il far west del mercato pubblicitario contemporaneo, caratterizzato da continui cambiamenti e da una crescente competizione. Il festival si propone di individuare e premiare le idee più originali, capaci di emergere e lasciare un segno nel settore. Al concorso partecipano agenzie, inserzionisti, case di produzione, studi di design e operatori dei media coinvolti nella realizzazione di campagne e progetti di comunicazione commerciale. Il programma competitivo è articolato in diverse categorie, prevede anche un riconoscimento speciale dedicato ai giovani creativi under 30. Le prime conferenze hanno affrontato il tema dell'isolamento dell'individuo nella società tecnologica contemporanea e le possibili strategie per invertire questa tendenza. Tra gli obiettivi del Golden Drum resta quindi anche quello di promuovere una pubblicità capace di produrre un cambiamento positivo nella società, valorizzando il ruolo delle idee e della creatività.
1: Siete in ascolto del giornale di Radio Capodistria.
2: La Commissione europea ha contestato le cifre diffuse dal vicepremier russo Alexander Novak, secondo cui dal 2022 l'Unione europea avrebbe speso 286,7 miliardi di euro per acquistare energia dalla Russia, precisando che tra marzo 2022 e luglio 2026 l'importo complessivo è stato di 197 miliardi di euro. Bruxelles ha attribuito i risultati ottenuti nella riduzione della dipendenza energetica da Mosca al programma Repower EU e sottolinea che nel 2023 soltanto il 6% della spesa europea per i combustibili fossili era destinato alla Russia. Secondo la Commissione, senza il programma l'UE avrebbe sostenuto ulteriori costi per 278 miliardi di euro per l'acquisto di combustibili fossili russi. Le cifre europee differiscono anche dalla stima del presidente statunitense Donald Trump, secondo il quale l'UE avrebbe pagato alla Russia 223 miliardi di euro per le forniture energetiche. Il Centro Europeo per la Resilienza Democratica ha aperto la propria collaborazione ai paesi candidati e potenziali candidati all'UE, tra cui Ucraina, Moldavia e i paesi dei Balcani Occidentali. Come annunciato dalla Commissione Europea nell'ambito dello Scudo Europeo per la Democrazia, questa estensione permetterà di rafforzare le capacità comuni e scambiare competenze. Nello specifico, i nuovi partner potranno partecipare a iniziative congiunte per la gestione delle crisi, il contrasto alla manipolazione delle informazioni e alle ingerenze straniere, oltre a percorsi formativi per la tutela di giornalisti, società civile e istituzioni. Italia, la Camera ha approvato con 216 voti favorevoli e 116 contrari la risoluzione della maggioranza sul documento programmatico di finanza pubblica 2026, precludendo l'esame delle proposte alternative presentate dalle opposizioni. Nel corso del dibattito, le deputate Maria Cecilia Guerra del PD e Giulia Pastorella di Azione hanno criticato la scarsa presenza dei parlamentari in aula durante l'intervento del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti. Il ministro ha difeso la richiesta di maggiore flessibilità su conti pubblici, definendola una misura selettiva e temporanea a sostegno delle famiglie e delle imprese più colpite dal rincaro dell'energia. Giorgetti ha inoltre ribadito che prudenza e rigore sono essenziali per garantire la sostenibilità del debito pubblico, sostenendo che il governo non abbia creato nuovo debito, ma ereditato e gestito quello esistente. Il premier croato Andrej Plenković ha rivendicato al Sabor i risultati dei suoi 10 anni di governo, tra cui il raddoppio di salari e PIL, l'ingresso nell'Eurozona e nello spazio Schengen, l'aumento dell'occupazione e la realizzazione di grandi infrastrutture, pur dovendo fare i conti con il rincaro del costo della vita e numerosi scandali di corruzione che hanno coinvolto circa 30 ministri. Parallelamente, l'esecutivo ha annunciato nuove misure sociali per contrastare lo spopolamento e sostenere famiglie e anziani, con l'aumento dei contributi per i neonati a 800 euro nel 2027 e a 1.000 euro nel 2028, oltre al rafforzamento dei supplementi pensionistici. Il governo punta inoltre a portare la pensione media a 800 euro mensili entro il 2028, a esentare le pensioni dall'imposta sul reddito dal gennaio 2027 e a potenziare i servizi per l'infanzia, i congedi parentali e l'assistenza agli anziani, mentre l'opposizione continua a contestare l'operato del premier. Un sofisticato attacco informatico ha causato danni per milioni di euro in Francia. Sono stati interessati frigoriferi e congelatori di alcune catene di supermercati in centinaia di negozi, provocando ingenti perdite e costringendo a buttare cibo fresco e surgelato. Ce ne parla Franco De Stefani.
12: Gli hackers hanno colpito le maggiori catene di distribuzione francesi come Carrefour e Monoprix, azionando da remoto lo scongelamento dei sistemi di refrigerazione di numerosi negozi, provocando ripercussioni sulle operazioni dei sistemi e costringendo a buttare tutti i prodotti che erano contenuti nei frigoriferi. Una fonte vicina al premier francese Le Cornu ha dichiarato che l'Agenzia per la Cybersecurity ha già individuato una vulnerabilità nel software fornito da una società danese e contattato i venditori, e che inoltre si è messa in contatto con le controparti europee nel caso venissero colpiti altri paesi. Il direttore esecutivo di Cooperative U, Schelker, ha dichiarato che prendere di mira l'equipaggiamento essenziale per preservare prodotti freschi e forniture alimentari è estremamente grave e senza precedenti. È inaccettabile, e ha confermato che l'attacco ha iniziato a provocare il malfunzionamento dei frigoriferi nella notte di domenica scorsa. L'ufficio del procuratore di Parigi ha confermato che è stata aperta un'inchiesta su quello che ha definito un attacco informatico su grande scala, indicando che l'indagine aiuterà ad identificare le vittime e a stabilire il collegamento con i danni riportati in termini di perdite di prodotti e incendi che sono stati provocati dall'attacco. Gli hackers hanno colpito in un momento in cui in Europa crescono le preoccupazioni per le conseguenze di attacchi informatici in tutti i settori. Esperti in cybersecurity hanno evidenziato che equipaggiamenti industriali, un tempo isolati da internet, ora sono connessi alla rete attraverso sensori o sistemi di monitoraggio a distanza, e che con la capacità di attaccare centinaia di unità simultaneamente, l'attacco ha dimostrato un alto livello di sofisticazione.
2: La polizia tedesca ha arrestato due cittadini turchi sospettati di aver appiccato un incendio il 23 settembre a una stazione di comunicazione satellitare Starlink nella Polonia centrale, infrastruttura che contribuisce a garantire i servizi internet in Ucraina. Secondo le autorità polacche, i due saranno trasferiti in Polonia e accusati di sabotaggio e di aver agito per conto di un servizio di intelligence straniero. Nell'ambito dell'indagine sarebbero state fermate in Germania anche altre due persone, una donna e un uomo, il cui presunto coinvolgimento è ancora al vaglio degli inquirenti. Varsavia considera l'episodio un probabile atto di sabotaggio e dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022 ha più volte accusato Mosca di azioni analoghe. E con questa notizia si chiude il giornale della sera da Radio Capodistria, edizione redatta e condotta in studio da Corrado Cimador, in redazione Alessia Mita, realizzazione tecnica a cura di Igor Vigini. Sono le 19:53 minuti primi e tra poco alle 20 il consueto appuntamento con TG Sport curato dai colleghi di TV Capodistria. In studio stasera Roberto Siglia. Grazie per l'ascolto e buon proseguimento di serata.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buonasera, segnalo traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo di lavori questa notte dalle 22 fino alle 5 di domani mattina sulla A4 Brescia-Padova. Avverrà la chiusura completa del tratto tra Verona Est e Verona Sud in entrambe le direzioni. Nei medesimi orari a Verona Sud saranno chiuse le entrate in direzione Venezia e a Verona Est verranno chiuse le entrate in direzione Milano. Fino alla mezzanotte di sabato 31 ottobre resta chiuso il ramo di connessione tra la A4 e la A57 tangenziale di Mestre, con uscita alla barriera di Venezia Est, in direzione Padova-Milano per attività di manutenzione. Per chi proviene da Trieste ed è diretto verso Mestre, l'aeroporto e Marghera, deve proseguire lungo la A4 passante di Mestre fino alla prima uscita utile a raggiungere la A27, da cui potrà indirizzarsi verso la tangenziale di Mestre e il raccordo aeroportuale Marco Polo. Nel salutarvi vi ricordo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio e TV Noi presenta il notiziario sportivo quotidiano curato dai colleghi di TV Capodistria.
3: Poco fa la nazionale femminile slovena di calcio ha superato il primo turno dei play-off in funzione delle qualificazioni per i mondiali che l'anno prossimo si disputeranno in Brasile. Nella sfida contro la Turchia, in seguito al 3-3 dell'andata, la Slovenia si è imposta in casa nella partita giocata a Domžale. Ora la Slovenia, a meno di clamorosi risvolti, è attesa nel secondo e ultimo turno dell'Olanda, che nella prima partita con l'Ungheria ha ipotecato la promozione vincendo per 8-0. Stasera torna in campo la Champions League di calcio dopo oltre un mese di sosta e il massimo torneo continentale per club ripristina il proprio cammino con le partite del secondo turno. Due le squadre italiane impegnate stasera, l'Inter a San Siro ospita il Brugge dell'ex portiere nero-azzurro Jan Sommer. Il Napoli invece va a far visita al Villarreal, entrambe le formazioni italiane arrivano all'appuntamento delle sconfitte subite all'esordio. L'Inter ha perso a Madrid con il Real, mentre il Napoli è stato battuto in casa dall'Arsenal. Domani sarà la volta di Como e Roma rispettivamente in campo con il Feyenoord in trasferta e il Real Madrid in casa. Tra le partite più interessanti della serata figura sicuramente quella di Madrid tra l'Atletico ed il Manchester United, squadre delle due stelle del calcio sloveno, il portiere dell'Atletico Jan Oblak e l'attaccante del Manchester United Benjamin Šeško, quest'ultimo ancora alle prese con un infortunio alla tibia. Vediamo ora il quadro delle partite odierne: Lens Sporting Lisbona, Sabah Slavia Praga, Arsenal Lille, Atletico Madrid Manchester United, Galatasaray Barcellona, Inter Brugge, Lipsia PSV Eindhoven, Viking Bayern Monaco e Villarreal Napoli. Completata ieri la sesta giornata di Serie A, nei due posticipi del lunedì sono giunte le vittorie interne di Atalanta e Torino. Proseguiamo con tutti i risultati della sesta giornata: Genoa-Fiorentina 2-1, Inter-Parma 3-0, Napoli-Frosinone 3-0, Como-Roma 0-0, Lazio-Monza 3-1, Lecce-Bologna 1-2, Sassuolo-Milan 1-1, Cagliari-Juventus 1-1, Atalanta-Venezia 3-1, dopo la sesta sconfitta consecutiva è stato esonerato l'allenatore del Venezia Giovanni Stroppa. Chiude il quadro dei risultati, Torino-Udinese 2-1. In classifica Inter e Lazio 16 punti, Roma 14, Cagliari 13, Milan 12, Juventus e Como 11, Napoli e Frosinone 10, Atalanta 9, Sassuolo 8, Torino 7, Lecce 6, Bologna 5, Udinese, Monza, Genoa, Parma e Fiorentina 4, Venezia 0. Tennis, noti i primi due accoppiamenti dei quarti di finale del torneo ATP di Shanghai, penultimo Masters 1000 della stagione. Nella prima settimana del mese di novembre poi andrà in scena il Masters 1000 di Parigi. La stagione quindi culminerà con le finali ATP di Torino e le finali della Coppa Davis. Prima degli appuntamenti conclusivi, il tennis maschile ha già un nuovo numero uno al mondo. Si tratta del tedesco Alexander Zverev. Il forfait di Jannik Sinner causa problemi al ginocchio destro, ha spianato la strada da Zverev. Dopo la sconfitta subita ieri a Shanghai dallo spagnolo Carlos Alcaraz, battuto dal belga Zizou Berks, per Zverev giunta anche la certezza matematica del primo posto nel ranking mondiale. Zverev, grande protagonista della stagione con i successi a Roland Garros e a Flushing Meadows, con in mezzo una finale persa a Wimbledon contro Jannik Sinner, chiuderà l'anno da numero uno al mondo. A Shanghai Zverev ha approdato i quarti di finale superando il kazako Alexander Bublik. Partita non semplice per Zverev, vittorioso in tre set grazie a due tie-break vinti. Nella prima frazione di gioco ha annullato addirittura quattro set point all'avversario. Zverev nei quarti di finale affronterà l'australiano Alex De Minaur, che dal canto suo ha avuto ragione del russo Karen Khachanov. 6-3, 6-4 il punteggio in favore di De Minaur in un'ora e mezza di gioco. Sempre nella parte alta del tabellone, il francese Arthur Gea, grande rivelazione del torneo, si è imposto sul ceco Jakub Menšík con il risultato di 7-6, 6-4. Gea, che nel turno precedente si era imposto sullo statunitense Ben Shelton, nei quarti di finale incontrerà lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, che nel match con il polacco Hubert Hurkacz ha bissato il successo centrato due settimane fa contro lo stesso avversario nella finale del torneo di Chengdu, sempre in Cina. Davidovich Fokina si è imposto in rimonta al terzo set vinto al tie-break.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio e TV Noi, il notiziario sportivo curato dai colleghi di TV Capodistria.

0: Il più cordiale buongiorno e ben ritrovati da Lionella Pausin Acquavita. Temi e argomenti diversi selezionati per questo numero di In Minoranza. Vi presenteremo la nuova presidente della comunità degli italiani di Grassizza. Parleremo dell'appena pubblicata autobiografia di Aurelio Iuri e quindi del Museo della Battana di Rovigno. Buon ascolto. E come annunciato andiamo a Grassizza, dove c'è stato un cambio della guardia alla guida della locale comunità degli italiani. In seguito alle elezioni del 20 settembre, la neocostituita assemblea ha nominato il 1 ottobre scorso alla guida del sodalizio Eleonora Gardoche. Eleonora Gardoche, che noi abbiamo in linea telefonica e alla quale va il nostro buongiorno.
1: Buongiorno Lionella, ecco, buongiorno anche a tutti gli ascoltatori, ti ringrazio per l'intervista di oggi. Guarda, è stato un voto all'unanime da tutti i membri dell'assemblea e comunque anche una piccola spinta da Matte per ricoprire questo ruolo, ecco.
0: Ecco, Matte Mekic ti riferisce a lui, che è stato per lunghi anni a capo della comunità degli italiani di Grassizza e che ha deciso di lasciare, ma che continuerà naturalmente a darvi una mano, vero?
1: Sì, assolutamente continuerà a darci una mano, anche perché dobbiamo fare questo passaggio di carte, quindi sarà comunque un periodo transitorio. Matte comunque rimane presidente dell'Assemblea dei Garanti, non esce completamente dalle forze e continueremo ovviamente assieme come anche la comunità sempre ha fatto fino adesso.
0: Ecco, anche perché diciamo tu, nonostante il fatto che sei rimasta così un po' da parte, però comunque sei stata sempre attiva, ultimamente forse un po' di meno, ma per motivi familiari, di bimbi piccoli e così via, ma comunque sei stata sempre partecipe al lavoro della tua comunità, ma devo dire anche delle altre comunità del Bugliese, perché sei a capo del Consiglio della Comunità Nazionale Italiana del Comune di Buie.
1: Sì, sono tuttora presidente del Consiglio della Minoranza, comunque in scadenza ci saranno le nuove elezioni a maggio del 2027. E sì, ovviamente durante la vita ci succedono tantissime cose e quindi si può essere più o meno attivi, ma sempre comunque legati alle proprie comunità.
0: Ecco, Eleonora, come pensi di avviare, che cosa pensi di fare di nuovo per la comunità degli italiani di Grassizza?
1: Allora, intanto andiamo avanti con i progetti che Matte aveva iniziato e avviato nella comunità. Sono stati avviati molti progetti, come sempre i classici che abbiamo in comunità, che sono i mini cantanti, il gruppo teatrale, filodrammatica. Adesso cerchiamo di vedere quali sono gli interessi dei nostri soci e vediamo di includere diciamo tutta la popolazione, non solo i piccolini oppure i giovani, ma di includere anche quelli un po' più vecchi o quelli di metà, che non sanno come aiutare o non sanno cosa fare nella comunità. Ecco, io pensavo di avviare così un po' questo spazio nostro comunitario, quindi di includere quante più persone nel nostro spazio.
0: Ecco, una comunità, la vostra, che si è defilata ultimamente come un sodalizio promotore delle camminate, delle passeggiate in natura, anche un po' per quelli che erano i positivi interessi, per l'appunto, di Matte Mekic, che è un grande camminatore, un grande conoscitore dell'Istria e così via. Ecco, continuerete anche su questa strada che, per quanto ne so, soprattutto con questo progetto NAS, sembra essere molto apprezzata.
1: Sì, assolutamente continueremo in questa linea, il progetto NAS in collaborazione con la comunità di Buie.
0: Ecco, diciamolo, NAS sta per Natura, Arte.
1: Natura, Arte e Sapori, quindi noi con queste camminate non è che solo camminiamo e guardiamo le foglie, ma scopriamo anche la natura, scopriamo gli animali, scopriamo i sapori, perché scopriamo il nostro territorio e cosa lui ci dona, tra cui può essere l'olio d'oliva, il vino e altre cose che in futuro potremo presentare, assolutamente da rifare in avanti, anche perché siamo un territorio veramente molto vasto e quindi possiamo, da che parte ci giriamo, abbiamo qualcosa da presentare. L'affluenza è stata veramente, veramente alta, quindi penso che a breve avremo di nuovo un giro di camminate.
0: Ecco, dicevi territorio ampio, qualcosa da presentare, qualcosa soprattutto da riscoprire, qualcosa che non conosciamo nemmeno noi che poi abitiamo quelle zone, no Eleonora?
1: Sì, assolutamente. Può essere come anche... per esempio, possiamo fare un esempio come il cammino della piccola chiesetta di San Canziano che abbiamo a Crassica, che io personalmente fino a, non so, un paio di anni fa non ero a conoscenza. Mm-hmm. E quindi non si sa, non si cammina, magari passi vicino a delle pietre e non sai che lì magari c'era una chiesa del Medioevo o magari anche di prima. E come può essere anche da altre parti, da fare queste piccole camminate e riscoprire cose che abbiamo dimenticato oppure non ne sapevamo veramente l'esistenza.
0: Certo, che in questa riscoperta potrebbero darvi una mano quelle persone di una certa età alle sì. quali tu pensi di rivolgerti, di aprire le porte e di invitare in comunità.
1: Sì, assolutamente, possono essere una risorsa molto, molto importante per riscoprire questi luoghi, e tutto, non solo i luoghi, anche le tradizioni che abbiamo, la cultura. È una cosa, è un tutt'uno, è un ricircolo di cose che assolutamente bisogna far scoprire anche alle generazioni future.
0: Ecco, nominavi prima questo progetto, hai detto in collaborazione con la comunità degli italiani di Buie, comunque Crassica, Buie, Momiano e Castelvenere sono le comunità operanti in quello che è il comune di Buie, ecco la città di Buie, diciamo, e operate naturalmente, questo è necessario, in sinergia.
1: Sì, assolutamente, fino ad adesso io non ho mai riscontrato problematiche, perché siamo comunque un piccolo spazio, quindi se non ci aiutiamo uni con gli altri veramente sarebbe da piangere quasi.
0: E poi anche quelle che sono le attività insomma vengono un po' divise, no? Anche per non fare doppioni.
1: Sì, anche per non fare doppioni, assolutamente. Poi eventualmente, non so, faccio un esempio semplice, ci sono i mini cantanti sia a Crassica che a Momiano, perché ovviamente
0: certo.
1: È giusto anche per ricoprire tutto lo spazio che è ampio, quindi per qualcuno è più facile andare a Momiano, per qualcuno è più facile andare a Crassica.
0: Sì, o a Buio, a Castelvenere.
1: Ecco, o a Buio, a Castelvenere che sia. Sì.
0: Ecco, Eleonora, dunque, io ti faccio un'ultima domanda, anche di carattere personale forse un po', ma... tua mamma, Regina Gardoche, che è scomparsa da poco, sarà sicuramente orgogliosa di vederti alla guida della comunità degli italiani di Crassica, di cui lei è stata proprio una fondatrice e anche una dirigente.
1: Sì, ecco, ti ringrazio per questa domanda, è ancora abbastanza, diciamo, difficile rispondere a tali domande, però... io ne sono abbastanza orgogliosa, quindi assolutamente posso rispondere con tranquillità. Lei è comunque stata una fondatrice anche con mio papà ed altri del sodalizio, e quindi non sono arrivata, come dire, da non saper niente. Sono nata con le carte della comunità e quindi non mi è niente di nuovo. Ovviamente sono cambiate molto le leggi dall'inizio, da quando erano loro ad adesso, però quel senso di appartenenza e il senso del dovere di comunità, quello me l'hanno assolutamente passato.
0: Eleonora Cardosh, noi ti ringraziamo di essere stata quest'oggi con noi in minoranza e non possiamo far altro che augurarti buon lavoro.
1: Grazie, grazie mille Leonella, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: È stata l'elegante sala consigliare di Palazzo Pretorio di Capodistria a fare da cornice mercoledì scorso alla presentazione del libro di Aurelio Iuri, Pripoveduiem svoje življenje, Racconto la mia vita. Si tratta di una memoria autobiografica nella quale il politico e giornalista scrive avvenimenti ed esperienze personali che si intrecciano con gli eventi storici che hanno caratterizzato l'Istria, la Slovenia e l'Europa. Sin dall'inizio, sedendosi sulla poltrona del primo cittadino col suo fare ironico e scherzoso, Iuri ha esordito dicendo: così ricorderò meglio gli anni in cui sono stato sindaco. Colloquiando con Dean Kermaz e rispondendo alle sue domande, si è sviluppata una piacevole serata nella quale l'autore ha parlato della sua vita privata e ha ripercorso alcune tappe fondamentali della sua carriera, da doganiere a giornalista, da giornalista a sindaco capodistriano, per poi diventare parlamentare ed europarlamentare. Grazie all'apporto di informazioni inedite e numerosi aneddoti che sono contenuti anche nel libro, sono stati approfonditi nella serata alcuni importanti eventi storici: la guerra d'indipendenza slovena, l'adesione di Lubiana alla NATO e all'Unione Europea, il contenzioso sul confine con la Croazia e infine le questioni inerenti alla componente italiana, come quelle legate alla bandiera e alla ridenominazione di Piazza Tito a Capodistria. Nell'occasione abbiamo posto alcune domande ad Aurelio Iuri e la prima non poteva non essere incentrata sulle ragioni che lo hanno spinto a raccontarsi.
2: Mi ha stimolato un mio compagno di azioni di lavoro volontario di tanti anni fa, invitandomi a raccogliere tutti i miei ricordi per lasciare qualcosa quando me ne andrò. Io mi sto avvicinando, dopo i 77 anni ci si avvicina agli 80 e non si sa mai, perché noi compagni della prima classe elementare ci troviamo su iniziativa di Claudio Battelli una volta all'anno a brindare la nostra conoscenza e amicizia, e ogni anno c'è uno di meno, quindi non si sa quando ti capita. Allora ho deciso di scriverlo. L'ho fatto a 70 anni, ho incominciato, l'ho finito un paio di anni fa, e ho raccolto oltre la mia vita, quindi a una autobiografia praticamente, ho raccolto tutte le mie posizioni, le mie vedute politiche che ho esternato pubblicamente nei miei 20 anni di esercizio pubblico e politico.
0: Ecco, è un'eredità in pratica per il futuro di quella che è stata la sua lunga carriera nel mondo della politica, ma non dimentichiamo anche nel mondo sociale e nel mondo della comunità nazionale italiana. E
2: appunto c'è un capitolo dedicato proprio al mio periodo di vivace attività alla comunità degli italiani, già da bambino, ma poi con i vari gruppi di Stranova, artistici, sportivi e altro, finché ho anche presieduto 3 anni alla comunità degli italiani, allora ancora Antonio Gramsci, oggi Antonio Santori. E quindi queste cose sarebbe stato male non ricordarle, non segnarle, anche perché avrei sempre voluto leggere un po' la vita di mio papà, di mia madre, magari dei nonni. E ho 5 nipoti cui lascerò in eredità anche questo libro, che è un libro grezzo, è un po' come il mosto di prima produzione, non è filtrato, non è niente. Ho voluto che fosse tale, originale, così è in sloveno, col mio sloveno, tanto per capire anche come un italiano scrive in sloveno.
0: Senta, di questa sua eredità che cosa ricorda con più forse rimpianto, con più nostalgia, e che cosa invece ricorda con cuore aperto?
2: Bah, la nostalgia si lega alla mia amata scomparsa Natascia, ai miei anni giovani in cui mi dedicavo fortemente allo sport, perché oggi le condizioni sono tali che cammino un po' con difficoltà, pedalo un po' di più, ma del resto quello che più ha segnato il mio percorso politico è stato il ruolo durante la guerra d'indipendenza, che mi ha fatto meritare da parte dell'attuale premier Janša l'appellativo di capitolante collaborazionista, però sono stato premiato dai nostri elettori capodistriani che mi hanno eletto sindaco all'epoca. E poi le tante battaglie che abbiamo fatto contro la Corte Costituzionale per non frantumare il Comune, quelle che ho fatto in Parlamento, quello che ho fatto anche al Parlamento Europeo, dove sono uscito dal partito perché il mio presidente aveva, come premier all'epoca, aveva bloccato i negoziati della Croazia per l'inserimento nell'Unione Europea, che io non condividevo. E quindi sono tanti momenti che non sono conclusi, perché continuo a scrivere da buon pensionato e opinionista le mie lettere quasi settimanalmente che pubblico o sul Neonico, sul Vecere, anche sulle Primorske Novizie, soprattutto in tema di pace. Quindi la vedo in modo diverso rispetto alle élite europee e anche nostrane su come gestire la crisi in Ucraina, su come gestire la crisi a Gaza, in Palestina, e quindi faccio sapere come la penso.
0: Il suo cuore umanitario si vede anche dalla pubblicazione di questo libro, anche questa sera lo offre ai presenti con l'invito a dare un contributo per i bambini della Palestina.
2: Ecco, da 2 anni io sono appunto, su invito dell'UNESCO, sono diventato padre dell'UNESCO. È una categoria che poi ti impegna a dare un contributo ogni mese, è più simbolico che altro, ma comunque contribuisce a fare qualcosa di buono per i bambini, sia palestinesi sia di altre realtà che ne hanno bisogno. E quindi questo libro non è in vendita, perché è stato regalato da mio figlio, è un po' un samizdat grezzo, quindi non è da pubblicare, non ha tutte le caratteristiche redazionali che ci vogliono, non partecipa al festival del libro di Francoforte che si è aperto oggi, per cui ecco, ho detto niente, chi vuole dia un contributo che poi io donerò all'UNESCO.
0: Chissà, forse più in là un Nobel per la pace ci potrebbe arrivare.
2: No, siamo lontani, ci sono tanti che se lo meritano prima. Io ho già preso un bel premio da parte del Comitato Danilo Dolci di Trieste, la loro targa, il loro riconoscimento per il mio ruolo di pacifista e di mediatore durante le guerre d'indipendenza. L'hanno apprezzato più a Trieste di quanto l'avessero fatto qui da noi.
0: Noi cambiamo argomento per parlare di un ente istriano che forse più di tutti gli altri è rivolto alla conservazione e valorizzazione dell'identità rovignese e di quella di tutta la penisola, ovvero dell'Ecomuseo Casa della Battana, che una decina di giorni fa ha festeggiato il 10° anniversario dell'iscrizione nel registro dell'UNESCO delle buone pratiche di salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, ospitando naturalmente a Rovigno la 3ª edizione della conferenza sulla conservazione e interpretazione del patrimonio marittimo della Croazia. Ai microfoni di In Minoranza, la direttrice del Museo della Battana, Nives Giuricin, ci ha raccontato com'è andata.
3: Sì, è vero, è toccato a noi ospitare la 3ª conferenza, con enorme piacere abbiamo accolto questo invito, dopo la 1ª edizione a Fiume, la 2ª a Bettina, sull'isola di Morter. È stato per noi, ecco, un grande onore quando ci hanno chiesto di organizzare la 3ª edizione di questa conferenza, che è dedicata al 10° anniversario, in occasione del 10° anniversario dell'iscrizione dell'Ecomuseo Battana nel registro dell'UNESCO, con una tavola rotonda proprio con musei e centri interpretativi che sono quelli che salvaguardano come noi il patrimonio culturale marittimo e immateriale dell'Europa sud-orientale. Abbiamo iniziato questa conferenza con 5 sessioni, con 27 relatori che arrivano da tutta la Croazia, da Fiume, da Betina, da Orsera, da Umago, da Salvore, un po' da tutte le parti, dall'isola di Veglia e altre parti, 5 sessioni che presenteranno le nuove collezioni del patrimonio marittimo e buone pratiche, gli approcci contemporanei alla salvaguardia e all'interpretazione, alla documentazione proprio di questo patrimonio marittimo, poi nella documentazione proprio come bene materiale, la gestione proprio di questi beni, le tecnologie usate e quant'altro, questi metodi, chiamiamoli moderni, per salvaguardare il patrimonio, nei modelli organizzativi e la sostenibilità e patrimonio marittimo e giovani, perché appunto quello che si vuole sempre si deve preservare, ma sicuramente bisogna anche tramandare, che è la cosa principale, e tutto si basa sì sicuramente su documenti d'archivio, documenti di musei o quant'altro, vecchie fotografie, ma quello che mi piace sottolineare è che a tutto questo c'è sempre alla base l'uomo, cioè la risorsa umana. Se noi, la nostra comunità locale, continua a vivere questa tradizione, allora sappiamo che siamo sulla buona strada e che il nostro lavoro ha un senso, perché verrà tramandato alle generazioni future.
0: Ecco, l'uomo al centro di quello che è l'obiettivo di rafforzare il dialogo tra la pratica e le politiche di conservazione, ma come dici tu, senza l'uomo nulla sarebbe possibile.
3: Giusto così, perché anche presentare qualsiasi pratica, qualsiasi arte, qualsiasi mestiere o modo di costruire, di mantenere una barca o altro, sicuramente quello che è alla base è la risorsa umana, cioè l'uomo, e senza queste testimonianze, ma anche questi esempi vivi, sono sicura che non sarebbe così semplice come forse è per l'Ecomuseo Batana, dove abbiamo la fortuna che a Rovigno la tradizione è ancora vissuta e che si vive proprio vogando la Batana, si vive cantando la Bitinada, si vive alzando le reti, dunque è ancora viva e bisogna dire grazie, fare un grande applauso a chi continua a vivere così.
0: Ecco, abbiamo detto 10 anni dall'iscrizione dell'Ecomuseo Batana nel registro UNESCO, questo anniversario naturalmente rappresenta anche un momento importante per una riflessione sui risultati finora raggiunti.
3: Sicuramente la Batana, l'Ecomuseo è nato più di 20 anni fa, l'iscrizione è avvenuta 10 anni fa, la Batana veramente è diventata il simbolo della nostra città ed è riconosciuta a livello mondiale, vorrei dire. E quando qualcuno vede la Batana o sente parlare della Batana, naturalmente sa che questa è Rovigno e che dietro ci sta la comunità locale. Naturalmente i 10 anni dell'iscrizione sono un momento di, diciamo così, dove si pensa a tutto quello che abbiamo fatto finora, si fanno resoconti dove siamo arrivati, però quello che bisogna continuare è sicuramente guardare al futuro per continuare a conservare, ma tramandare a quelli che vengono dopo di noi.
0: E noi per oggi ci fermiamo qui da Lionella Pausina Acquavita. Un grazie a tutti per averci seguito, buon proseguimento di giornata e a risentirci martedì prossimo.

0: Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.
1: Un saluto da Andrea F, ben approdati ad Album Charts, classifiche internazionali, assaggio, anticipazione del nostro featured album, il solo unico e inconfondibile album della settimana ufficiale di Radio Capodistria. Tutte cose che sentite qui sulle nostre frequenze in diretta nello spazio fra le 18 e le 19, e per chi ci ascolta la domenica, chi ci ascolta invece in replica la notte ci sente alle 2 del mattino con un piede già nel lunedì, e c'è anche chi ci sente invece in seconda battuta il martedì sera. Album Charts vi porta a spasso fra le classifiche degli album, no? Questo è il titolo del programma. Classifiche ufficiali in Inghilterra, Stati Uniti e Italia. In coda abbiamo anche la scusa, il momento per ascoltarci l'assaggio del nostro featured album, l'album della settimana ufficiale della nostra emittente. È il nostro solo e unico e inimitabile album della settimana ufficiale. Questa settimana è un disco made in Italy di uno dei più grandi cantautori della cosiddetta scuola romana, che udite udite sarà con me il lunedì qui in diretta per parlarne, perché lo spazio del featured album a mezz'ora cospicua nell'ambito di Pomeriggio Ore 4. Pomeriggio Ore 4 va in onda dalle 4 alle 6 del pomeriggio, nello spazio dalle 5 alle 5 e mezza c'è mezz'ora ogni settimana per ascoltare un album nuovo. E questo lunedì, o per chi ci ascolta in replica la notte, quindi da mezzanotte alle 2, pomeriggio alle 4 va in onda in quell'orario là, non è le 5 alle 5 e mezza, ma è dall'una all'una e mezza del mattino, sarà con me Edoardo De Angelis per parlarmi del suo nuovo e devo dire bellissimo disco, ma di questo vi dico qualcosa più avanti. Adesso iniziamo con la classifica Made in UK, la chart ufficiale britannica, una top 100 compilata dall'Official UK Charts Company. Numero 100 ci sono le Little Mix con Between Us. Io per trovare un po' di musica che voglio far ascoltare oggi vado abbastanza più su questa settimana, vado a trovare una compilation che si chiama Piano Man, The Very Best of Billy Joel, un grande del cantautorato e del pianoforte internazionale. Usciva nel 2004, sta alla numero 66 della chart inglese, contiene anche la mitica The River of Dreams.

The River of Dreams, Billy Joel, sta sulla compilation Piano Man, The Very Best of Billy Joel, numero 66 nella classifica britannica. In realtà stava su River of Dreams, era la title track del disco del 1993. Ogni qualvolta sento questo brano, c'è quella piccola pausa in mezzo in cui lui si ferma prima di riprendere con il ritornello, e viene in mente che nel 1994 lui fece questa canzone dal vivo con la sua band alla cerimonia dei Grammy Awards. Ora, stavano consegnando il premio alla carriera, all'onore, alla memoria storica di Frank Sinatra, e il discorso per presentare Frank Sinatra era stato affidato a Bono degli U2. Lo spettacolo si stava allungando un pochino, erano un po' fuori tempo. Bono, naturalmente, uno che si prende i suoi tempi, legge con calma tutto il suo discorso, deve fare il suo numero, ma però insomma presentare Frank Sinatra non è una cosa da poco. E allora insomma chi si occupava della pubblicità in TV disse: basta, è troppo lungo, stiamo perdendo minuti preziosi, che cosa diranno tutti quelli che hanno pagato le pubblicità, tutti i nostri sponsor? E tagliarono a metà il discorso di Bono mentre lui stava parlando, sfumarono per far partire la pubblicità. Chi era sul palco come Bono non si accorse di niente, naturalmente il pubblico in sala no, ma i musicisti nel retro che stavano seguendo la cosa in diretta TV rimasero sconcertati, no? Questo segno di grande disrispetto nei confronti di Bono, nei confronti di Frank Sinatra e tutto sommato nei confronti della musica, far capire che i soldi della pubblicità sono quelli che comandano, altro che musica, quindi i Grammy abbastanza facciate e poca sostanza. E quando toccò a Billy Joel fare la sua versione dal vivo di questo brano, ecco, quando arrivò a questa pausa di River of Dreams, si era messo d'accordo con il suo gruppo e si fermarono per un bel po', un secondo, due, tre, quattro, cinque. Lui guardò l'orologio e disse con grande ironia al microfono: signori pubblicitari, ecco qua i vostri preziosi secondi di pubblicità che se ne vanno, dando una grande lezione a chi appunto della musica se ne frega, a chi la calpesta in nome di tutt'altra cosa. Billy Joel in apertura quindi del nostro album charts, del nostro album charts di oggi, dalla classifica inglese numero 66 sulle frequenze di Radio Capodistria, 1170-1170 in AM, la frequenza mitica e leggendaria del mito, in onda media, la radio con il suono di una volta, FM stereo RDS 97.7, 103.1, 103.6, 97.7, 103.1, 103.6, radio digitale DAB, Capodistria, semplicissimo come il nome della nostra bella località, e in stream, live, completamente gratuito, in chiaro, senza account, password, registrazioni o altre cose, senza rotture di scatole, su www.radiocapodistria.si, radiocapodistria.si, basta cliccare, c'è il nostro player e la musica vi arriva in alta fedeltà dai vostri computer, ai vostri dispositivi più o meno intelligenti dei quali siamo tutti circondati oggi. Esauriti i convenevoli, ho iniziato con questa storia insomma che porta Billy Joel e la storia della musica qui sulle nostre frequenze, mi sembrava giusto ricordarla. Tuffiamoci a pie pari nella top 10 britannica. Numero 10 Oasis Time Flies 94-2009 la compilation, numero 9 compilation di Fleetwood Mac 50 Years Don't Stop, 414 settimane di presenza in classifica. Life of a Showgirl di Taylor Swift alla numero 8, Olivia Dean The Art of Loving alla numero 7, Visitor di Sienna Spiro alla numero 6, tutto un trittico al femminile, le nuove voci, no? Una di questo pop molto sofisticato fatto negli Stati Uniti da gente molto ammanigliata nell'ambiente discografico, Sienna Spiro, l'altra che oramai è una regina del pop internazionale e che ha dominato anche le classifiche country, cioè Taylor Swift, e Olivia Dean che invece dalla Gran Bretagna propone un soul tutto sommato molto più vero, molto più suonato, molto sofisticato ma anche molto, molto artistico, molto umano. Io però mi fermo alla numero 5 dove c'è una nuova entrata molto bella, The Age of Everything, l'età di tutto, il tempo che stiamo vivendo, e Johnny Marr, la chitarra dei mitici The Smiths, uno dei suoi singoli negli ultimi tempi era It's Time.

sempre un piacere ascoltare la grande chitarra di Johnny Marr, quella di The Smiths. Si sente chiaramente in questo brano qual era il suo apporto all'interno di quella grande band, e ovviamente si sente anche che la classe non è acqua quando si tratta di scrittura. Un personaggio veramente incredibile e molto gentile, oltretutto proprio una bella persona del mondo della musica made in UK. Johnny Marr, The Age of Everything, nuovo album, nuova entrata alla numero 5 della classifica britannica, non vedo l'ora di averlo come featured album. Numero 4, The Essential Michael Jackson, la compilation. Numero 3, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Numero 2 rientra un disco che, beh, diciamo che ha qualche anno, Rubber Soul dei Beatles. Era il loro sesto disco in studio, usciva il 3 dicembre 1965. È un disco storico, un disco che naturalmente contiene anche tutta una serie di canzoni storiche. Pensate a Norwegian Wood, per esempio, a Baby You Can Drive My Car, a Michelle, a Girl, ecco, tutti grandi successi, anche una bellissima intitolata Nowhere Man.

Un uomo di nessun luogo che fa i suoi piani di nessun luogo per nessuno e per nessun motivo. Una canzone forse sulla nullità un po' anche delle nostre esistenze, se volete. Chissà cosa direbbero i Beatles oggi, altro che Rubber Soul dell'epoca, chissà cosa ne direbbero adesso nell'epoca dei social, in cui la vacuità, la nullità viene spesso e volentieri glorificata a modo di esistere, addirittura a esempio. Numero 2 nella classifica britannica, il rientro di questo grande disco del 65, Rubber Soul. In testa invece nuova entrata per i Blossoms, Songs from the Wedding Cake, il loro nuovo album. Noi abbiamo avuto come featured album un loro disco precedente, Ribbon Around the Bomb, nel 2022-2023, poi anche Gary. Non vedo l'ora di avere anche questo come featured album. Loro arrivano da Stockport, nella zona di Manchester. Songs from the Wedding Cake, il loro sesto album in studio, le canzoni dalla torta nuziale. Meet Me in Love è uno dei primi singoli che sono stati tratti da questo disco.

0: molto ballabili, molto ritmati. Meet Me in Love, bel singolo per i Blossoms dalla Gran Bretagna, dal vertice della classifica Made in UK. Songs from the Wedding Cake, canzoni dalla torta nuziale, ma la torta nuziale in questo caso è il nome di quello che viene, così viene definito l'ufficio comunale di Stockport, dove loro sono di casa praticamente. Lo chiamano The Wedding Cake per la sua forma, no? E sono anche gli uffici dove si svolgono matrimoni, altre cose, c'è l'anagrafe, eccetera, eccetera. Quindi anche il cantante del gruppo Tom Ogden si sposò in questa torta nuziale di palazzo nel 2021. Allora, classifica britannica alle nostre spalle, entriamo in quella Made in USA, la top 200 di Billboard. 200 posizioni sono tante, troppe per noi. Numero 200, Lil Wayne con The Carter 3. Noi ci fermiamo grosso modo intorno al numero 100, dove ci sono gli Arctic Monkeys con AM, ma anzi, oggi vado un pochino più su. Numero 88, c'è un disco, una compilation fantastica firmata da Tom Petty e i suoi Heartbreakers, i loro greatest hits, fra i quali non può mancare una canzone intitolata Into the Great Wide Open.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

Into the Great Wide Open, un grande successo di Tom Petty con i suoi Heartbreakers, presente nella compilation Greatest Hits questa settimana nella classifica di Billboard alla numero 88. E segnalo ai fan di Tom Petty come il sottoscritto che quel bellissimo documentario sul making of di quel grande album che era Wildflowers, si intitola Somewhere You Feel Free, The Making of Wildflowers, è disponibile integralmente su YouTube in maniera completamente gratuita. Era uscito nel 2021, c'erano degli spezzoni in video disponibili in rete, usciti nuovo nel 2025 mi sembra, quando è stato messo su Prime Video o qualcosa del genere, quindi a pagamento, ma adesso è da 3 settimane che sta su YouTube completamente in chiaro. Ve lo consiglio perché è un documentario sul making of di un disco storico con Tom Petty in grande forma, con grandi personaggi come Rick Rubin che ne curano la produzione, Michael Kamen, il compianto Michael Kamen che ne cura l'orchestrazione, la grande band di Tom Petty che sono quasi gli Heartbreakers al completo, anche se il disco era firmato da lui come solista, ma ci sono tutti, soprattutto Mike Campbell alle chitarre. Quindi Somewhere You Feel Free, Tom Petty, completamente in chiaro, disponibile su YouTube e altamente consigliato dal sottoscritto. Entriamo nella top 10 americana. Numero 10 Drake, Iceman. Numero 9 Noah Kahan, Stick Season. The Art of Loving di Olivia Dean, ben piazzata qui alla numero 8. Alla numero 7 la prima delle nuove entrate, Kenny Chesney con Silver Sands Marina. Io mi fermo alla numero 6, c'è un'altra nuova entrata, lei si chiama Tina Shea, fascinosa ballerina più che cantante direi. Too Easy è uno dei primi singoli tratti da questo album che in maniera molto appropriata si intitola Pop Star. E qui cambiamo completamente musica.

Tina Shay con Too Easy, questo è il video ufficiale, il brano ufficiale, il singolo ufficiale, tutto quello che volete che porta nelle classifiche, ha portato nelle classifiche il suo album Popstar, dal quale sono già stati tratti comunque anche dei nuovi singoli. Onestamente preferisco guardare le sue coreografie che non ascoltarla, sarà un problema mio. Classifica americana sta alla numero 6 questa settimana, numero 5 Noah Kahan, The Great Divide, numero 4 Morgan Wallen con I'm the Problem, quindi continua la situazione in cui Noah Kahan è l'unico per il momento ad avere due album nella top 10. Stick Season, il disco precedente alla numero 9, quello nuovo, Great Divide alla numero 5, mentre Morgan Wallen ha ritirato, per così dire, il suo album precedente che è scivolato soltanto alla numero 11, quindi è proprio lì che aspetta in corner, One Thing at a Time. Ma noi entriamo nella zona rovente, numero 3, Ella Langley, Dandelion, seconda posizione, Olivia Rodrigo, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Non mi faccio perdere, ho l'occasione come sempre per ascoltarcela insieme a Robert Smith con What's Wrong With Me.

What's Wrong With Me, Olivia Rodrigo e Robert Smith dei The Cure, insieme da You Seem Pretty Sad For A Girl So In Love, numero 2 nella chart americana, la classifica di Billboard. In testa ritorna Taylor Swift con The Life of a Showgirl, non solo le 12 canzoni del disco, ma anche c'è la sua Encore Edition, un disco aggiuntivo con 4 brani, tutti 4 singoli, Babylon, Pink Clouding, Cleveland e soprattutto Patient Zero.

0: Patient Zero, questi brani di Taylor Swift oramai tutti uguali, l'una all'altra, diciamo la verità. C'è lo zampino di Max Martin che scrive le canzoni per lei, scrive le canzoni per Ed Sheeran, scrive le canzoni per tutto il pop internazionale. Onestamente si sente, no? Poi alla fine si sembrano fatte un po' con lo stampino, sempre con questi testi che poi si lamentano di questi ragazzi, questi uomini. Lei e la sua amica, la paziente zero, no? La prima ad aver sofferto le pene dell'inferno per colpa di questo disgraziato. Classifica di Billboard, Taylor Swift, Life of a Showgirl, questa settimana al vertice. Non me ne vogliano i fan di Taylor Swift, però insomma nei tempi passati aveva fatto anche di meglio. Secondo me non ha bisogno di grandi aiuti, anzi ho molta stima del talento di Taylor Swift e penso non abbia bisogno dell'aiuto di Max Martin per scrivere dei bei dischi e dei bei successi, ma sembra che i suoi discografici o forse il suo conto in banca non siano d'accordo. Classifica italiana, la terza ed ultima che noi vediamo, poi c'è il featured album firmato dal grande cantautore Edoardo De Angelis che sarà con me lunedì a presentarlo qui sulle frequenze di Radio Capodistria in pomeriggio ore 4. La classifica italiana è quella della FIMI, Federazione dell'Industria Musicale Italiana. Numero 100 questa settimana, Another con Witness, ma io mi fermo più su. Posizione numero 85, c'è una compilation firmata Dire Straits, anzi c'è un album firmato Dire Straits, la compilation sta un po' più su, ma il disco Brothers in Arms nella sua edizione anniversario, 40° anniversario, è direi ancora saldamente ben piazzato in classifica. Un disco storico, era soltanto il quinto album dei Dire Straits ed era quello che contribuì più che altri a definire il suono del CD quella volta, no? Usciva nel 1985, era un disco registrato in maniera perfettina, mixato in maniera perfettina, che era proprio spesso e volentieri usato per esemplificare la perfezione del suono digitale dell'epoca, ancora abbastanza crudo rispetto a quello dei giorni nostri. Comunque suona bene anche oggi, un disco che si apre con una grande canzone intitolata So Far Away.
1: Album Charts, le classifiche internazionali e l'album della settimana su Radio Capodistria.

0: So Far Away, Dire Straits, grande canzone da quel grande album che era Brothers in Arms, la versione 40° anniversario nella classifica italiana questa settimana si trova in un'onorevolissima posizione numero 85. Entriamo nella top 10, numero 10 c'è Achille Lauro, Comuni Immortali, quello che contiene anche il suo sospiratissimo
1: stanotte.

Amor, Achille Lauro da Comuni Immortali, numero 10 nella chart italiana. Siamo nella zona calda, numero 9 c'è Joliet, Dio lo Sato, secondo, ottava posizione. Joliet, fra l'altro, continua ad avere anche un disco più su, Tutto è possibile, sta alla numero 1, è al vertice della classifica, ve lo dico subito. Quindi è lui ad avere due dischi nella chart italiana, nella top 10, regnare supremo. Numero 8 c'è Brash, Mediterraneo, Dopo il mare, che continua a stare da Dio.

Da Dio, lui è Brescia, naturalmente, Mediterraneo dopo il mare, sta la numero 8 in Italia, numero 7 anche qui, Rubber Soul, Special Edition dei Beatles. C'è naturalmente questa nuova edizione, cofanetto e tante cose aggiuntive che riguardano questo disco, ripubblicazione anche in vinile, alta qualità sonora, c'è il remix, il remaster stereo curato dal produttore storico George Martin e da suo figlio Giles Martin. Insomma, tanti motivi per trovare questo album che, come vi dicevo, contiene grandi canzoni. L'abbiamo ascoltato da quella britannica, lo so, ma anche in quella italiana trovare un disco dei Beatles in mezzo a tutto questo rap trap e via dicendo è effettivamente un po' una rarità, e non vedo perché non fargli omaggio con una delle grandi, grandiose canzoni da questo disco.

0: Girl, sono i Beatles, grandioso brano. Ci sono questi versi di John Lennon che dice che le venne detto quando era giovane che il dolore avrebbe portato al piacere, che un uomo deve spaccarsi la schiena per guadagnarsi il suo giorno di riposo. E lui disse poi negli anni successivi che in realtà non era soltanto una questione di una storia che stava raccontando o di una persona vera o immaginaria di una storia d'amore, ma stava proprio commentando anche la religione cristiana e questa cosa del dover soffrire per ottenere forse un giorno il paradiso. Allora, i Beatles, grandiosi con Rubber Soul, nella classifica italiana la numero 7. Io devo ancora annunciarvi le altre posizioni, anche se vi ho già detto che in testa c'è ancora Joliet con Tutto è possibile. Alla numero 6 c'è Ariete, nuova entrata con Tutti tornano a casa. Numero 5 Kid Yugi, Anche gli eroi muoiono. Numero 4 ancora Olly, Tutta vita sempre, oramai 102 settimane di presenza in classifica. Shiva con Vangelo alla numero 3, 22 Simba con Miri alla numero 2 e in testa Joliet, come appunto già vi annunciavamo. Ora manca l'appello ancora solo e soltanto il nostro featured album. Ne parliamo il lunedì. Lo spazio apposito è in pomeriggio alle 4, un programma che inizia alle 4 del pomeriggio o in replica la notte alla mezzanotte, con il sottoscritto, sempre in diretta qui su Radio Capodistria. E nello spazio 17-17.30, la terza mezz'ora, quindi la notte significa da 1 a 1 e mezza del mattino, parleremo di Ulisse ai confini del tempo, anzi al confine del tempo, il nuovo album del grande Edoardo De Angelis. Edoardo De Angelis è un cantautore classe 1945, scuola romana, fra i migliori cantautori in assoluto della scuola romana. Da questo disco oggi ci ascoltiamo una canzone intitolata La tela di Penelope, che è oltretutto ispirata a un'opera di Loredana Giacomini che si trova a Udine nel Museo Etnografico del Friuli, perché Edoardo De Angelis è molto legato oramai da parecchio tempo al Friuli Venezia Giulia. Oltretutto il progetto fa parte, l'album fa parte del progetto Frattempi, il confine del tempo, fondato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli, e che fa capo a un festival chiamato Frattempi Festival, del quale Edoardo De Angelis è anche il direttore artistico. Molte cose da spiegare quindi, molte collaborazioni anche con un giovane artista chiamato Luca Carruba all'interno di questo brano. Ce ne parlerà lo stesso Edoardo De Angelis lunedì qui in diretta, quindi non mancate per il nuovo disco di inediti in studio di un grande cantautore italiano. Con questo saluto tutti voi, vi ringrazio per l'attenzione, grazie al mio staff tecnico per la messa in onda, vi lascio con La tela di Penelope e un abbraccio a tutti da Andrea F.
1: Featured Album, l'album della settimana ufficiale di Radio Capodistria.
0: Si intitola Ulisse al confine del tempo, il nuovo album del grande Edoardo De Angelis.

Penelope dipana la sua tela. Ulisse tira il filo sopra il mare. Per lui lontano non è mai lontano e la distanza non si può contare. Fuochi di vento, lasciatelo passare. Lasciate andare il passo al capitano. È la sua mano che governa il tempo o è il tempo che governa la sua mano?

0: domani, ancora un domani.
1: Il filo del mio sogno è così alto che se lo guardi non lo puoi vedere. Il filo del mio sogno è così forte che non c'è un Dio che lo farà cadere. La tela di Penelope è un incanto, è una bellezza, un cruccio, un divenire. La tela di Penelope è un inganno, l'eco di un giorno.

Penelope è un ricamo. La tela di Penelope è un richiamo lanciato solo a chi lo può sentire.

Medley Nanni. I formidabili pazzi anni 90 tornano su Radio Capodistria. Riproposti per voi da Barbara Uri.

0: Picnic Electronic, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali, selezionate da Barbara Urizzi.
1: That was nice of me. I don't care. And thanks for the drinks and the smoke.
2: No problem. Go.

Picnic Electronique, un'ora di musica elettronica con le migliori produzioni internazionali, selezionate da Barbara Urizzi.

pomeriggio, ore 4. La grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

tentoni, la parte scritta ma non la sappiamo, e mentre dormi qualcuno sta a osservarti e narrarti.

Buon pomeriggio, oggi è il 13 ottobre, il mese è iniziato da un pezzo, le foglie cadono, le giornate si accorciano e la musica, come sempre, cerca di dare un senso a questo scivolamento verso l'inverno. Siete su Radio Capodistria, questo è pomeriggio ore 4, io sono Samuel. Oggi iniziamo dal musicista che ha appena annunciato il suo 14° album e che ancora una volta ci porta in un mondo che non esiste. Vinicio Capossela annuncia il suo 14° LP, Milkwood Bar, in uscita il 22 gennaio per BMG. Il disco nasce attorno al poema per voci Under Milkwood del poeta gallese Dylan Thomas. Un villaggio addormentato, il vento di sale che arriva dal mare, le vite che nel sonno si spogliano delle loro difese e lasciano affiorare desideri, paure e ricordi. Il singolo si intitola Oltre il bosco, quello appena sentito. Il testo riprende la descrizione iniziale dei sogni degli abitanti di Laregab, il viaggio immaginario in riva al mare. È il sonno a riportare il mondo ad una condizione di infanzia, innocente. Siamo sonnambuli nella vita e muoviamo a tentoni, la parte è scritta ma non la sappiamo. Il bosco di latte diventa così anche una rappresentazione della condizione umana, popolato da esistenze che procedono senza conoscere fino in fondo la propria parte. Le due strofe finali fanno riferimento a Dylan Thomas e a Renato Striglia, il DJ radiofonico e amico di Capossela, prematuramente scomparso, che per anni aveva lavorato ad una versione italiana di Under Milkwood e alla cui memoria è dedicato l'intero progetto. E dopo il bosco di Capossela, cari amici, torniamo alla realtà. Ribadisco, state ascoltando pomeriggio ore 4 su Radio Capodistria. La realtà che come sempre è fatta di compleanni e di morti, oggi ne abbiamo diversi e alcuni pesano più degli altri. 1947, nasce a Salinas, California, Samuel Roy Hager, in arte Sammy Hager, cantante, chitarrista, uomo d'affari, conosciuto anche come The Red Rocker, ha cantato nei Van Halen dopo l'addio di David Lee Roth e ha costruito una carriera solista fatta di rock, tequila e sorrisi. Oggi compie 79 anni, There's Only One Way to Rock.

Sammy Hagar compie 79 anni, è ancora vivo, ancora attivo, ancora a vendere tequila. Un uomo che ha capito che il rock non è solo musica, è anche business. Peccato che il business a volte sia più redditizio della musica, anzi quasi sempre. 1941 nasce a Newark, New Jersey, Paul Simon, cantautore in coppia con Art Garfunkel, poi solista. The Sound of Silence è uno dei brani più celebri della sua carriera, una canzone che parla di incomunicabilità, di solitudine, di un mondo che non ascolta. Oggi compie 85 anni.

The Sound of Silence, il suono del silenzio. Paul Simon compie 85 anni, ha attraversato decenni di musica, di mode, di generazioni. Con la sua chitarra ha avuto la capacità di raccontare storie che sembrano sempre attuali. Peccato che il silenzio oggi sia più spesso quello di chi non ha voce. Ora una notizia che ha fatto storia, perché nel 2016, per la prima volta, un cantautore ha vinto il premio Nobel per la letteratura. E lui all'inizio non voleva nemmeno ritirarlo. 2016, Bob Dylan viene insignito del premio Nobel per la letteratura, appunto, diventando il primo cantautore a vincere questo prestigioso riconoscimento. La motivazione? Per aver creato nuove espressioni poetiche nell'ambito della grande tradizione della canzone americana. All'epoca aveva 75 anni. Sarah è uno dei suoi brani più celebri, una canzone che parla di amore, di perdita e di memoria.

Nobel, ma non si è presentato alla cerimonia. Ha mandato una lettera, ha detto che aveva altri impegni. Un genio, ecco, amici, ecco, certo, ma anche un uomo che ha sempre fatto quello che voleva. Il Nobel, ecco, per lui è più un fastidio che un onore, quasi, ecco. La sua musica, quella è ancora qui con noi a ricordarci che le parole a volte possono cambiare il mondo, almeno possono raccontarlo meglio. Andiamo avanti parlando di una causa legale che ha dell'assurdo, perché a volte, insomma, le band devono difendere il proprio nome anche da chi vende milioni di dischi. Nel 2002 la rock band britannica i Muse intraprende un'azione legale contro Celine Dion dopo che la cantante aveva annunciato che il suo imminente spettacolo a Las Vegas si sarebbe intitolato Muse. Il cantante della band, Matt Bellamy, ha dichiarato: «Non vogliamo che qualcuno pensi che siamo la band di accompagnamento di Celine Dion». La causa è stata vinta dai Muse, che hanno mantenuto il loro nome, e nel 2027 i Muse suoneranno, tra l'altro, apro parentesi, al Lucca Summer Festival il 17 luglio, occasione gradita per i fan di ascoltare dal vivo l'ultimo album The Wow Signal. Il Lucca Summer Festival celebra il 30° anniversario, tra l'altro, e ha già annunciato anche i Take That per il 20 luglio e i Simply Red per il 30. I biglietti sono già in vendita. Ascoltiamo Pressure.

da Celine Dion e hanno vinto, ecco, tocca a loro quindi farci credere che il rock è ancora vivo, o almeno abbastanza vivo da far causa a una diva del pop. E nel 2027, ricordo, ecco, a Lucca potremo verificare se il loro suono è ancora in grado di riempire una piazza e di far tremare la terra, o se anche loro sono diventati, diciamo, da museo. Chiudiamo il primo blocco, la prima parte di Pomeriggio Re 4 con un compleanno che ha segnato la storia della musica, quello di un uomo che nel 1979 conquistava la vetta delle classifiche con un brano che ancora oggi, se lo senti, ti fa muovere i piedi. 1979, Michael Jackson raggiunge il primo posto nella classifica dei singoli statunitensi con Don't Stop Till You Get Enough, il suo secondo singolo da solista a conquistare la vetta negli USA. Il brano fa parte di Off The Wall, l'album che ha segnato la sua transizione da star dei Jackson 5 a icona globale. Oggi avrebbe avuto 67 anni. Don't Stop Till You Get Enough. Noi torniamo tra pochissimo con la seconda parte di Pomeriggio Ore 4.

Chelsea Wolf, il suo nuovo album dall'inequivocabile titolo The Dark. È un ulteriore viaggio nei luoghi dell'anima, ma stavolta la musicista californiana ne esce trasformata. Il disco esplora una nuova fase della vita di Wolf e il cammino nell'oscurità, o meglio nei meandri più profondi dei boschi, e serve per ricucire pezzi e medicare ferite. Devo dire, ecco, che sul piano sonoro è un album in cui trovano posto tutte le anime di Chelsea Wolf. C'è un perfetto equilibrio tra brani più acustici e folk, come Cold per esempio, e quelli più ruvidi come quello appena sentito, Swallower. Semi che crescono nell'oscurità, ferite da ricucire, luce che ritorna. Insomma, Chelsea Wolf ci ricorda che anche dal buio può nascere qualcosa di bello. Passiamo ai Van Pelt, che pure loro a quanto pare non hanno pagato le bollette. Il titolo dell'album è Remain Obscure.

Van Pelt, una band che torna con un album che sfida le aspettative, Remain Obscure, il titolo. Insomma, ecco, sentendo la canzone in apertura, il titolo è più che appropriato, Remain Obscure. Abbiamo sentito Chris is Riding Horses in OJ dei Van Pelt. Quarto LP della band alt rock post-hardcore newyorkese. Il singolo appena sentito è un opener che spinge oltre i confini familiari del sound della band, i confini che nella vita sono spesso però più stretti di quanto vorremmo. Comunque loro non mollano e dopo i Van Pelt, un ritorno atteso da 7 anni, gli Sleep, con un album stoner che promette di essere un viaggio psichedelico, infatti lo è, Hemispheres. Il primo estratto è The Morrissest. Ecco, la band, composta ricordo da Al Cisneros, Baba Dupri e Dale Crover, torna dopo 7 anni di silenzio con un album di soli 5 brani, lunghi ma pesanti e molto ben fatti. Ascoltiamo appunto The Morrissest, questi sono i Sleep.

0: The Morrisseys, dei Sleep, che ci portano in questo viaggio pesante, psichedelico, fatto di riff ipnotici. E dopo lo stoner passiamo al post-punk irlandese, quello dei Bashed, una delle band emergenti più interessanti d'Irlanda, con un album che racconta di orrori moderni, che non mancano, quindi il materiale per l'ispirazione c'è. Poor Advice è il titolo dell'album, mi piace, Poor Advice, prodotto da Ali Chant, produttrice, ricordo, di Dry Cleaning, Parfume Genius, PJ Harvey, ecco, grandi nomi. Un post-punk fulmineo che racconta appunto gli orrori moderni.
1: Like myself, I think you're going to be very interested in this story that we're going to tell you.

Unabashed con Terror TV, televisione del terrore. Ecco, ci portano in un mondo dove gli orrori moderni vengono raccontati attraverso chitarre distorte e ritmi serrati. Orrori che oggi non mancano e sono più reali che mai. Dopo il post-punk passiamo al viaggio spaziale italiano con Marlon Bianco e The Clones, con un concept album che parla di cambiamento, memoria e identità. Un viaggio nello spazio e ritorno per il polistrumentista italiano che abita a Londra. 10 tracce tra dream pop, elettronica e indie pop. Il disco ripete un concept sul cambiamento, sulla memoria, sul trovare se stessi e tutte quelle cose che suonano molto importanti. Il singolo Here We Go è la sigla d'apertura di un'avventura tra robot, stelle e ritorni a casa.

grande musica in diretta dalle frequenze di Radio Capodistria.

Bentornati nella terza parte di Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria. Il 13 ottobre è il giorno in cui l'autunno si prende sul serio, le foglie cadono, la musica come sempre cerca di dare un senso a questo scivolamento. Oggi parliamo di veterani che tornano, di band che si reinventano, di post-punk che diventa antemico, di Notti Brave e di Amanti Maledetti. Iniziamo da una band che dopo 3 decenni è ancora qui e che a quanto pare ha ancora qualcosa da dire. Sto parlando dei veterani Rocket Ship, che pubblicano New Threats, il primo singolo tratto dal nuovo album Hurt Feelings, in uscita il 30 ottobre per Darla Records, una band di Portland che ha sempre mescolato indie pop, jangly, ambient, malinconia assortita e passaggi sonici. Dalle ballate da camera ai Bee Gees, passando per Jobim, il folk, lo pseudo metal, ecco un po' di tutto. Dusty Rask e la sua band dimostrano quindi ancora una volta perché dopo 3 decenni il loro album sia un ascolto imperdibile. A marzo hanno ristampato il loro storico debutto del 1996, A Certain Smile, A Certain Sadness, che a 30 anni suona ancora nuovo. Un'altra band di veterani, la prossima, i sopravvissuti, i Failure, band di Los Angeles con oltre 3 decenni di carriera, annunciano il loro 7° album. E a quanto pare, cari amici, è il disco della svolta, quello in cui si osa di più, si sperimenta, si spinge il suono verso territori inesplorati, perché si sa, ecco, una certa età o ti reinventi o muori. I Failure quindi annunciano questo 7° lavoro dal titolo Location Lost, in uscita il 24 aprile via Failure Records. Il nuovo singolo è A Way Down. Il vocalist Ken Andrews ha dichiarato: dal punto di vista musicale è un omaggio a due band che mi hanno spinto a prendere in mano la chitarra, i Cure e i Suicide and the Banshees, in particolare il loro periodo dei primi anni 80 con l'album come Juju e Pornography. Sono rimasto colpito dall'approccio spigoloso delle chitarre e dall'atmosfera oscura e senza compromessi. Ecco, il chitarrista Craig Edwards ha poi aggiunto: è un album molto diverso, ci sono suoni e parti che non hanno precedenti nel mondo dei Failure. Il primo singolo estratto, come ho detto, è The Air's on Fire. Lo ascoltiamo, seguito da A Way Down, Failure.

The Air's on Fire e Way Down, l'aria in fiamme e c'è una via verso il basso, verso il fondo. I Failure ci portano in un mondo dove il post-punk incontra il rock alternativo, dove le chitarre sono spigolose e le atmosfere oscure. Ecco, nell'aria di oggi, inquinata e in fiamme, le vie verso il basso purtroppo sono sempre più affollate, quindi un album assolutamente attuale, al passo con i tempi, verso il basso. E dopo il buio e la luce, cari amici, o meglio l'antemico, i Bodega, band di New York che decide di abbandonare il post-punk minimalista delle origini per diventare una vera rock band, con riff, assoli e quel suono tra la fine degli anni 80 e l'inizio degli anni 90, perché insomma, ecco, a un certo punto anche più cerebrali hanno voglia di urlare. I Bodega quindi presentano questo nuovo album dal titolo All Inside Aquarium. La band si espande ben oltre le proprie origini post-punk, come dicevo, però senza l'etichetta indie. L'obiettivo del gruppo era: torniamo a brani melodici, diventiamo una vera e propria rock band, ha spiegato Hosey. Ascoltiamo All Inside Aquarium e Pile Driver, due degli estratti che anticipano questo nuovo capitolo. Bodega.

Mario è battipalo, per così dire. I Bodega hanno deciso di diventare una rock band con riff a soli e tutto il resto, anche se oggi il rock è più qualcosa da museo quasi. Comunque, ecco, a quanto pare il passaggio del post-punk all'antemico è l'unico modo per non rimanere confinati nella propria nicchia, che in tempi di algoritmi è già una forma di sopravvivenza. Dopo l'acquario, la notte, gli Howlers, band di Brighton, tornano con un album che parla di desiderio e conseguenza, di incoscienza e realtà, di notti travagliate e sveglie che suonano troppo presto, perché la notte è seducente, cari amici, ma il mattino quello è impietoso. Quindi i Howlers presentano Heavy. Dopo un periodo di transizione alla fine del 2024, il frontman Adam Young ha riorganizzato il progetto come duo insieme al batterista Toby Richards, un cambiamento che ha ridefinito il suono e la direzione creativa. L'album è nato a distanza con demo e idee scambiate tramite piattaforme digitali, spogliando ogni traccia di ogni elemento superfluo. Solo nelle fasi finali la band è entrata nella sala prove per registrare la batteria dal vivo. Young ha dichiarato: quest'album è fatto di quelle esperienze notturne, delle conversazioni dopo il tramonto, delle telefonate a tarda notte, della natura seducente dell'impulsività che sembra così affascinante e del perdersi nella natura coinvolgente della spericolatezza. Ma è anche lo specchio al mattino, la sveglia e la dura realtà di sapere che quelle sensazioni non dureranno per sempre. Cold Sweat, The Howlers.

Cold Sweat dei The Hollers, a pomeriggio ore 4, sudore freddo e notti tarde. Questa band ci ha portato in un mondo dove la notte è seducente e il mattino è crudele. Le notti oggi sono spesso più insonni che affascinanti, mannaggia, e il sudore freddo a volte è solo il segnale che qualcosa non va. Ma loro comunque continuano a farci credere che forse l'impulsività è l'unica forma di libertà che ci resta, purché non distrugga tutto il resto. Chiudiamo la terza parte con i Twin Temple, una band che ha fatto del satanismo un marchio di fabbrica, del rock and roll, una religione.

religione e della provocazione, quindi un'arte. Beh, il loro nuovo album è il più intimo e rivelatore fino ad oggi, perché, cari amici, ecco, anche il diavolo ha un cuore, almeno così dicono. I Twin Temple presentano Doom Lovers, troppo audaci per alcuni e irresistibili per altri, sono diventati dei veri e propri provocatori culturali e uno dei gruppi crossover più chiacchierati del panorama musicale. Nato da uno dei periodi più bui della vita personale dei membri della band, Doomed Lovers è il loro album più intimo ed emotivamente rivelatore fino ad oggi, almeno così dichiarano le note stampa. Amplia la portata cinematografica del loro suono inconfondibile, pur rimanendo radicato nelle tradizioni senza tempo del rock and roll delle origini. Bisogna dire che mantiene intatto l'impegno verso la registrazione analogica, aprendo al contempo nuovi orizzonti con ricchi arrangiamenti orchestrali eseguiti da un'orchestra di oltre 37 elementi. Dei Twin Temple ascoltiamo la title track, Doomed Lovers. Sometimes.

Bentornati anche nella quarta ed ultima parte di Pomeriggio Re 4, Radio Capodistria. Siamo all'ultimo blocco e oggi chiudiamo con power pop, prog rock e lutto, perché in fondo la vita è fatta di contrasti e la musica quella li mette tutti in fila. Iniziamo da una domanda che tutti prima o poi ci siamo fatti: posso finire, per favore? E infatti in apertura abbiamo ascoltato Can I Finish Please di Chloe Slater. Una domanda che sembra innocente ma che nasconde una verità scomoda. Nessuno ti lascia mai finire, mannaggia. Non nelle conversazioni, non nelle relazioni, non nella vita. Ti interrompono, ti tagliano, ti mettono in pausa, mannaggia loro. E tu resti lì con la frase a metà a chiederti se valeva la pena iniziarla. Ma la musica, ecco, almeno quella ti lascia finire a volte, o quasi. Allora, andiamo avanti in questa quarta ed ultima parte con gli Imperial Teen, band di San Francisco, che torna con un disco che è un concentrato di energia, armonie e ritornelli. Un disco che parla di arte, capitalismo e del mutevole sistema di valori della musica pop, cioè praticamente di tutto, tranne che di loro stessi, o forse anche di loro stessi, insomma non si sa. All Over You, gli Imperial Teen tornano con un disco incisivo e urgente, frutto della distanza, del tempo e dell'intesa tra Roddy Bottom, Will Schwartz e Joe Stebbin, nonché Lynn Truel. Il singolo di lancio, Overdrive, dà il tono, una canzone elegante, seducente, piena di slancio. Realizzato nel corso di numerosi viaggi e lunghi periodi di pausa, quest'album cattura una band che trasforma il tempo prezioso trascorso insieme in qualcosa di immediato e di vivo. Il brano che dà il titolo all'album ha preso forma in studio, con il basso distorto di Stebbins, le percussioni improvvisate di Truel e un ritornello urlato che suona come un grido di battaglia punk. All Over You approfondisce anche temi quali l'arte, il capitalismo e il mutevole sistema di valori della musica pop. Il suo mix di ritornelli, armonie tra voci maschili e femminili, ritmi elettronici, distorsione e power pop risulta ampio e conquistato a fatica. Ascoltiamo Overdrive e Hands All Up. Questa band si chiama Imperial Teen.

Overdrive e Hands All Up degli Imperial Teen, marcia in più e mani in alto. Questa band ci porta in un mondo dove il power pop incontra il punk, dove le armonie si intrecciano alla distorsione, dove i ritornelli sono fatti per essere urlati, il tutto in un sistema di valori della musica pop di oggi che risulta essere più confuso che mai. Il capitalismo invece quello, ecco, non ha bisogno di essere approfondito, lo conosciamo tutti troppo bene, loro comunque continuano a parlarne, a criticarlo, anche quando il mondo fuori è fermo. Dopo il power pop, cari amici, passiamo al prog. Eh sì, i Pineapple Teeth, band di Yuval, tornano con un album che li vede più che mai come una rock band, con il tocco progressivo ancora presente, la capacità di creare atmosfere da brivido e poi una chiara sensibilità per il mondo travagliato che ci circonda. Perché insomma anche il prog ha bisogno di parlare del presente a volte e i The Pineapple Thief ne fanno parte. Far and Wide è il titolo del nuovo album dei Pineapple Thief. Dopo un decennio e 7 album con Gavin Harrison alla batteria, questo disco cattura l'intesa e le miglia percorse in tour e i palchi più grandi degli ultimi anni. Si percepisce quindi immediatamente quell'energia vissuta, a partire dal fascino malinconico del brano di apertura New World Order, che ascolteremo tra pochissimo. Queste canzoni colpiscono con forza senza perdere i sottili cambiamenti di tono e tocchi più leggeri. Far and Wide è una serie astratta di riflessioni sullo stato del mondo, radicata nell'esperienza umana condivisa. Ascoltiamo, come dicevo, New World Order e Still Living, The Pineapple Thief.

New World Order is still living. The Pineapple Thief, a pomeriggio ore 4, nuovo ordine mondiale è ancora vivi. Questa band ci porta in un mondo dove il prog incontra il rock, dove le atmosfere sono cupe e le riflessioni sono astratte. In un nuovo ordine mondiale, quello vero, che fa più paura di quello immaginato, ancora vivi è una delle poche cose che possiamo dire con certezza. Ma la loro musica è forse uno dei pochi modi per riflettere sul mondo senza doverlo guardare in faccia. Noi chiudiamo la quarta parte e anche la puntata con le Death Valley Girls. Ne risulta un album, ecco, profondamente, come dire, personale sulla sopravvivenza, la ricostruzione e i legami che uniscono persone, animali, ricordi e luoghi. Pur rimanendo fedele allo spirito psych punk e space rock della band, quest'album si presenta particolarmente sincero. Brani come Plant Magic, Basic Witch, insieme a Seth Bogart, Message from the Venus Flower e I Love You trasformano il dolore in connessione, soprattutto grazie alle armonie in stile girl group, ai canti collettivi e oltre ciò a un coro di bambini che aggiungono calore e allegria. Welcome to Earth, benvenuti sulla Terra, le Death Valley Girls ci accolgono in questo mondo dove il dolore diventa connessione. Beh, insomma, gli incendi sono sempre più frequenti, cari amici, e le case, quelle vere, sono sempre più difficili da costruire e ricostruire. Comunque, i Death Valley Girls ci dicono che una casa, dopo essere stata devastata, può ancora dire benvenuti, purché ci sia qualcuno ad ascoltare. E con questo Welcome to Earth, benvenuti sulla Terra, la puntata è finita. Non c'è bisogno di aggiungere altro, non ci sono riflessioni profonde, non ci sono saluti poetici, non ci sono appelli all'umanità, c'è solo il silenzio che segue l'ultima nota e la consapevolezza che domani, alla stessa ora, saremo di nuovo qui, come sempre, come se fosse una cosa normale. Oggi abbiamo ascoltato canzoni di gente che ha perso la casa in un incendio, di band che hanno trasformato il satanismo in un marchio, di veterani che suonano da 30 anni senza mai sfondare, di musicisti che scrivono canzoni mentre il mondo va a rotoli, a noi qui a parlare di loro, a mettere in fila le loro storie, le loro parole, le loro note, a cercare di dare un senso a tutto questo, ma il senso a volte non c'è, a volte c'è solo la musica. E va bene così. Oggi è il colore giusto per un martedì di ottobre, per una trasmissione radiofonica che finisce, per un saluto che non ha niente di speciale. Quindi ecco, grazie per aver ascoltato, grazie per essere stati qui, grazie per aver prestato le orecchie ad un uomo che parla da solo in una stanza, sperando che qualcuno dall'altra parte lo stia ancora ascoltando. Io sono Samuel e questa era Pomeriggio ore 4.

Nottetempo, il programma notturno di Radio Capodistria. Nottetempo, il programma notturno